2 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

guardo dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana. 1979.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2005.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: viaggio nel tempo. Fa tappa negli anni 90. 1993.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Ed è malinconia, a farti compagnia.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008,

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Latte miele.
1: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
0: Latte miele.
2: Ti bacio ancora mentre dormi.
3: Radio Latte miele.
0: La tua musica italiana.
4: Gli amici di sempre

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.
4: Ho visto

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.
1: Pioggia e sole.

0: Ti sembra apatico, è solo perché non mi agito. Fuori se il sole piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa, magari ora basta.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

0: 5 e 59.
1: Allora, il 2 giugno, sono solo soletto, stiamo insieme fino alle 9. Direi che comunque mettiamo la sigla e poi vediamo come cominciare.

Buongiorno a tutti, buongiorno, è martedì 2 giugno e non ci sono gli sveglioni, cioè ci sono solo io che mi chiamo Edo, che sono uno sveglione, ma per come sto stamattina il prefisso sve della parola sveglione si potrebbe tranquillamente sostituire il prefisso co. Se l'avete fatto avete magari anche capito la battuta. Scherzi a parte, buongiorno a tutti, il mio obiettivo questa mattina è fondamentalmente capire di non parlare da solo, cioè che non sto parlando nel nulla, nell'etere, senza nessuno che mi ascolti. Quindi vi chiedo un piccolo feedback, fatemi sapere che esistete anche voi, che non sono l'unico sveglio a quest'ora in un giorno di festa. Fatelo attraverso il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Necessito di tanta compagnia, ve la chiedo da ieri, per favore fatemene un pochino anche oggi, almeno fino alle 9 del mattino. Cominciate già da subito se potete, anche perché sennò a parlare da solo sono lunghette. Per fortuna interviene anche la musica in mio aiuto. Il primo disco di oggi è l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Si intitola Sorry, scusa, lo sento ed è l'ultima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Cominciamo con loro questo martedì mattina di festa su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, super piacere qualora non ci fossimo mai conosciuti, anche se spero che mi conosciate dato che frequento questo orario tutte le mattine insieme ad Alan Caligiuri. Ora sono solo soletto, adesso viene a farci compagnia anche Paolo Fox con l'oroscopo del giorno.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. 2 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, io spero che oggi tu possa prenderti una pausa di relax, giornata festiva. C'è chi anche ha approfittato del ponte di vacanza. Intanto pensiamo all'amore, che ancora vede una Venere nervosa. Attenzione, dal 13 tutto torna più facile. Le coppie che hanno litigato forse si guardano di traverso, ma bisogna ricordare che all'Ariete le cose facili non piacciono, quindi spesso si trova anche partner piuttosto bellicose. Il Toro ha una visione della vita concreta, ed ecco perché se concretamente entro fine giugno non riuscirà a realizzare un progetto, da luglio dirà basta. La giornata favorisce l'attività pratica. I Gemelli non possono che guardare un futuro migliore. Sotto il profilo economico è vero, siamo tutti tartassati, lo sappiamo, è un periodo di austerity. Tuttavia, quelli che hanno buone idee potrebbero farle fruttare. L'amore ritorna protagonista. Cancro, sei forte in questo momento, non lasciare che il passato, ecco, prevalga. Soprattutto lo dico a chi ha vissuto delle problematiche d'amore, a chi è separato, perché le relazioni, soprattutto quelle nuove, vanno vissute con grande speranza. Il Leone è ad un punto di svolta, da luglio c'è un bellissimo Giove, i più volenterosi, fortunati, quelli che hanno il partner giusto al fianco stanno già pensando di sposarsi, convivere, ma sarebbe proprio il momento giusto per fare una riflessione sul futuro. Come ricordo spesso, Marte contro parla però di un fisico un po' debilitato. La Vergine con la Luna in buon aspetto e Venere insieme a Giove in ottima forma sta meglio. Poi Mercurio non è più contrario, quindi qui davvero chi vuole cambiare, fare una richiesta, avrà delle possibilità in più. Si crea uno spazio che consente di riorganizzare i progetti. La Bilancia vuole uscire da schemi rigidi legati al passato, ma non è così semplice, soprattutto se sono stati già firmati impegni, accordi e contratti. Luna, Giove, Venere, Mercurio in aspetto poco armonico mi fanno capire che molti si accontentino, anche se con il magone. Stelle, ancora un po' di riflessione per l'amore. Lo Scorpione vive delle belle intuizioni, attenzione con Marte o contrario, perché la forma è un po' giù di corda, diciamo così, ma questo si spiega anche perché le attività sono molte e giugno sarà un mese di grandi realizzazioni, soprattutto perché ha un'attività in proprio. Il Sagittario non ha più Mercurio opposto, la lettura dell'amore magari resta un pochino incerta, però sai che c'è questo salto, questo volo da luglio in poi che ti porta lontano, quindi forse giugno è proprio il mese giusto per riorganizzare le idee e capire quali sono le tue priorità. Il Capricorno non ha marcia in più con la Luna nel segno, ma deve rivedere alcune questioni rimaste in sospeso. C'è anche rabbia, perché tu vorresti concludere in fretta una trattativa o un accordo, ma c'è sempre qualcosa che non va. Se il tuo ruolo attuale non ti piace, cerca di fare buon viso a cattivo gioco almeno per un po'. L'Acquario ha bisogno di calma e serenità. Marte dissonante ha creato dei piccoli intoppi, magari anche banali, una cosa fatta due volte, un documento presentato che non andava bene, un ripensamento che ha riguardato un accordo. Insomma, l'Acquario in questo momento cerca l'amore, protezione. Pesci, con Venere e Mercurio in buon aspetto, sei tu che comandi, sei tu al centro dell'attenzione anche della persona che ami. E anticipo che domenica 7 la Luna nel segno renderà il fine settimana molto significativo. Insomma, va organizzato al meglio e anche in maniera divertente. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani, non mancate.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Gelosa, cara amica mia, io ti capisco veramente.
2: Latte Miele. Latte Miele.
5: Che amica sei,
6: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Si intitola Rugiada, fa parte del nuovo disco di Arisa, Fotomosse. Buongiorno, state ascoltando Radio Latte Miele, io mi chiamo Edo, stiamo insieme fino alle 9. Vi ricordo il grande obiettivo di questo inizio di mattinata, che è non farmi sentire troppo solo, nel senso, io ho un po' una convinzione di essere l'unico sveglio a quest'ora il 2 di giugno. Fatemi sapere che non è così, il 335-787-1910 è il numero che avete a disposizione per aiutarmi. Noi adesso vediamo cos'è successo nella storia.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
0: Chiaramente oggi è il 2 di giugno del 2026. Di solito Alan mi fa il quiz dei santi, oggi ve li elenco e basta. San Marcellino e Pietro Martiri, Sant'Erasmo, Santa Blandina, Sant'Eugenio I Papa e San Niceforo, che è patriarca, è stato patriarca di Costantinopoli. Oggi è festa della Repubblica, che si celebra il 2 giugno per commemorare la nascita della Repubblica, che nacque appunto il 2 di giugno del 1946, quindi oggi la Repubblica Italiana, tra l'altro, compie 80 anni, cifra tonda. Non solo, nel 1989, accadde oggi, uscì anche L'attimo fuggente, il 37 anni fa. Ci sono anche delle persone famose che sono nate oggi: Tony Hadley nel 1960, è un cantante pop, soul e swing. 1941 Charlie Watts, che è uno dei migliori batteristi in circolazione, tra le altre per esempio è il batterista dei Rolling Stones. 1985 nasceva anche Giulia Michelini, le facciamo tanti tanti auguri, lei è la famosa Rosy Abate di Squadra Antimafia, per chi ha visto quella serie TV. Nati sportivi nell'88, Sergio Agüero, attaccante argentino che ha giocato nel Barcellona, nel Manchester City, nell'Atletico Madrid, un grande attaccante, uno di quelli forse tratti sottovalutati per il poco che ha vinto in relazione a quanto era forte. Scomparsi oggi due grandi nomi, perché nel 1882, quindi 144 anni fa, scompariva Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi, mentre 45 anni fa, anche qui cifra tonda, scompariva nel 1981 Rino Gaetano, uno di quelli che ha lasciato un'impronta nella storia della musica italiana.

0: Il disco Latte e Miele di questa settimana è firmato Fulminacci e si intitola Maledetto Me. Buongiorno, state ascoltando Radio Latte e Miele, io mi chiamo Edo e sono molto contento di sapere di non essere l'unica persona sveglia a quest'ora, perché ho fatto un appello all'inizio delle nostre chiacchiere di stamattina, vi ho chiesto di farmi capire di non essere l'unica persona sveglia, no, al mondo, perché comunque ci sta, è un giorno di festa, ha anche senso che le persone dormano un pochetto di più, appello al quale avete risposto in tantissimi. Buongiorno Edo, non sei l'unico sveglione, ascoltatore che non si firma, e abbiamo anche fatto il gioco di parole, se cambi prefisso sveconco eccetera, ma quello lo attribuisco più che altro a me stesso, quindi buongiorno a te, grazie di avere preso questi 20 secondi del tuo tempo per mandarmi un messaggio. C'è chi addirittura ha voluto mandarmi un messaggio audio.
1: Ma buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Tutti. Sì, ci sono anch'io, Rosanna dalla Germania.
0: Ciao Rosanna, un saluto a te e a tutta la Germania, quindi le premesse ci sono, possiamo iniziare anche a chiacchierare veramente di qualcosa, dato che ho scoperto di non essere solo a parlarne. Questa è Radio Latte e Miele e noi facciamo delle chiacchiere fino alle 9 di questa mattina per poi passare la palla a Matilde Brizzi.
2: Su Radio Latte e Miele la giornata sai che inizia bene, alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori, ci sono gli sveglioni.

0: sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Non ci sono solo le mie chiacchiere a farvi compagnia, ma ci sono anche dei bei dischi che hanno fatto la storia della musica italiana. Noi ripartiamo da un pezzo del 79 di Renato Zero, si intitola Baratto, poi troviamo anche Jovanotti.

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Piedi a mani per Io No di Jovanotti, pezzo del 1992 su Radio Latte Miele. Vi state svegliando in questo martedì 2 giugno, io sono molto contento di farvi compagnia, spero di farlo nel modo giusto. Un saluto ad Angelica che ha detto ciao Edo, sono sveglia anch'io in questo martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Buongiorno a te, cara Angelica, spero che la compagnia che ti stiamo facendo sia delle migliori e auguro tra l'altro buona festa della Repubblica a tutti. C'è anche un audio di Aliena, lo ascoltiamo tra poco. Prima un pezzone di Zucchero del 2011, Vedo Nero.

0: Ah, buongiorno, sveglione, sono Aliena Gratina. Tranquillo che ti ascolto, mi raccomando non scappare perché io ci sono sempre.
1: Grazie, ciao, buongiorno anche a te Aliena, sono tranquilla, sono qui fino alle 9, non mi sono mosso, non ho intenzione di muovermi da questa sedia. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, buon 2 di giugno, oggi festa della Repubblica, dicevamo Repubblica che compie oggi 80 anni, quindi cifra tonda per questa ricorrenza che in realtà ha tenuto impegnate tantissime persone, perché credo che la maggior parte di voi poi alla fine si sia concessa un ponte, ed è giusto. Giusto che sia così, dato che comunque l'incastro dei giorni lo permetteva, visto che l'1 giugno ieri cadeva di lunedì e oggi è martedì, c'è qualcuno che è riuscito con magari un giorno di ferie a tirar via un bel weekend lungo da passare al mare. Sono stato anch'io al mare, devo dirvi, questo fine settimana appena passato c'era un sacco di gente, soprattutto domenica, si sentiva proprio questa esigenza degli italiani di fuggire dal caldo cittadino per rifugiarsi in zone tanto decisamente più ventilate e poi con il mare dove buttarsi per non sciogliersi sotto il sole come un qualsiasi ghiacciolo. È stato un bel weekend, spero che stia andando bene anche il vostro ponte. Poi tra poco vediamo anche un attimo la situazione delle autostrade, perché oggi il bollino non sarà nero ma nerissimo probabilmente, quindi cerchiamo anche di capire qual è l'orario migliore per mettersi in macchina ed evitare il traffico. Nel frattempo super complimenti a Matteo Arnaldi che, parliamo di tennis, al Roland Garros ha battuto Francis Tiafoe al quinto set, sfiderà ai quarti di finale Matteo Berrettini, altro tennista italiano, e quindi il nostro tennis è sicuro di portare almeno un atleta in semifinale durante questa edizione dell'Open di Francia. Una buona notizia per cominciare questo martedì 2 giugno, vi ricordo sempre l'obiettivo del giorno, farmi capire che non sono solo attraverso un messaggio al 335-787-1910.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Ula Hop dal 2022, Car Brave Noemi su Radio Latte Miele. Noemi che come tutti quest'estate farà un bel po' di chilometri, perché il suo tour estivo comincia l'11 giugno a Mestre, fa tutto un bel giro, si chiude il 30 di agosto, siamo sempre in Veneto a Vicenza, chiaramente ci sono delle date in mezzo, vi invito a guardare i suoi profili social in questo senso. Ci sono poi due belle date questo inverno che sono il 14 dicembre all'Arcimboli di Milano e il 22 dicembre all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Quindi anche a Noemi toccheranno tanti chilometri, credo in macchina, in van, non lo so come si sposterà. L'importante è che non trovi il traffico di oggi, è atteso un bollino rosso, nero, e non si parla di Milan chiaramente. L'importante è cercare di godersi i momenti nel traffico nel migliore dei modi. Tra l'altro ne avevamo anche parlato su Latte Miele, vi avevo dato qualche piccolo consiglio. Oppure sfruttare gli orari più intelligenti per le partenze. Un orario potrebbe essere quello di adesso, oppure subito dopo pranzo tendenzialmente, soprattutto se il tempo è bello. Se partite entro il primo pomeriggio non dovreste trovare grandissime code. Poi dipende sempre da dove partite e dove dovete andare, perché anche i chilometri fanno tutta la differenza di questo mondo. Stiamo già raggiungendo l'obiettivo di questa mattina, che è quello di farmi capire che non sono l'unico sveglio.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Edoardo, tranquillo, non sei solo,
0: meno male, parlando.
1: E mi fai compagnia come tutte le mattine. Ciao ciao, buon lavoro.
0: Ciao anche a te, buon lavoro.
2: Buongiorno, non sei l'unico, sto andando a lavorare.
0: Benissimo.
2: Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te, buona giornata anche a Ivana da Foggia, che ha detto che ha appena smontato, mezz'ora di viaggio e poi casa. Buona festa della Repubblica, un bacio a te Ivana e buon riposo.
3: Gli sveglioni sulla Latte Miele.

Ci facciamo compagnia anche in questo giorno di festa. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo e voi state ascoltando Latte Miele. 335-787-1910 è il numero che avete a disposizione per farmi capire, e lo state già facendo, di non essere l'unico sveglio così presto in un giorno di festa. Vi ricordiamo che Latte Miele comunque vi segue indipendentemente da dove siete. Potete scaricare l'app, quella gialla gratuita, e portarci sempre con voi, anche in vacanza.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro molto sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

è già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: 7 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: E l'ultima di Fra Quintale si intitola Aranciata. Buongiorno, voi state ascoltando Radio Latte Miele. Io mi chiamo Edo, oggi solo soletto, non c'è il mio collega sveglione Alan Caligiuri. Noi stiamo insieme fino alle 9 in una versione chiaramente un po' rivisitata degli sveglioni. A questo punto non metto il solito disco ritmato, il disco sveglione, ma vi chiedo semplicemente come state. Vi ricordo il grande obiettivo di questa giornata, che è quello di farmi capire che non sono l'unica persona sveglia la mattina presto in un giorno di festa. Lo state facendo con tanti bei messaggi al 335-787-1910, continuate a farlo. Buongiorno anche a Marta da Napoli, che ci ha inviato una bella immagine, una bella grafica per augurarci buona festa della Repubblica. E a proposito di Napoli, volevo chiedervi come state. Rimango nel sud Italia perché notizia di questa notte: una forte scossa di terremoto che è stata registrata poco dopo mezzanotte al largo della Calabria. La magnitudo è stata molto forte, 6.2, con epicentro a 250 km di profondità, per fortuna in mare. Il sismo è stato avvertito anche in Campania, appunto Napoli, dalla nostra Marta, in Puglia, in Basilicata, in Sicilia, oltre chiaramente alla Calabria. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose, la situazione resta in costante monitoraggio, la gente si è svegliata, in alcune località i cittadini sono anche scesi in strada, quindi per fortuna, a quanto pare, tutto bene, state tutti bene, speriamo che vi siete riusciti a riaddormentare. E in ogni caso, se volete farci sapere come state, potete tranquillamente utilizzare WhatsApp anche in questo senso. Buongiorno, come detto, noi stiamo insieme fino alle 9 del mattino.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Musei e parchi archeologici statali di tutto il paese aperti gratuitamente in via eccezionale oggi per festeggiare l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Ad annunciarlo il Ministero della Cultura, che spiega: vogliamo celebrare la Repubblica e i valori di coesione nazionale, mettendo al centro il nostro patrimonio culturale, uno dei caratteri distintivi dell'Italia. E sono tanti gli appuntamenti che celebrano la nascita della Repubblica nei palazzi istituzionali, a partire dal Quirinale, che vede il clou di un fitto calendario questa sera nell'evento I Volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, in piazza del Quirinale. Una novantina di comuni italiani, di cui 23 capoluoghi, hanno predisposto dei maxi schermi nelle piazze per seguire l'iniziativa, che sarà comunque trasmessa in diretta su Rai 1. Convocati sul palco della storia Paola Cortellesi, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Miriam Leone e Francesco Pannofino. Nella proposta musicale spiccano Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Annalisa, Giuliano San Giorgi e il jazz di Paolo Fresu e Danilo Rea. Orgoglio sportivo con Beppe Vio e Federica Brignone, insieme ad Alessandro Del Piero e Beppe Bergomi. Finale con l'icona della danza e dello spettacolo italiano, Roberto Bolle. Intanto il 2 giugno apre le porte anche di Montecitorio, del complesso di Vicolo Valdina, con mostre ad hoc. Sulla facciata di Montecitorio sarà proiettato il tricolore fino a mezzanotte, su quella di Palazzo Chigi un videomapping con i simboli della Repubblica. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.

0: scattare una foto.
1: Amore, Elisa su Radio Latte Miele, buongiorno, buon martedì 2 giugno. C'è qualcuno di voi, come il sottoscritto, che si è svegliato con la notizia della vittoria epica di Matteo Arnaldi a Roland Garros, il 25enne sanremese sul court su Saint Langlais? Ha battuto Francis Tiafoe dopo aver perso il primo e il dopo aver perso il secondo e il terzo set, perché ha vinto il primo 7-6 al tiebreak, ha perso il secondo 7-6 al tiebreak, il terzo 6-3 e poi ha rimontato, partita lunga 5 ore 26 minuti, impresa clamorosa del nostro tennista che ha raggiunto i quarti di finale. Matteo Berrettini, che nel pomeriggio aveva vendicato Jannik Sinner battendo il mancino argentino Juan Manuel Cerundolo. Berrettini l'ha fatto in 3 set, 6-3, 7-6, 7-6 dopo 2 ore 32. Quello che ha sconvolto di Berrettini è stata l'apparente condizione psicofisica veramente importante, come non si vedeva da tempo. Ha giocato un grande tennis su quella che forse non è la sua superficie preferita, perché magari non tutti lo sanno, i tennisti si esprimono in maniere diverse in base al tipo di campo su cui giocano. C'è chi va meglio sulla terra rossa, per esempio Nadal forse è stato il più gran giocatore di sempre sulla terra rossa, c'è chi va molto meglio sull'erba come Federer, come lo stesso Berrettini, c'è chi come Sinner secondo me preferisce la superficie di cemento, che è quella che si trova in Australia, gli US Open, in tanti tornei del circuito. Dunque sarà Berrettini contro Arnaldi ai quarti di finale e il tennis italiano ha la certezza di portare un atleta in semifinale, e fa specie scoprire che quell'atleta non sarà il nostro Jannik Sinner.

0: Scasse il Duomo, una canzone di Lumiero su Radio Latte Miele, pezzo che noi sfruttiamo come assist per due cose. Intanto per salutare tutti coloro che lavorano in questo martedì 2 giugno, Lumiero dice ripetutamente nel testo che non vuole lavorare, beh oggi è una giornata di festa, in tanti non lavorano ma c'è qualcuno che come me comunque è impegnato e a voi ragazzi e ragazze mando un abbraccio gigante e sfruttiamo anche questa canzone per raccontarvi qualcosina su Lumiero, che è il nome d'arte di Luca Benetta, una voce intensa, sincera, della scena indipendente italiana. Diciamo che lui ha un immaginario molto che ricorda molto gli anni 60, nonostante lui poi sia del 97 e venga dalla Barona. È un artista che parla tanto d'amore, fughe estive, malinconie, anche la tonalità rimanda un po' a quelle sensazioni lì. Comunque un artista super interessante che noi di Radio Latte Miele vi stiamo proponendo ormai da qualche giorno. Vi ricordo anche l'obiettivo delle chiacchiere di questo martedì mattina: farmi capire che non sono l'unica persona sveglia la mattina presto il 2 di giugno. Come potete farlo? Con un messaggio WhatsApp al 335 787 1910. Buongiorno
1: su Radio Latte Miele. La giornata sai che inizia bene, alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori, ci sono gli sveglioni.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in prossimità del viadotto Fiume Tronto in direzione San Benedetto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno, Raccordo Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Spot.
7: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.

0: restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: Nonostante non ci sia Alan Caligiuri e quindi gli sveglioni oggi abbiano assunto una forma un po' particolare, c'è una buona abitudine che non vogliamo perdere, che è quella dell'indovinello. Ve lo facciamo tra poco, prima sentiamo Umberto Tozzi e Neffa.

0: Siamo tornati anche nel 2001 con Neffa, era la mia signorina su Radio Latte Miele, ve l'abbiamo anticipato poco fa, bisogna mantenere una delle buone abitudini mattutine che è quella dell'indovinello.
1: Bene, adesso iniziamo con il quiz, andiamo avanti con il quiz.
0: Poi c'è il nostro Rino dalla Germania che ci ricorda che non è che si chiama proprio indovinello, ma potete anche chiamarlo quiz o guizzi, l'importante è che partecipiate attraverso un messaggio vocale al 335-787-1910. L'indovinello recita: in ognuna c'è un foglio dove ce ne sono scritte tante. Che cos'è? Non è semplice oggi. Vi posso dare un piccolo inizio, che è quello di giocare sul doppio significato di una parola. Facendo questo ragionamento arrivate senza troppi problemi alla soluzione. Vi ripeto il testo: in ognuna c'è un foglio dove ce ne sono scritte tante. Che cos'è? Mi raccomando, sbizzarritevi con le risposte, non vi preoccupate, anche doveste sbagliare, è il 2 di giugno, già normalmente vi si perdona, oggi ancora di più, l'importante è che ci facciate capire che siete attivi, che avete voglia di spremere le meningi anche in un giorno rosso sul calendario. Noi nel frattempo vi regaliamo una canzone che magari qualcuno associa al proprio periodo di infanzia, che è quella di Holly e Benji, cantata da Cristina D'Avena.

0: Cristina D'Avena, che campioni Olly e Benji, e noi non possiamo che essere d'accordo con lei. Buongiorno, state ascoltando Radio Latte Miele. A proposito di Olly e Benji, è stato intervistato all'Etna Comics il creatore di Olly e Benji, Yoichi Takahashi, autore di Capitan Tsubasa, il celebre manga che ha ispirato poi alla fine il cartone animato di Olly e Benji. Si è concesso ai microfoni di un giornale locale, gli hanno chiesto cosa ne pensa di Catania. Parliamo di una città molto bella, essere qui con tutti voi è un'esperienza altresì molto bella. E lui, vabbè, poi tra le tante chiacchiere ha detto: il cibo siciliano è anche fantastico, ma il caldo di questi giorni è incredibile. Quindi anche lui si è sbottonato un attimino. Infatti, se vedete, ha una camicia di quelle, se vedete poi i video che si trovano tranquillamente su YouTube, ha questa camicia con una fantasia coraggiosa, se vogliamo, un premio in mano, un badge al collo, però maniche corte, camicia secondo me anche abbastanza leggera. Anche il nostro Yoichi Takahashi ha patito il caldo siciliano di questi giorni. Spero che comunque il caldo sia stato un alleato in questo ponte del 2 giugno per chi lo ha passato al mare. E vi ricordo che oggi è giornata di rientri, mi raccomando, se potete mettetevi in macchina da subito oppure al più tardi dopo pranzo, in modo da non trovare troppe code. Almeno questa è l'idea di massima. Vi ricordo anche l'indovinello di questo martedì 2 di giugno. In ognuna c'è un foglio dove ce ne sono scritte tante. Che cos'è? WhatsApp audio 335 787 1910.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Spot. Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
5: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Forza e coraggio, Alessandra Amoroso su Radio Latte Miele, in un martedì mattina in cui poco fa abbiamo parlato anche della nostra bella Sicilia, regione in cui si è svolto l'Etna Comics, che ha accolto anche il fondatore di Ollie e Benji, che si è detto rapito dalle bellezze di questa regione. E come biasimarlo, la Sicilia è una regione meravigliosa. Un abbraccio, un buongiorno a tutti i siciliani, regione che accoglierà tra pochi giorni anche Dua Lipa, che ha celebrato le nozze in maniera civile a Londra. Però questo sembra essere solo il primo capitolo dei festeggiamenti. Lei, ricordiamo, si è sposata con quello che era il suo fidanzato, era suo marito, Callum Turner. Questa è la pronuncia inglese, avete visto quanto sono madrelingua. Comunque, torniamo ai festeggiamenti. Ci sarà, secondo diversi media internazionali, un party incredibile in Sicilia, proprio tra Palermo e dintorni, destinato a durare 3 giorni, con partenza il 5 giugno. Quindi occhio se dovete frequentare quelle zone in questo weekend, perché potreste incontrare non solo Dua Lipa, ma anche Elton John, Charlie XCIX, Donatella Versace, Mark Ronson. Questi sono solo alcuni degli invitati. Che poi, Dua Lipa, scusa, a me l'invito? Dov'è? Non me l'hai fatto recapitare. Se è ancora in tempo, tanto guarda, venerdì piuttosto finisco con gli sveglioni, aereo e sono da te.
1: Gli sveglioni sulla Latte Miele.

0: 8 e 1.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Latte, 2 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, io spero che oggi tu possa prenderti una pausa di relax, giornata festiva. C'è chi anche ha approfittato del ponte di vacanza. Intanto pensiamo all'amore, che ancora vede una Venere nervosa. Attenzione, dal 13 tutto torna più facile. Le coppie che hanno litigato forse si guardano di traverso, ma bisogna ricordare che all'Ariete le cose facili non piacciono, quindi spesso si trova anche partner piuttosto bellicosi. Il Toro ha una visione della vita concreta, ed ecco perché se concretamente entro fine giugno non riuscirà a realizzare un progetto, da luglio dirà basta. La giornata favorisce l'attività pratica. I Gemelli non possono che guardare un futuro migliore. Sotto il profilo economico, è vero, siamo tutti tartassati, lo sappiamo, è un periodo di austerity. Tuttavia, quelli che hanno buone idee potrebbero farle fruttare. L'amore ritorna protagonista. Cancro, sei forte in questo momento, non lasciare che il passato, ecco, prevalga. Soprattutto lo dico a chi ha vissuto delle problematiche d'amore, a chi è separato, perché le relazioni, soprattutto quelle nuove, vanno vissute con grande speranza. Il Leone è ad un punto di svolta, da luglio c'è un bellissimo Giove, i più volenterosi, fortunati, quelli che hanno il partner giusto al fianco stanno già pensando di sposarsi, convivere, ma sarebbe proprio il momento giusto per fare una riflessione sul futuro. Come ricordo spesso, Marte contro parla però di un fisico un po' debilitato. La Vergine con la Luna in buon aspetto e Venere insieme a Giove in ottima forma sta meglio. Poi Mercurio non è più contrario, quindi qui davvero chi vuole cambiare, fare una richiesta, avrà delle possibilità in più. Si crea uno spazio che consente di riorganizzare i progetti. La Bilancia vuole uscire da schemi rigidi legati al passato, ma non è così.

0: soprattutto se sono stati già firmati impegni, accordi e contratti. Luna, Giove, Venere, Mercurio in aspetto poco armonico mi fanno capire che molti si accontentino, anche se con il magone. Stelle ancora un po' di riflessione per l'amore. Lo Scorpione vive delle belle intuizioni, attenzione con Marte o contrario, perché la forma è un po' giù di corda, diciamo così, ma questo si spiega anche perché le attività sono molte e giugno sarà un mese di grandi realizzazioni, soprattutto perché ha un'attività in proprio. Il Sagittario non ha più Mercurio opposto, la lettura dell'amore magari resta un pochino incerta, però sai che c'è questo salto, questo volo da luglio in poi che ti porta lontano, quindi forse giugno è proprio il mese giusto per riorganizzare le idee e capire quali sono le tue priorità. Il Capricorno non ha marcia in più con la Luna nel segno, ma deve rivedere alcune questioni rimaste in sospeso. C'è anche rabbia, perché tu vorresti concludere in fretta una trattativa, un accordo, ma c'è sempre qualcosa che non va. Se il tuo ruolo attuale non ti piace, cerca di fare buon viso al cattivo gioco almeno per un po'. L'Acquario ha bisogno di calma e serenità. Marte dissonante ha creato dei piccoli intoppi, magari anche banali, una cosa fatta due volte, un documento presentato che non andava bene, un ripensamento che ha riguardato un accordo. Insomma, l'Acquario in questo momento cerca l'amore, protezione. Pesci, con Venere e Mercurio in buon aspetto, sei tu che comandi, sei tu al centro dell'attenzione anche della persona che ami. E anticipo che domenica 7 la Luna nel segno renderà il fine settimana molto significativo. Insomma, va organizzato al meglio e anche in maniera divertente. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Sta andando fortissimo in tutte le radio e anche noi di Latte Miele questa canzone la passiamo volentieri. E buona domenica di Saif, il brano con cui apriamo la nostra terza ora. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, sto con voi ancora per 60 minuti, anche se mi sono svegliato molto presto visto che vi sto facendo compagnia dalle 6, che poi in realtà è una compagnia reciproca perché anche voi ne state facendo parecchi a me. Vi ricordo il grande obiettivo con cui ci siamo svegliati, che è quello di non sentirci soli in un giorno di festa in cui farebbe tanto comodo dormire. Io vi ho chiesto anche un semplice buongiorno al 335-787-1910 e voi avete risposto, grazie, vi voglio un sacco bene. Non molliamo ancora per questo poco tempo che ci rimane a disposizione, poco tempo in cui vedremo anche la soluzione dell'indovinello. Vi ripeto il testo: in ognuna c'è un foglio dove ce ne sono scritte tante. Che cos'è? Avete ancora qualche minuto per rispondere, in bocca al lupo!
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Spot. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
11: Vuoi respirare e relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
12: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizi
5: Servizio Nuove Imprese. Siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia. Informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
14: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da fare su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 34 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia su Radio Latte Miele, canzone dal ritmo inconfondibilmente estivo, e meno male che esistono pezzi come questo. Tra poco vi svegliamo la soluzione dell'indovinello, capiamo a che punto siete, capiamo se ci avete preso, se non ci avete preso. Prima però sentiamo il nuovo singolo estratto da Per Sempre Sì, che è il nuovo album di Sal Da Vinci che è uscito lo scorso venerdì. Il pezzo si intitola Poesia ed è un po', diciamo, un sequel di Per Sempre Sì, perché tu ti dici per sempre sì, no? All'altare, davanti a tutti, davanti a Dio, a così, come dice il testo della canzone che ha vinto Sanremo, e poi il matrimonio va avanti, no? C'è il pranzo, ci sono gli invitati che si godono la giornata, e poi c'è il momento dei balli.

0: poesia su Radio Latte Miele, l'ultimo singolo di Sal Da Vinci. Buongiorno, io mi chiamo Edo, sto con voi fino alle 9 su Latte Miele, tra poco anche la soluzione dell'indovinello.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex?
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in corrispondenza dei viadotti tra gli svincoli di Quadri e della stazione di Archi in provincia di Chieti. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo-Sannitico è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sulmona e di Rocca Pia in provincia dell'Aquila. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
11: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche e Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
12: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
14: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30, gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno, concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma. E ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero!
15: Gisildo, dove mangiamo oggi?
16: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
15: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
16: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
15: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina!
16: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
15: Ristorante Chalet numero 7.
16: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
0: Buongiorno anche a Emanuele che ci manda una bellissima foto del lungomare di Cagliari. State ascoltando Radio Latte Miele, tra poco riparte il nostro ultimo viaggio nel tempo per quanto ci riguarda. Lo facciamo con Claudio Baglioni, un pezzo del 1973.

mano a mano Rino Gaetano su Radio Latte Miele Capolavoro, andato in onda proprio oggi, nel giorno in cui 45 anni fa lui se ne andava un po' troppo presto, lasciandoci comunque in eredità i suoi capolavori che hanno fatto la storia della musica italiana. Noi stiamo chiacchierando da un bel po', sono molto contento di tutti i vostri messaggi. Buongiorno anche a Roberto da Verona, che ringrazia tutto lo staff di Radio Latte Miele per fargli compagnia anche in questo 2 di giugno. Ci mancherebbe, Roberto, è il minimo. Torniamo all'indovinello, perché ci avete provato in tantissimi, in ognuna c'è un foglio che ne contiene tantissime. Che cos'è? Vi avevo detto, giocate sul doppio significato di una parola, e questa parola, che era poi la soluzione dell'indovinello, era lettera, perché in ogni lettera c'è un foglio in cui sono contenute tante altre lettere. Il primo significato di lettera era chiaramente la busta con il contenuto, mentre le altre erano le lettere A, B, C, D, tutte quelle che compongono l'alfabeto. Grazie mille per aver giocato. Noi adesso ripartiamo da un pezzo di Giorgia del 95.

0: per qualcuno il mare c'è ancora oggi, che è martedì 2 giugno, ce lo ricorda anche Giorgio in questo suo pezzo del 95. C'è ancora il mare nonostante, soprattutto al nord, il tempo oggi non sia dei migliori. Mi riferisco soprattutto alla Liguria, che è il posto dove sono stato al mare anche io in questo fine settimana. Stamattina è un po' nuvolosino sulla costa, potrebbe cadere anche qualche goccia di pioggia, dovrebbe migliorare un pochetto nel pomeriggio, soprattutto nella zona di Sanremo, Imperia, quelle parti di là, e stasera invece il tempo dovrebbe peggiorare decisamente anche poi sulle parti di Genova, Savona e La Spezia. Quindi peccato per chi si sta godendo quest'ultimo giorno di mare in Liguria, che poi comunque anche il mare col brutto tempo si possono fare un sacco di cose. Va decisamente meglio nel resto d'Italia, perché alla fine la giornata è prevalentemente soleggiata, anche se c'è chi non l'ha presa proprio benissimo.
1: Buongiorno. 100 metri dal mare e io devo lavorare.
0: Ecco, vedi, buongiorno a te, perché c'è anche chi lavora al mare e che quindi quando ci sono queste belle giornate calde e un sacco di gente magari non la vive proprio benissimo. Guarda tesoro, io ti faccio un in bocca al lupo gigante. Angela, ti auguro una buonissima giornata di lavoro, sperando che tu ovunque sia possa rimanere collegata con noi di Radio Latte Miele.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.

0: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
1: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Ermal Meta ha vietato morire dal 2017 su Radio Latte Miele in un 2 di giugno, dove cominciamo a dovervi anche qualche notiziola di calciomercato, perché si sa, si sta avvicinando il mondiale, è chiaro che l'Italia non parteciperà, quindi noi ci consoliamo con le notizie di calciomercato, che quelle che tengono banco e terranno banco anche nei prossimi mesi sotto gli ombrelloni. Partiamo dalla squadra campione d'Italia, l'Inter, che è in contatto da giorni per l'operazione Marco Palestra, esterno italiano che ha giocato nel Cagliari di proprietà dell'Atalanta. L'Atalanta non accetta 40 milioni e parte da una base d'asta più alta, e la speranza è quella di un'asta con i club inglesi, col Newcastle e il Manchester City forti sul giocatore. E Dybala, la sua sembrava dovesse andare via dalla Roma, invece continua l'operazione rinnovo, e la prima offerta della Roma c'è da 10 giorni. Il suo entourage vuole un ritocco delle cifre, e la priorità comunque del ragazzo è la Roma e non al Boca Juniors, che comunque si è fatta avanti. La Juve, sono giorni in cui saltano operazioni, l'ultima è quella di Alisson, anche se il Liverpool cambierà allenatore, l'affare è destinato a non farsi, perché il club inglese ha deciso di non mettere in vendita il proprio portiere brasiliano. Andiamo a Parma, che ragiona sul rinnovo con l'allenatore Cuesta dopo la buona salvezza conquistata quest'anno. Sembra tutto indirizzato verso una permanenza dell'allenatore spagnolo. Contatti in corso in queste ore tra Real Madrid e Como per Nico Paz, perché il ragazzo vorrebbe restare ma il contratto con Real è firmato da mesi, quindi la scelta è solo del club spagnolo. La dirigenza spinge per tenerlo, ultima parola che sarà del nuovo allenatore del Real Madrid, José Mourinho. Tante notizie e un grande dubbio: chi allenerà il Milan la prossima stagione? Oggi dovrebbe esserci un incontro con Oliver Glasner, ma ai posteri l'ardua sentenza.

0: 9 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Ciao, latte miele, perché siete in onda anche la festa della Repubblica.
2: Hai ragione, non dovremmo?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: In particolare agli sveglioni.
2: Ma come?
1: Oggi a Milano è una giornata piovosa.
2: Lo so, sono
1: Walter
2: qua fuori
1: da Milano.
2: L'hai ricordato. A te caro, comunque la flemma è importante per iniziare il martedì mattina, per iniziare il 2 giugno. Matilde, buongiorno.
3: Buongiorno Edo, ma poi che carino questo Walter.
2: Ma
3: come
2: scusa,
3: se noi
2: gli sveglioni, ma Walter qua c'ero io.
3: C'era Alan, ecco.
2: E lo sveglione, come dicevo alle 6 del mattino oggi, al prefisso sve della parola sveglione si potrebbe sostituire il prefisso co. Uno fa il gioco di parole.
3: È un contratto co-co-co, ok? Quello che accade dalle 6 in poi in onda tutte le mattine. Edo, sì. Grazie, hai fatto un'alzataccia, quindi non hai fatto un bel prefestivo come tanti italiani ieri sera.
2: No, ovviamente no, ovviamente okay, no. Mi sono chiuso in casa, però ho scoperto che mi piacciono alcuni documentari.
3: Oh, vedi la cultura quando non si esce.
2: Ne ho visto uno sugli animali. Ma sai che alla fine tanto male non è.
3: Voglio sapere tutto. Qual è la cosa più bella che hai scoperto?
2: No, in realtà non è che ho scoperto grandi cose. Ho scoperto solo che come si muovono in branco gli ippopotami.
3: No? Ok.
2: Che nuotano, poi mettono il nasone fuori. Fanno un verso che lo ricorda vagamente.
3: Ecco, queste ultime frasi di Edo mi fanno pensare che sì, noi siamo qui a lavorare oggi come tantissimi altri italiani. Però il livello è quello che è. Siamo tutti in festa, sì. Io la vivo sempre così nei giorni di festa.
2: Ma fai bene, allora sai che ci hai visto che siamo così in festa, non metto neanche la sigla finale.
3: No, please, mi piace tanto.
2: E la metto lo stesso, vabbè, la metto, poi però dobbiamo, vabbè, poi rientro.

0: Che poi forse sostituire veramente Sve con Co a volte sarebbe la soluzione migliore. Mati, buone tre ore.
1: Buone tre ore, Edo, mi divertirò con i nostri ascoltatori. Vorrei sapere se oggi grigliano, se oggi viaggiano.
0: Beh,
1: hai

0: The Colors con Rolling Stones aprono quelle che oggi saranno 3 ore di Caffè Cliché. A mia responsabilità e a vostro discapito, non è che quello che arriva dopo gli Sve o i Co, frasi, parole, virgole, ioni, per forza è meglio, capite? Però noi ce la mettiamo tutta per farvi dell'ottima compagnia anche oggi. Sigla.
1: Caffè e Cliché. Caffè e Cliché.
0: Bonjour, bonjour, sto con voi fino alle 12, sono Matilde Brizzi, buongiorno alla regia. Buongiorno e buon compleanno all'Italia. Io la voglio vivere così oggi, questa festa di oggi. È il compleanno dell'Italia, è il compleanno ovviamente della Repubblica. Quindi buon compleanno a tutti gli italiani e le italiane. Buongiorno a chi ci ascolta dall'estero, magari proprio per sentire un po' di italiano e un po' di italianità. Buongiorno a tutti coloro che lavorano in questo giorno di festa e grazie sempre per far sempre divertire a noi che invece siamo in vacanza. Io mi reputo in questa categoria perché comunque sono qui a parlare e a farvi compagnia, anche se vi giuro che è un lavoro. E per farvi dell'ottima compagnia io oggi mi sono specializzata in notizie verdi, bianche e rosse, quindi notizie tricolore, perché è un po', sono un po' i colori di oggi. Ci saranno queste frecce nel cielo da guardare o lì a Roma, nella nostra capitale, oppure da lontano, oppure sui social oggi si può rivedere, riguardare, far diventare virale tutto. Però sono anche i colori del Natale, per questo mi piacciono.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Spot.
12: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
13: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
14: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
15: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
16: Ass-
9: San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
11: Latte e miele.

Una donna non può, Francesca Michelin su Radio Latte Miele. Il 2 giugno del 2026 si sentono tondi tondi questi 80 anni da quel 2 giugno del referendum che portò l'Italia a diventare, anzi l'Italia a scegliere di diventare una repubblica piuttosto che una monarchia, ma soprattutto sono 80 anni che anche le donne votano, perché fu un referendum a suffragio universale. Sì, vi ho detto che stamattina vi ho portato tutte notizie tricolori, ma tranquilli, non andiamo a indagare la storia, ma le storielle. Per esempio, ma voi lo sapevate che il signor Sergio Mattarella ama davvero tanto i gatti? E che se ha una fissazione estetica è quella che riguarda i suoi capelli. E qui mi viene in mente subito quel meme, quel video che andò virale durante il Covid, in cui c'era il suo assistente da dietro alla videocamera che diceva: signor presidente, può sistemarsi i capelli? E lui ci prova, ma non ci riesce perché quel ciuffetto emerge ancora dalla sua chioma bianca, svetta, e è un po' disordinato per essere un capo di stato, capisci? E allora gli fa, dopo un po' di tentativi fallimentari: Giovanni, non vado dal barbiere nemmeno io. E quindi, siccome tutte le mie ore in questa radio, buongiorno Matilde con voi fino alle 12, iniziano con una perla che in questo caso non apparecchia l'oroscopo, ma arriverà tra un'oretta anche l'oroscopo di oggi, ovviamente ho cercato delle frasi del nostro signor presidente Sergio Mattarella, il quale in un'intervista alla Stampa un giorno disse: se i potenti del mondo, anziché coltivare improbabili autobiografie, si dedicassero a leggere, ne avremmo tutti un grande beneficio. Disco latte miele della settimana, una chitarra magnetica, quella di Fulminacci, in questa Maledetto Me, dall'album Calcinacci nel tour Palazzo.

Il disco latte miele di questa settimana piena di giorni rossi, cioè in realtà solo oggi che è il 2 giugno, ancora buon compleanno alla Repubblica Italiana, è firmato Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, maledetto me, e questa chitarra magnetica che è così magnetica che, sapete, ho paura che ci stuferà. Ma è un complimento, Filippo, è un complimentone, perché veramente non può stancarti una chitarra così fino a quando non ti stanca, però ti entra dentro, e questo è l'importante se uno vuole creare le famosissime hits di un momento. Ecco, maledetta me, perché sono passati una manciata di minuti dalle 9 quando è iniziata la mia diretta qui sul latte miele, mi sono già sporcata perché ho avuto macchiata col caffè, perché ho avuto la brillante idea di mettere una camicia bianca, perché mi sono svegliata con questo guizzo di vestirmi in modo tricolore, e quindi cosa c'è di meglio di una bella camicia bianca per andare a rappresentare il bianco della nostra bandiera italiana per la festa della Repubblica. E siccome immagino che oggi tante persone andranno a grigliare, andranno a pranzo, e l'inconveniente della macchia è sempre dietro l'angolo, e magari a questo pranzo c'è proprio la vostra crush del momento, questo è un termine che utilizzerebbero le ultime generazioni, qualcuno che vi piace, una bella cottarella, e voi vi dovete smacchiare subito di quel peccato dell'esservi macchiati. Allora, come primo tutorial io vi suggerisco assolutamente, con me funziona sempre, il detersivo per i piatti. No smacchiatori, no sgrassatori, no acqua gassata, no. Basta il detersivo per i piatti da andare a strofinare bene bene insieme all'acqua sul vostro tessuto macchiato. Io col detersivo per i piatti, quello più semplice, anche il più economico, ci ho tolto un sacco di vino rosso da un cappotto color cammello.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Spot. Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
7: Passa da Globo Sport.
6: Per te, la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
7: Canotte uomo-donna a solo 7,90 euro.
6: E t-shirt tecniche a solo 8,90 euro.
7: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
6: Corri da Globo Sport.
7: Il tuo running al miglior prezzo.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
10: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass WrapMe e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litro a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Riparte il nostro viaggio nel tempo e nella storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Ecco, nelle playlist delle vostre feste, grigliate, pranzi, mai sottovalutare i lenti finali, quelli degli abbracci. Arrivano gli Homo Sapiens, su Latte Miele.

brava Giulia, buongiorno a tutte le Giulia all'ascolto di Radio Latte Miele, sono all'87, la voce di Vasco Rossi ma anche quella di Blasco Rossi, perché questo venne fatto uscire come un singolo, un vinile, da un lato brava Giulia, dall'altro Blasco Rossi. Giulia che è sicuramente il nome più cantato in assoluto della storia della musica italiana. Se vi vengono in mente degli esempi, 335 787 1910, mentre intanto partiamo.

0: appassionati della musica italiana sanno che Ron all'anagrafe ha un bel nome. Si chiama Rosalino Cellamare. Bellissimo. Non abbiamo bisogno di parole. La canzone che abbiamo ascoltato dal 92 su Radio Latte Miele. Questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, questo giorno rosso, ma dai, non solo rosso sul calendario, è un giorno rosso, bianco e verde, mi lascia dei dubbi. Cioè, io non ho ben chiaro cosa faccia l'italiano, se possiamo fare uno studio medio, insomma, statistico oggi, in questa giornata, perché forse per le grigliate è già un po' troppo caldo. Forse si viaggia, dato che quest'anno ha voluto dire un piccolo ponte per la maggior parte degli italiani. Ecco, io ho fatto la furbata di tornare il lunedì sera, i treni non costavano niente, le città sono vuote, i treni erano vuoti, mi sono spalmata su quei sedili in modo anche non troppo composto. Però vorrei sapere che cosa fa l'italiano oggi. Cucina? Sta nel traffico? Se non cucina, è il tipico italiano italiana che guarda e dà fastidio e tedia con le sue chiacchiere coloro che cucinano e magari non dà nemmeno una mano alla fine del pranzo a sparecchiare o apparecchiare all'inizio. Bene, se siete quell'italiano lì, siccome io rientrerei nella stessa categoria, oggi vi facciamo compagnia con un po' di chicche da spendere durante i vostri pranzi o viaggi infiniti, perché oggi, signori miei, sì, c'è il bollino nero del traffico. Per esempio, sappiate che il nostro tricolore ha delle tonalità esatte, codificate. Il verde è un verde prato brillante, il bianco deve essere un bianco latte con tutto il lattosio che potete, latte intero, e il rosso è un rosso scarlatto.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus. Il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Latte e miele,

la chitarra, il ritmo, il brio dei Dirotta su Cuba qui su Radio Latte Miele, notti d'estate, forse non esattamente quelle del 2026, non è nemmeno estate ancora, ma quelle proprio dell'inizio degli anni 2000, perché questa canzone viene proprio dal primo anno del terzo millennio. Quando io leggo qui sullo schermo davanti a me di Radio Latte Miele 2000, comincio a capire tutta l'ansia che venne alle persone che scavallarono questo, questo nuovo millennio, che dal 31/12/1999 passarono non solo al giorno successivo, ma al millennio successivo, al secolo successivo, e poi tutti avevamo paura che l'internet andasse un po' in vacca, posso dire, regia, andare in vacca, vabbè, non è così volgare. Perché avevano paura? Così, e questa avventura passa alla storia come con il nome di Millennium Bug. Sappiamo che

0: rovinato. Ecco, avrebbe rovinato tutto il codice sul quale anche oggi, nel 2026, si regge la nostra esistenza. Il codice informatico.
1: 9:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Latte stelle. 2 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, io spero che oggi tu possa prenderti una pausa di relax, giornata festiva. C'è chi anche ha approfittato del ponte di vacanza. Intanto pensiamo all'amore, che ancora vede una Venere nervosa. Attenzione, dal 13 tutto torna più facile. Le coppie che hanno litigato forse si guardano di traverso, ma bisogna ricordare che all'Ariete le cose facili non piacciono, quindi spesso si trova anche partner piuttosto bellicose. Il Toro ha una visione della vita concreta, ed ecco perché se concretamente entro fine giugno non riuscirà a realizzare un progetto, da luglio dirà basta. La giornata favorisce l'attività pratica. I Gemelli non possono che guardare un futuro migliore. Sotto il profilo economico, è vero, siamo tutti tartassati, lo sappiamo, è un periodo di austerity. Tuttavia, quelli che hanno buone idee potrebbero farle fruttare. L'amore ritorna protagonista. Cancro, sei forte in questo momento, non lasciare che il passato, ecco, prevalga. Soprattutto lo dico a chi ha vissuto delle problematiche d'amore, a chi è separato, perché le relazioni, soprattutto quelle nuove, vanno vissute con grande speranza. Il Leone è ad un punto di svolta, da luglio c'è un bellissimo Giove, i più volenterosi, fortunati, quelli che hanno il partner giusto al fianco stanno già pensando di sposarsi, convivere, ma sarebbe proprio il momento giusto per fare una riflessione sul futuro. Come ricordo spesso, Marte contro parla però di un fisico un po' debilitato. La Vergine con la Luna in buon aspetto e Venere insieme a Giove in ottima forma sta meglio. Poi Mercurio non è più contrario, quindi qui davvero chi vuole cambiare, fare una richiesta, avrà delle possibilità in più. Si crea uno spazio che consente di riorganizzare i progetti. La Bilancia vuole uscire da schemi rigidi legati al passato, ma non è così semplice, soprattutto se sono stati già firmati impegni, accordi e contratti. Luna, Giove, Venere, Mercurio in aspetto poco armonico mi fanno capire che molti si accontentino, anche se con il magone. Stelle, ancora un po' di riflessione per l'amore. Lo Scorpione vive delle belle intuizioni, attenzione con Marte o contrario, perché la forma è un po' giù di corda, diciamo così, ma questo si spiega anche perché le attività sono molte e giugno sarà un mese di grandi realizzazioni, soprattutto perché ha un'attività in proprio. Il Sagittario non ha più Mercurio opposto, la lettura dell'amore magari resta un pochino incerta, però sai che c'è questo salto, questo volo da luglio in poi che ti porta lontano, quindi forse giugno è proprio il mese giusto per riorganizzare le idee e capire quali sono le tue priorità. Il Capricorno non ha marcia in più con la Luna nel segno, ma deve rivedere alcune questioni rimaste in sospeso. C'è anche rabbia, perché tu vorresti concludere in fretta una trattativa o un accordo, ma c'è sempre qualcosa che non va. Se il tuo ruolo attuale non ti piace, cerca di fare buon viso a cattivo gioco almeno per un po'. L'Acquario ha bisogno di calma e serenità. Marte dissonante ha creato dei piccoli intoppi, magari anche banali, una cosa fatta due volte, un documento presentato che non andava bene, un ripensamento che ha riguardato un accordo. Insomma, l'Acquario in questo momento cerca l'amore, protezione. Pesci, con Venere e Mercurio in buon aspetto, sei tu che comandi, sei tu al centro dell'attenzione anche della persona che ami. E anticipo che domenica 7 la Luna nel segno renderà il fine settimana molto significativo. Insomma, va organizzato al meglio e anche in maniera divertente. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: porno.
1: Bambole di pezza con porno aprono la seconda ora delle nostre ore insieme. Oggi possiamo chiamarlo caffè cliché? Sì, perché sento partire la sigla, la base, scusate, in sottofondo. Sono Matilde, sto con voi fino alle 12. Anche oggi è appena passato l'oroscopo di Paolo Fox per questa festa della Repubblica, per questo martedì 2 giugno. Vi ricordo che, dato che siamo anche all'inizio del mese, ogni mese il nostro cavaliere dello zodiaco ci zodiaco ci regala anche quelle che sono le previsioni mensili. Le ritrovate anche sul nostro profilo Instagram, radio_underscore in inglese, fate come vi pare, radio_ latte miele, tutto attaccato. Non esiste la E tra il latte e il miele, sono due ingredienti mixati benissimo tra di loro, va bene? Radio, latte e miele. Mentre se vi siete persi quello che è appena passato in onda, potete ritrovarlo in formato audio e in formato scritto sul nostro sito www.lattemiele.com. Saluto tutti coloro che ci scrivono e ci augurano una buona festa, è un po' la festa degli italiani, la festa della Repubblica Italiana. Saluto soprattutto questa ascoltatrice di cui scelgo volontariamente di non dire il nome, perché ci manda l'immagine di un veliero illuminato non di verde, bianco e rosso, che sarebbe la sequenza precisa del tricolore italiano, ma di rosso, bianco e verde. Quindi non credo che sia questa la bandiera, signora ascoltatrice, ma soprattutto ci scrive buona festa con tre emoji. L'emoji di un tulipano, che mi ricorda, signori miei, per forza un po' l'Olanda e non l'Italia. Poi l'emoji di una faccina che ha un cappellino da festa, ma soprattutto un altro tricolore, un tricolore arancione, bianco e verde. Comunque auguri anche a lei.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, lo ha annunciato ieri Donald Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF stamani nel sud del Libano. Paura ma nessun danno per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona della costa della Calabria nord-occidentale, nel Cosentino, poco dopo la mezzanotte. Il sisma a 250 km di profondità. A lavoro la protezione civile, ricognizione dei vigili del fuoco per valutare eventuali danni, soprattutto nella zona del Tirreno Cosentino. Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale al Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo, a completare lo storico tris azzurro Cobolli, che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger Aliassime un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.
0: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
8: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
0: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
8: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
0: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Notizie in breve da Estra.
11: Dopo la Toscana, firmato anche con le associazioni dei consumatori delle Marche ed Estra Prometeo, il nuovo protocollo per contratti e attivazioni non richieste, introdotte nuove garanzie per i clienti. Oltre 40.000 studenti coinvolti in tutta Italia nella prima edizione di Missione Eco Green, scopri, gioca, cambia. Il progetto educativo sulla sostenibilità, promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro.
12: Edmar Etigas, la società di distribuzione del gruppo Estra, operante nella provincia di Ancona, registra un utile netto di 3,5 milioni di euro.
13: EBITDA di 8,1 milioni di euro, investimenti sulla rete per oltre 6 milioni.
14: Nuovi orari del servizio clienti Estra Prometeo. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13.
15: Contattare l'800 129 129.
16: Seguici su www.estra.it e sui social.
17: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
18: Si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure TREMA, Viaggio nel futuro delle terre del sisma.

Loro sono Mace alla produzione, Salmo e con la pesce alla voce, ma soprattutto due belle penne pungenti sulla carta di questo testo. Cattive abitudini qui su Radio Latte Miele. Mi concedete solo uno in questa giornata che è una festa nazionale, un giorno rosso sul calendario, ripeto, non è solo rosso, è verde, bianco e rosso, signora ascoltatrice, in questa sequenza. Ma chi sono io? Io sbaglio tutte le bandiere, si figuri. Anzi, oggi durante le vostre grigliate, i vostri pranzoni, le vostre feste, potreste proprio giocare al quiz delle bandiere. Ecco, io volevo fare solo un piccolo excursus sul protagonista di oggi, di queste tre ore insieme su Latte Miele, il signor Tricolore. Non mi aspettavo mai che fosse nato molto prima della Repubblica Italiana, molto prima dell'Italia Unita. Siamo nel 1797 a Reggio Emilia, e quindi se magari qualcuno ci ascolta da quelle parti lì si deve sentire molto orgoglioso del fatto che il Tricolore è nato lì, perché è nato dal vessillo della Repubblica Cispadana e voleva trarre all'inizio ispirazione da quelli che furono gli ideali della Rivoluzione Francese. C'è un signore, il signor Giuseppe Compagnoni, che è ricordato come il padre del Tricolore, perché fu colui che disegnò questa bandiera e la diffuse all'interno delle vicende politiche, la comunicazione a riguardo del tempo. Però i colori che cosa volevano dire all'inizio, che cosa mi volevano significare? Il verde era il verde della speranza, il bianco era il colore della fede e la carità era il simbolo che voleva trasmettere il rosso. Bene, per me oggi questo tricolore, che all'inizio è stato anche orizzontale per un po' di decenni e poi è diventato verticale, mi va a significare altri tre ingredienti italiani fondamentali, ma ve li dico dopo quest'altra novità. Parla bene.

0: Si chiama così, Vaffa Amore, l'ultimo singolo di Mew, l'avete sentito qui su Radio Latte Miele, mentre io mi stavo divertendo un po' con la fantasia a pensare che cosa potrebbero rappresentare, oltre a la speranza per quanto riguarda il verde, la fede per quanto riguarda il bianco e la carità per quanto riguarda il rosso, cosa potrebbero rappresentare questi colori quando noi vogliamo raccontare l'Italia, no? Per questa festa della Repubblica, per questo 2 giugno 2026. È una riflessione che ho dentro la mia testa da un mesetto, perché se ci pensate, in Italia le feste nazionali sono tutte piuttosto vicine. Partiamo con la festa della Liberazione il 25 aprile, poi arriva la festa di tutti i lavoratori il 1 maggio e poi arriva il 2 giugno e poi salutiamo i ponti, i ponticelli per un po' di mesi. Ma tanto arriva l'estate, le ferie, eccetera, eccetera, e ne riparliamo a dicembre per quanto riguarda i giorni rossi. Bene, secondo me il verde perfetta questa base, regia, perché il verde all'interno del tricolore italiano per me rappresenta una delle religioni più importanti del nostro popolo, quella per il calcio, la fede per il calcio, l'ossessione per il calcio. Il campo verde, secondo me, è una delle visioni con cui gli italiani si intrattengono per tantissime ore alla settimana. Passiamo al bianco, molto facile. Secondo me il bianco può rappresentare l'Italia a livello di chiesa. È il Papa, ok? È il Santo Padre che vive in un altro paese, che vive all'estero, però è circondato dall'Italia. E poi arriverei al mio colore preferito, il rosso, la terza fascia verticale del nostro tricolore. Non possiamo non menzionare il cibo se parliamo di simboli italiani. E secondo me l'ingrediente che poteva finire nel tricolore, poteva non finirci, che più rappresenta però tantissime cucine locali regionali, dalle Alpi alla Sicilia, da Trieste a l'isola di Favignana, secondo me il rosso nel tricolore italiano è un bel pomodoro.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.

0: tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Gesildo, dove mangiamo oggi?
4: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
3: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
4: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
3: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
4: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
3: Ristorante Chalet numero 7.
4: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
5: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
6: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.

0: e stare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: Latte e miele.
2: Sapessi, amore mio, come mi piace.
1: Alla playlist, come al solito, come in tutti i giorni, non solo per i giorni rossi del nostro calendario, alla playlist per le vostre feste ci pensiamo noi. Riparte il nostro viaggio nel tempo dal 73 con Patti Pravo e quella sua pazza idea.

suona l'81 su Radio Latte Miele. Se la voce, la chitarra e l'atmosfera è quella apparecchiata da Pino Daniele, l'album può essere solamente uno. Quindi vai mo, vai mo. E finisce questa parola, è una parola troncata, finisce con un apostrofo. E a me ha sempre ricordato un vai adesso, oppure vai amo, vai amo. Amo! Vai, vai tranquillo, ci penso io a farti compagnia a livello di colonna sonora. Allora, è il 2 giugno 2026, è la festa della Repubblica Italiana, sono 80 anni che il suffragio è diventato universale e stamattina mi sono andata a ricercare per voi uno dei primi articoli che la stampa, in questo caso questo quotidiano, ha dedicato al signor Sergio Mattarella per andarci a descrivere, a presentare il nuovo presidente, perché è un articolo che risale al 2015, quindi al gennaio del 2015, il primo gennaio, il primo anno in cui è stato eletto, e poi il secondo mandato è iniziato nel 2022. Perché vi dico che a livello di tricolore italiano il verde rappresenta per me, per gran parte degli italiani, sicuramente il calcio? Perché ecco, tra le prime domande che avevano lo scopo di indagare non solo il politico che è sempre stato Sergio Mattarella, ma anche l'uomo dietro alla sua formalità all'interno di quella giacca e quella cravatta, una delle prime domande è stata relativa al calcio, e la risposta non è nemmeno una risposta che ci vuole andare proprio a indicare una sua grande passione. Dice: non è un tifoso sfegatato, questo articolo del 2015 sul signor Sergio Mattarella, non fa parte del suo carattere, simpatizza per l'Inter e simpatizza per la squadra della sua città d'origine, quindi il Palermo, però da piccolo ha sempre fatto l'arbitro, ruolo che gli tornerà utile al Quirinale. La seconda cosa di cui si parla invece all'interno di questo articolo è una sua grande passione per i gatti. Ama i gatti e per anni nella sua casa di Palermo ha avuto tantissimi gatti persiani. Un amore superato solo dai suoi 6 nipoti, e questo lo rende un grande nonno.

0: Corpo che cambia, Litfiba dal 1999 qui su Radio Latte Miele. A proposito del nostro corpo, Mati, ma non è che dato che oggi è la festa della Repubblica, è un giorno rosso, solenne, ufficiale, le frecce tricolori sopra l'altare della patria, non è che non si va al mercato? Sì, andiamo al mercato tra poco, è sempre martedì, vi ho detto che per me il rosso all'interno di quel tricolore così tanto italiano, così tanto solenne, altisonante oggi, significa pomodoro. Quindi siccome è anche il primo appuntamento del mese con il nostro mercato, tra poco ci spulciamo la spesa di stagione e poi speciale pomodori.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
3: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.

Non ci dimentichiamo mai di uno degli ingredienti fondamentali di ogni festa italiana, pranzone, grigliata, dei momenti squisiti e stonati di karaoke. NEC su Radio Latte Miele, almeno stavolta una radio che vi propina sul nostro vassoio giallo e gratuito occasioni per karaoke stonati a ogni piè sospinto. E intanto avete sentito iniziare la base mercato, perché sarà la festa della Repubblica, ma è pur sempre martedì, e andiamo a scoprire la spesa di stagione, perché la terra risponde alle esigenze degli esseri viventi che la vivono. Quindi se comincia a fare caldo a giugno, la dieta perfetta stagionale di ogni giugno, dell'inizio della stagione calda, deve essere una dieta che ci regala tanti sali minerali. E allora ho googlato anche questa mattina, perché questo programma si chiama Caffè Cliché e non vuole dare per scontato niente. Perché sono importanti i sali minerali quando inizia a fare caldo? Per una questione di sudorazione. Noi sudiamo per mantenere una temperatura corporea che non sia alta tanto quanto le temperature esterne, per non affannarci, e sudando andiamo a espellere i sali minerali che dobbiamo reintegrare. Quindi frutta, verdura, ma non solo frutta e verdura. Giugno ci regala la frutta e la verdura più succose dell'anno.

0: 10:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Clara e il suo amico San Giovanni con Le ragazze aprono la terza ora insieme di questo martedì 2 giugno qui su Radio Latte Miele. Buongiorno, buon compleanno alla Repubblica Italiana, buon compleanno a coloro all'ascolto che sono nati lo stesso giorno della Repubblica Italiana, nel 46, prima o dopo, non ci interessa mai di sapere l'anno della vostra nascita, quanti inverni avete passato, sopravvissuto, quante primavere. Ogni nostra puntata, io sono Matilde e sto con voi fino alle 12 anche oggi, comincia con una perla ispirazionale che vada anche un po' a consolare coloro per i quali l'oroscopo di Paolo Fox della giornata non sia andato proprio, non vada a prevedere delle rose e dei fiori. E stamattina abbiamo cominciato con una chicca, una citazione del signor Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica Italiana, per motivi ovvi di calendario. Però siccome a me piace inserire sempre anche un po' di pop, avevo trovato un'altra perla ispirazionale di oggi che proviene da un'altra voce e personalità importante della storia italiana. Da Lori del Santo, che disse: bisogna sempre guardare avanti, perché se guardi indietro ti viene il torcicollo.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul

0: territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
1: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
2: Latte e miele.

0: invece fanno grandi sogni, forse peccano di
1: latte
0: genità.
1: Miele.
2: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
1: Latte miele.
2: Se mi sognerai.
3: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Siete pronti per una battuta bruttissima sul tricolore italiano, dato che oggi è la festa della Repubblica? Forse quel rosso all'interno del... La regia mi guarda malissimo, ve lo dico, va bene. Comunque, forse quel rosso all'interno del tricolore della nostra bandiera potrebbe rappresentare anche tutte le chiome rosse della musica italiana, da Annalisa, che ci siamo appena sentiti, a Noemi, fino a Mina. Grazie per aver riso per educazione. Io mi salvo come ogni martedì portandovi al mercato. È il primo martedì del mese e come sempre ci spulciamo la spesa di stagione. La regola è solo una, ce la siamo detti: quando comincia ad arrivare il caldo vero dobbiamo reintegrare tutti quei liquidi che perdiamo ogni giorno per mantenere una buona e bassa temperatura corporea, come la manteniamo con quella cosa elegantissima chiamata sudore. Quindi come lo reintegriamo tutti quei sali minerali che perdiamo? Con aglio fresco, bietola, carota, cetriolo, cicoria, cipollotto, fagiolini, fave, fiori di zucca, lattuga, tutte le insalatine da taglio, patate novelle, buonissime, ortica, pomodoro, ravanello, rucola, sedano, zucchina, albicocca, amarena, ciliegia, fragola, melone, mora di gelso, nespola del Giappone, prugna, pesca, pesca noce, ribes e infine uva spina. Ok, tra poco facciamo uno speciale pomodoro, perché in realtà è quello il vero rosso del tricolore italiano, ma prima un'altra novità da uno degli album più corali dell'ultimo momento. Questi sono Giulie e 13 Pietro.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: che male.
1: Dal suo album, dal suo ultimo ma anche primo album corale, questo è Julie e la voce di 13 Pietro, la chitarra penso proprio che sia quella di Julie, questa outro al piano e la voce molto molto pungente di 13 Pietro che ci dice: sì, qui piangono tutti, ma proprio perché piangono tutti, se ci pensi, a me e a te non è andata così male. E proprio perché piangono tutti, e proprio dato il fatto che è il 2 giugno, è il primo martedì del mese, si va sempre al mercato qualche minuto dopo le 11 nelle ore di Caffè Cliché in mia compagnia, io oggi non vi porto uno speciale pomodoro solo perché il pomodoro per me è il vero rosso del tricolore italiano. Io oggi vi porto uno speciale Bloody Mary. Ok, come fa il pomodoro a diventare anche un cocktail? Si dice che il Bloody Mary sia un cocktail perfetto per il brunch, perché in effetti è impossibile che un cocktail che ha alla base il succo del pomodoro, che ha dentro il sale e il sesamo, è impossibile che non ci ricordi più un piatto da mangiare che qualcosa da bere. Ma come lo si fa? In modo molto serio, e come lo si fa nella sua versione vergine, senza alcol, va bene? Perché la cosa più bella di queste feste, di questi giorni rossi sul calendario, è che l'aperitivo non inizia di certo alle 6, inizia più o meno a quest'ora per i più temerari. Allora, preparazione: riempiamo un bicchiere alto, deve essere alto, di ghiaccio, si versa la vodka, quindi la base alcolica del Bloody Mary, succo di pomodoro e limone. Secondo me però la salsa protagonista del Bloody Mary è quella salsa impronunciabile che si chiama Worcestershire, ok? È questa salsa molto umami, molto forte, deve creare un'esplosione all'interno del palato, e questo sapore pungente glielo dà il fatto che è data dalla fermentazione delle acciughe. Quindi sì, se il Bloody Mary vi scioccava fino ad oggi, fino a questo minuto di questo martedì 2 giugno, perché era un cocktail con alla base il pomodoro, sappiate che in realtà ha anche le acciughe.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Spot.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
9: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
10: Si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure TREMA, Viaggio nel futuro delle terre del sisma.
11: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
12: Latte Miele.
13: Riparte il nostro terzo e ultimo viaggio nel tempo insieme, riparte con due voci e due storie che vengono da due milanesi. Il primo sarà Alberto Fortis e quella storia di amore e odio tra Milano e Vincenzo, e poi Fabio Concato, il milanese che di più ama il mare.

Sono all'84 qui su Radio Latte Miele. Meno male che dopo quella storia un po' feroce, un po' brutale, quella tra Milano, Vincenzo, Roma, il suo amico che non sa soffrire, il suo amico che non sa decidere, che quindi un amico che Alberto Fortis, almeno nella sua canzone, ucciderebbe, è arrivata un po' di dolcezza firmata Fabio Concato, una delle più grandi dediche d'amore che si possano fare, che si possa fare a qualcuno: tienimi dentro te. Io sono molto felice del fatto di essere cresciuta in una famiglia in cui per dedicarsi l'amore ci si è sempre dedicati anche le canzoni di Fabio Concato, e Tienimi dentro te dal suo album Fabio Concato dell'84 mi ha sempre fatto venire in mente una cosa: tra tutti i superpoteri che esistono o che potrebbero esistere o che vorremmo esistessero, se ne dovessi scegliere solo uno, per me tra il teletrasporto, l'invisibilità, i viaggi nel tempo, avere tutti i soldi del mondo, ne sceglierei un altro, quello che canta, di cui canta Fabio Concato all'interno di Tienimi dentro te, quando dice: io vorrei essere dentro te, capire come soffri, se sei felice, se dentro canti come me, se dormi al suono dolce della radio. Vorrei proprio sapere cosa succede all'interno delle menti delle persone che mi interessano, ok? Vorrei saper leggere nel pensiero e controllare non solo i miei pensieri, che poi lo sappiamo, i nostri pensieri non li si controllano mai. È un pensiero un po' dittatoriale per la festa della Repubblica Italiana, eh? Però dai, arriva il Giovanni.

0: Del Giova dal 97 qui su Radio Latte Miele Bella, una parola ripetuta 3667 volte all'interno di questo testo e comunque non è mai abbastanza. Noi abbiamo scelto per questa festa della Repubblica un colore tra quelli del tricolore, il rosso, e gli abbiamo dedicato uno speciale mercato. Devo dire, uno speciale mercato un po' alcolico, perché lo sappiamo, nelle giornate di festa l'aperitivo non è solo assolutamente quello della cena, è quello che per molti è già cominciato. Quindi tanti auguri, buon compleanno alla festa della Repubblica, buon divertimento. Per oggi noi parlavamo del Bloody Mary, perché per rosso, secondo me, a livello di tricolore italiano si intende un bel pomodoro che sì, è stato importato dalle Americhe, però può ben rappresentare, secondo me, quasi tutta la cucina, dalle Alpi alla Sicilia e la Sardegna eccetera eccetera. Non è il mio forte la geografia. E come funziona il Bloody Mary? Ce lo siamo detti, il bicchiere deve essere alto, il ghiaccio è fondamentale, ci vuole la vodka, non ci vuole la vodka per quanto riguarda la sua versione virgin senza alcol. L'ingrediente più strano e importante è la salsa Worcester, perché va a insapidire il tutto, però non insapidisce, basta, addolcisce, ha un sapore agrodolce, è l'umami, è l'esplosione che vuole creare un Bloody Mary all'interno del nostro palato. Regolette per farlo sembrare da bar serio: no zucchero, deve essere denso, non va shakerato tanto il Bloody Mary, ma soprattutto mi è piaciuto questo consiglio: deve essere bevibile, non deve essere ketchup.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
5: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma. E ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero!
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 343, dove se mangi e se beve lui.
7: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante 343, dove se mangi e se beve lui.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Auto Noleggio, San Benedetto del Tronto. Info sedi su alidama.it.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
11: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
12: Latte e miele.

Modo tuo suona il 2014, forse le più belle canzoni dedicate ai figli dei grandi artisti italiani iniziano per la A, mi viene in mente. A modo tuo, Elisa. A te di Jovanotti, Avrai di Claudio Baglioni, che salutiamo perché ha appena rinviato tutto il suo tour di quest'anno, il 2027, a causa di una polmonite bruttina, quindi lo stringiamo e lo abbracciamo da lontano. Noi facciamo un ultimo brindisi insieme, tra poco arriva Enrico De Dola con l'Indiano per le prossime tre ore. Abbiamo brindato a suon di Bloody Mary quest'oggi perché ci siamo ispirati al tricolore della nostra bella Repubblica che oggi compie 80 anni. Molto ganza anche l'origine del titolo. In tanti, la versione più accreditata, il titolo è ispirato a Maria la Sanguinaria, quindi Maria prima Tudor, perché non era poi così gentile, diciamo. Però secondo un'altra versione, secondo me un pochino più mondana e carina, proviene da una cameriera di nome Mary, una cameriera statunitense che lavorava al Bucket of Blood Club di Chicago, quindi un locale che la cui traduzione è il secchio del sangue club a Chicago. Però quando è che è stato inventato in questa versione? All'interno degli anni del proibizionismo, quando tutti i cocktail non dovevano sembrare cocktail, non dovevano sembrare alcolici. Da qui nascono il Long Island Iced Tea, che deve avere il tipico odore e la tipica colorazione di un tè, per non andare a dichiarare tutto quell'alcol all'interno, e il Bloody Mary, che, ragazzi, signori miei, io ve lo dico, a me è sempre sembrato di più un sugo che un cocktail.

0: 11 e 59.
1: E buongiorno, buona festa della Repubblica, Enrico.
2: Buongiorno, ti sei vestita tricolore oggi.
1: Oggi mi sono vestita tricolore perché sono una ragazza cringe e imbarazzante. Senti, tu che sei di Roma, quante volte le hai viste quelle frecce tricolore sferzare?
2: Tantissime, ma non solo quello ufficiale, anche le prove.
1: Ah, le prove?
2: Sì.
1: Come funzionano le prove?
2: Mia mamma mi ha mandato una settimana fa proprio le foto e i video di queste frecce tricolore sopra casa, che però facevano solo le prove con gli aeroplani, no?
1: Quindi le prove non le fanno sopra l'altare della patria.
2: No, le fanno
1: sopra
2: giro,
1: casa tua.
2: Sì,
1: e
2: anche,
1: di tua mamma.
2: Anche, vabbè,
1: capito.
2: Vanno talmente veloce che fanno quasi tutti i quartieri, no?
1: Certo, cioè potrebbero
2: passare. E la mia cagnolina le odia. Abbaia. Queste prove durano ore.
1: Basta,
2: e
1: via,
2: fa la testa
1: tre
2: come
1: colori.
2: Un pallone a tutti, capito?
1: Cosa ci vuole a fare quelle acrobazie dopo tutto? Con dei jet.
2: Facilissimo.

0: È un filosofo, era bello. Poverino, saluto. È un filosofo, mi ha rovinato la vita con una lezione che non condividerò. Se no vi rovino la festa.
1: Va bene, ok. Va bene. Allora guarda, anche per oggi inizia l'indiano. E torna caffè cliché domani.
0: Domani alle 10.
1: Parliamo di professori, quei professori che avete amato tantissimo.
0: Proprio oggi
1: viceversa,
0: che non c'è scuola.
1: Anche viceversa, la matematica, io l'ho sempre odiata per colpa della mia prima prof.

0: Ed è giusto, è da persone serie chiedere scusa in tutte le lingue del mondo. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari aprono l'indiano di oggi anche in questo giorno di festa. Iniziamo con la nostra informazione.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti.

Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa a Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati. Israele e Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, l'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in Piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia. Sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Gaia con Bossa Nostra apre l'indiano di oggi. Sigla!
1: Su Radio Latte.
0: Sì?
1: L'indiano.
0: L'indiano, buon martedì 2 giugno, buona festa della Repubblica. Vi vedo che state arrostendo cose su quel vostro bellissimo barbecue. Alcuni, perché altri, sono sotto la pioggia. Italia spezzata a metà dal clima. Ma è giusto, anche dopo giorni di caldo, che possa essere rinfrescata un pochino l'aria. Anche perché l'acqua alle nostre amate piante serve. Oggi nella storia, il 2 giugno 1989, esce un film che amo particolarmente. Si chiama L'attimo fuggente. C'è questo professor Keating che la fa da padrone, da protagonista. E avete avuto mai nella vostra scuola, nella vostra storia scolastica, quel professore strambo che però amavate alla follia e vi ha fatto amare una materia che di base odiavate? O viceversa, quel professore che purtroppo da piccolini vi ha fatto odiare una materia che magari potenzialmente potevate amare? Quindi al contrario. 335 787 1910.

0: disco latte e miele della settimana è di Fulminacci, si chiama Maledetto Me. Benvenuti all'Indiano per oggi martedì 2 giugno 2026, buona festa della Repubblica a tutti, buon quasi fine ponte, è durato tanto, bollino nero sulle strade, sia venerdì ma soprattutto oggi credo che il rientro sarà drammatico per qualcuno verso le città, però è il prezzo da pagare dopo giorni di relax. Oggi 1989 protagonista debuttava, come detto, nei cinema statunitensi L'attimo fuggente, capolavoro diretto da Peter Weir che avrebbe segnato intere generazioni. Al centro della storia c'è un anticonformista professore che si chiama John Keating, magistralmente interpretato da un indimenticabile Robin Williams, un attore incredibile che stravolge una rigida disciplina dell'Accademia Welton. Attraverso la poesia, Keating insegna ai suoi giovani studenti l'importanza del pensiero libero, l'importanza della passione, racchiusa in un celebre motto, no? Carpe diem, cogli l'attimo. Il film ha vinto il premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale ed esplora con una sensibilità rarissima il peso delle aspettative dei genitori, il valore dell'amicizia e la tragicità del dolore. A distanza di decenni c'è quel commovente grido finale, no? Oh capitano, mio capitano, che risuona ancora in eterno come inno, no? Un pochino della libertà interiore. Parliamo oggi di professori, parlatemi della vostra esperienza con qualche professore che avete amato più di altri, grazie magari anche alla sua empatia straordinaria e particolare. 335-787-1910.
1: Su Radio La Semiera, L'Indiano con Enrico De Dona.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Spot.
8: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte e Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
9: Gesildo, dove mangiamo oggi?
10: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
9: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
10: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
9: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
10: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
9: Ristorante Chalet numero 7.
10: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò. in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
13: Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
14: Latte Miele.
0: La compagnia musicale perfetta la offriamo noi su Radio Latte Miele, primo viaggio nel tempo insieme. Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck dal 66 e poi Eclissi Totale. Anna Oxa che fa suonare gli anni 80.

Anna Oxa, Eclissi Totale, ha fatto brillare i nostri anni 80 nel Viaggio nel Tempo, non solo con questo brano ma anche con tanti altri. Oggi facciamo un bel salto all'indietro, per qualcuno è qualche decennio, per altri meno, perché torniamo a scuola. Nella storia oggi esce nell'89 L'attimo fuggente, e pochi sanno che L'attimo fuggente ha quasi avuto un volto completamente diverso. Infatti inizialmente la regia era stata affidata a Jeff Kenew e il ruolo del professor Keating era stato offerto a Liam Neeson, e viene quasi da sorridere, no? Immaginando le differenze fra lui e Robin Williams. Immagina Neeson che fissa la classe con tono cupo, minaccioso: io vi troverò, vi cercherò. Per fortuna, dico io, la scelta finale è poi ricaduta proprio sul magnifico Robin Williams, e alla regia è arrivato Peter Weir. Williams ha stravolto il personaggio, portando sul set quella sua genialità improvvisata e quella malinconia unica che poi hanno trasformato il film in un cult eterno.

0: uno dei capolavori di Renato Zero. 1995, nei giardini che nessuno sa. E chissà cosa succedeva sotto quel banco. Questa è una citazione di Compagni di scuola. E torniamo un po' in classe oggi. Cerchiamo di immaginare come sarebbe stata la nostra vita senza aver conosciuto quel professore che abbiamo amato. Tanti sono i messaggi al nostro numero 335-787-1910. Parto con Milano, il professor Brambilla, è proprio il classico professore milanese. Lui è Francesco, spiegava storia romana mimando le battaglie sopra la cattedra. Un pazzo totale, ma grazie a lui ho preso 110 e lode all'università. Mi ha fatto amare per sempre la storia. Leggo un libro di storia a settimana. Il mio Keating si chiamava Silvana, professoressa di matematica a Torino. Ci faceva fare i calcoli geometrici al ritmo di rock and roll. Io odiavo i numeri, oggi faccio la commercialista. Mitica Veronica da Torino. Chiudo con Gian Maria da Napoli, il professore di chimica. Il primo giorno ha dato fuoco a un pezzo di magnesio per spiegarci le reazioni. Da quel momento tutti innamorati della materia. Raccontatemi, dai, la vostra esperienza con quel professore che, grazie alla sua empatia, vi ha fatto amare qualche materia specifica per sempre.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
3: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.

0: parole.
1: Un bel successo di Ricky si chiama Perdo le parole. Dal 2017, alla fine della prima ora dell'Indiano, noi giochiamo.
2: Ci nascondiamo.
1: Eh?
2: Ci nascondiamo.
1: Sapete già tutti come funziona. Mi sono andato a nascondere ieri. Un indizio al giorno fino a venerdì per capire dove mi sono celato. Anche se, pur essendo stato un po' cattivello e vago, questa settimana già ieri avete indovinato praticamente tutti. Siete veramente bravissimi. Dopo mesi e mesi di allenamento mi sovrastate e bravi. Si trova spesso sul piano della cucina questo elettrodomestico dove mi sono nascosto. Diventa molto caldo quando è acceso. Questo è era l'indizio di ieri. Oggi vi dico che trasforma qualcosa di morbido in qualcosa di più croccante. Ha bisogno della corrente per lavorare. Naturalmente questo è molto molto vago, però l'avete già capito. Ripeto, dai, sono dentro un elettrodomestico che si trova sul piano della cucina. Diventa molto caldo quando è acceso, trasforma qualcosa di morbido in croccante, ha bisogno della corrente per lavorare. Buttatevi 335-787-1910, insistete fino a venerdì, poi uno di voi verrà estratto dalla nostra redazione e omaggiato dai nostri bellissimi gadget.
3: L'Indiano su Radio L'Ateniente.

0: 12:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: L'ultima di Fra Quintale si chiama così, Aranciata Tatatà. No, non è vero, il tatatà nel titolo non c'è. Ancora un buon martedì 2 giugno da tutti noi di Radio Latte e Miele. Siamo presenti anche in questa giornata di festa. State ascoltando l'Indiano, abbiamo superato l'una, quindi buon appetito a tutti, buona scampagnata, gita fuori porta. Inizia la seconda ora insieme con Ok, Salute e Benessere.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Ok, Salute e Benessere.
5: È martedì 2 giugno, buona giornata da Francesco Bianco, l'appuntamento con Ok, Salute e Benessere. Sappiamo che il contatto umano ha numerosi benefici per il nostro benessere, che vanno dal rilascio di ossitocina, che è un ormone importante per il nostro benessere psicologico, alla riduzione dello stress. Tuttavia, un gesto comune come una stretta di mano o un abbraccio può essere percepito come una minaccia per chi soffre di afefobia. Questa condizione rientra tra le fobie specifiche caratterizzate da una paura o ansia marcata verso un oggetto o una determinata situazione. Rispetto a chi può semplicemente non gradire essere toccato, comporta reazioni eccessive e difficili da controllare, che possono interferire in modo significativo sulla nostra vita quotidiana, compromettendo le relazioni interpersonali e la sfera intima. Il sintomo principale della afefobia è la paura intensa del contatto fisico, che può verificarsi qualora la persona venga toccata o anche quando tema che ciò possa accadere. Tra i sintomi più comuni ci sono tachicardia e palpitazioni, aumento della sudorazione, tremori, nausea, vertigini, ipervigilanza, sensazioni di ansia o attacchi di panico. L'afefobia può manifestarsi in diverse modalità e gradi. In alcuni casi la fobia è generalizzata e riguarda qualsiasi contatto fisico, mentre in altri è più selettiva, con una maggiore tolleranza del contatto con alcune persone di riferimento. Chi ne soffre può inoltre sviluppare comportamenti di evitamento verso situazioni in cui si rischia di essere toccati, come eventi o luoghi affollati, aumentando il rischio di isolamento sociale. Secondo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, una fobia specifica come questa si diagnostica quando vi è una paura o ansia marcata nei confronti di un oggetto o di una situazione specifica. L'oggetto o la situazione fobica provoca quasi sempre paura o ansia immediate. La situazione temuta viene attivamente evitata o supportata con intensa paura o ansia. La paura o l'ansia sono sproporzionate rispetto al pericolo reale. Come per altre fobie specifiche, non esiste una singola causa che ne spieghi l'insorgenza, ma vi sono diversi fattori genetici e ambientali. Tra i principali elementi di rischio dell'afefobia sono spesso indicate le esperienze traumatiche, come episodi di violenza fisica, abusi o situazioni in cui il contatto corporeo è stato vissuto come invasivo. Talvolta questa paura può accompagnarsi ad altre condizioni, come ad esempio disturbi di personalità o disturbo da stress post-traumatico. Per superare le fobie, la terapia cognitivo-comportamentale è considerata tra gli approcci più efficaci, aiutando la persona a comprendere e modificare i pensieri disfunzionali legati in questo caso al contatto fisico e riducendo gradualmente la risposta di paura. Un elemento centrale del trattamento è la terapia espositiva, in cui si è accompagnati a confrontarsi in modo progressivo e controllato con la situazione temuta. Durante il percorso possono essere utilizzate anche tecniche di rilassamento e respirazione che aiutino a gestire l'ansia. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi.
4: Spot. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a

0: affrontare ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
1: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
4: Latte e miele.

Tiziano Ferro con Giorgia cantano Superstar. Buona festa della Repubblica a tutti, buon 2 giugno da Radio Latte e Miele. Oggi all'Indiano siamo partiti dall'evento del 1989. Era il 2 giugno e usciva nelle sale americane L'attimo fuggente, famosa tra le altre cose anche per il motto Carpe Diem, che quando l'ascoltiamo non pensiamo solo allo stile YOLO, ma fai un casino oggi, dimentica il domani, distruggi tutto. No, assolutamente. Orazio non voleva dire assolutamente questo, e nemmeno il professor Keating. Nel film, infatti, quel cogli l'attimo non è un invito alla pazzia estrema, alla pazzia sfrenata, ma una scossa elettrica per l'anima. Cioè, significa strappare i giorni all'apatia, fare scelte coraggiose e non rendere la propria vita ordinaria e noiosa. È un invito alla responsabilità verso se stessi, cioè il tempo che vola va riempito di significato, poesia soprattutto e passione. Cioè non vegetare, no? Esisti intensamente. Allora guardatevi allo specchio, prendete in mano il vostro destino e fate della vostra vita un capolavoro. Questa è un'altra grande citazione. C'è Sabato Sera adesso, Mara Sattei con Enrico Nigiotti.

0: sabato sera la novità di Mara Sattei in grande compagnia, in compagnia di Enrico Nigiotti, un grande artista, cantautore che apprezzo moltissimo. Oggi nella storia purtroppo ci lasciava Rino Gaetano, era nato a Crotone nel 50, muore tragicamente a Roma in un incidente stradale il 2 giugno 1981. Si era trasferito da piccolo nella capitale e si distingue subito, no, nella musica italiana per la sua voce graffiante, uno stile ironico che purtroppo non è stato capito da tutti, un po' stralunato, apparentemente leggero, ma in realtà che nascondeva dentro una profondissima critica politica, ma soprattutto sociale, con successi intramontabili, neanche a dirlo, ma Il cielo è sempre più blu, Gianna, con cui arrivò terzo al Festival di Sanremo nel 78, ha scardinato i canoni della canzone d'autore, che fino a quel momento aveva una tradizione un pochino diversa, no? Come composizione e anche come sound. Una curiosità memorabile che proprio a Sanremo si presentò sul palco indossando un elegante frac, ma abbinandolo a un cilindro e sneaker ai piedi. Era un rivoluzionario che per fortuna poi nel corso dei decenni si è preso lo spazio che meritava.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano, con Enrico De Donno.

0: pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in prossimità del viadotto Fiume Tronto in direzione San Benedetto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Sport.
5: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
4: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
4: Globo Biancheria, per la tua casa.
5: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
4: Un euro per l'elettronica.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
2: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Nella nostra seconda ora insieme per oggi, martedì 2 giugno, si parte con un altro omaggio alla storia della musica italiana. Lo facciamo dal 1960 con Gino Paoli, la splendida Il cielo in una stanza, e poi con Tessa Ci sono i Decibel.

L'eterna ed immortale contessa dei decibel era il 1980. Bentornati su Radio Latte Miele. Oggi, nonostante le scuole siano chiuse, abbiamo a cuore i nostri ragazzi e quindi bisogna continuare a parlare proprio di scuola. Stiamo parlando oggi di quei professori che vi hanno fatto amare oltremodo qualche materia grazie alla loro empatia e al loro essere anche un po' strambi ma efficaci. Continuiamo il nostro viaggio nel tempo. C'è Eros Ramazzotti con Dammi la Luna. Tra poco parliamo, visto che i professori sono cambiati ai tempi dei social, di un grande protagonista, professore degli ultimi anni.

0: Dammi la luna.
1: Eros Ramazzotti, 1992, una delle più grandi classiche canzoni di Eros, che è protagonista dall'epoca, anzi anche da prima, fino ai giorni nostri, uno degli italiani più famosi all'estero. Vi ho detto, vi ho accennato del professore dei social per eccellenza. Negli ultimi anni ha avuto la sua ribalta grazie alla sua pagina Instagram che si chiama La Fisica Che Ci Piace. Il professor Vincenzo Schettini ha annunciato la fine del suo fortunato, anzi direi fortunatissimo, tour teatrale. Ha messo uno dopo l'altro i suoi sold out. Con un videomessaggio commosso, il docente ha dichiarato concluso il ciclo della sua lezione show, no? Uno spettacolo che ha registrato circa 100 repliche in tutta Italia, coinvolgendo migliaia di spettatori, non solo bambini e adolescenti, ma anche adulti. Nel salutare il palco ha dichiarato che banchi, cattedra e lavagna usati in scena spariranno, suggerendo una futura tournée completamente rinnovata. Nel frattempo ha rassicurato i fan, non abbandonerà l'insegnamento, e sono fortunati i suoi studenti, continuerà infatti a fare lezione regolarmente proprio nell'istituto in cui insegna, mantenendo intatto il suo ruolo di professore sulla cattedra reale, quindi non solo quella del palco, oltre a proseguire la sua consueta attività di divulgazione online.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola.
0: Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Santomero, in via Tarrio Rufo.

0: bel salto al 2017 con Giusy Ferreri in compagnia, in grande compagnia, Federico Zampaglione, L'amore mi perseguita. Suonano gli anni 2000, alla fine del nostro viaggio nel tempo. Che facciamo, giochiamo? Sì, dai.
1: Ci nascondiamo.
2: Eh? Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: Si chiama così, proprio così, ci nascondiamo. Fine della seconda ora e quindi bisogna ridare il secondo indizio settimanale. Un indizio al giorno, fino a venerdì dovete indovinare dove mi sono nascosto, poi uno solo di voi verrà omaggiato dei nostri graditissimi e giallissimi gadget. Mi sono nascosto in un elettrodomestico, piccolo, non grande. Si trova spesso sul piano della cucina e diventa molto caldo quando è acceso. Trasforma qualcosa di morbido in croccante e ovviamente ha bisogno della corrente per lavorare. Buttatevi, state dando sfogo a tutta la vostra fantasia. Devo dire una cosa, ieri avete indovinato con più frequenza rispetto ad oggi, quindi dai, fate bene a buttarvi, tanto fino a venerdì c'è tempo. Vi ricordo il numero 335-787-1910, ditemi dove mi sono andato a nascondere. Sono in un elettrodomestico, infatti ho molto caldo lì dentro, che si trova sul piano della cucina. Diventa molto caldo quando è acceso e trasforma qualcosa di morbido in qualcosa di gustoso e croccante.
3: Rinviamo su Radio Latte Miele.

Radio Latte e Miele è sempre presente nelle vostre vite. Basta scaricare la nostra applicazione gialla e gratuita e visitare il nostro sito lattemiele.com per portarci sempre con voi, ovunque voi siate.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero,

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini, grazie a lei superiamo le due, inizia l'ultima mezz'ora dell'Indiano anche per oggi. Martedì 2 giugno, buona festa della Repubblica a tutti voi.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Spot.
4: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set, David T, Generazione X.

0: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
2: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora

0: Processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero!
1: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.

Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Santomero, in via Tarrio Rufo.

Laura Pausini con Immensamente. Buon pomeriggio a tutti voi da Radio Latte e Miele, voi che state tornando magari nelle vostre città oppure lo fate tra pochissimo, destinate ad un traffico lunghissimo, però ne è valsa la pena. Oggi siamo partiti dal 2 giugno 1989, quando nelle sale americane uscì un film bellissimo, L'attimo fuggente. Abbiamo parlato di Professori, quel professore che vi ha fatto amare oltremodo, inaspettatamente, una materia che magari non eravate molto pronti ad amare. Secondo i recenti sondaggi europei di GoStudent, il podio delle materie più amate dagli studenti italiani riserva però alcune sorprese, ha sfatato alcuni miti, no? Questa classifica. Al primo posto si posiziona inaspettatamente la matematica, nonostante sia storicamente, anche dal sottoscritto, ecco, presente, alzo la mano, era considerata la disciplina un po' più temuta. Una fetta consistente di ragazzi invece la indica come la preferita, stimolati forse dai nuovi approcci digitali. Proprio abbiamo parlato anche di come la figura del professore sia cambiata nel corso degli anni, citando per esempio non ultimo il professor Schettini. Subito dopo si piazza la lingua e la letteratura italiana, che raccoglie un fortissimo consenso grazie al fascino intramontabile delle materie umanistiche. Anche qui alzo la mano, eccomi qua. A chiudere il podio c'è l'educazione fisica, è amata sicuramente per il suo valore dinamico sociale, ma anche per uscire un pochino dalla classe e divertirsi quantomeno un'ora a settimana. Tra le discipline preferite dai più giovani emergono anche l'informatica e la tecnologia, considerate fondamentali per il futuro, e si va verso una digitalizzazione mondiale. Arriva Lumiero con la sua novità, si chiama Cascasse il Duomo.

0: La novità di Lumiero si chiama così, Cascasse il Duomo, e lui urla a gran voce che non vuole lavorare. È vero lui. Fare quello che ami per lavoro è come non lavorare mai, questa è una grande verità. Qualcuno di voi si è preso però 4-5 giorni di relax, avete fatto bene. Oggi è martedì 2 giugno, Radio Latte e Miele c'è sempre. Tra pochissimo il pomeriggio passa nelle mani di Andrea D'Agostino con la sua Arena. Musica, spettacolo, sport, insomma, vi accompagnerà fino alle 5. L'Indiano torna domani, sempre a mezzogiorno da queste parti, su Radio Latte e Miele, fino alle 2:30. Fate i bravi, ciao, buon appetito, buona digestione, divertitevi, anche se il nord Italia è sotto la pioggia. Ma come si dice, non può piovere per sempre. Domani uscirà il sole e Radio Latte e Miele ci sarà ancora. Ciao!
1: L'Indiano con Enrico Di Donà.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere, in corrispondenza dei viadotti tra gli svincoli di Quadri e della stazione di Archi in provincia di Chieti. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo Sannitico è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sulmona e di Rocca Pia in provincia dell'Aquila. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008 41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
5: Gisildo, dove mangiamo oggi?
6: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
5: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
6: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
5: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
6: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
5: Ristorante Chalet numero 7.
6: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
7: A San Nicolò di Terano, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
9: Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
10: Latte Miele.

0: giornata uggiosa, caro Doug. La cantava Battisti e l'hai cantata anche tu.
1: L'ho vissuta in pieno.
0: Quanti mezzi hai cambiato?
1: Tre mezzi.
0: Ti auguro un ottimo lavoro.
1: Grazie Harry. Ciao, a domani.

Iniziamo con questa meravigliosa canzone di Gianni Togni su Radio Latte Miele, si chiamava Luna, e un saluto a tutte le Luna all'ascolto, perché è un nome che nel corso del tempo è diventato anche popolare. Vorrei anche attribuire la popolarità a Gianni Togni. Noi cominciamo, si comincia, c'è aperta l'arena.

martedì 2 di giugno. Ciao a tutti e buona festa della Repubblica. Io sono Doug e vi do il benvenuto dentro alla... dentro all'arena. Ciao, buon pomeriggio, benvenuti, buon martedì 2 giugno. Un saluto a tutti quelli che se la stanno spassando, immagino per lo più in centro e sud Italia, perché al nord Italia oggi è solo da stare in casa, copertina calda, un tè di fianco e al massimo un libro o una serie TV da guardare o radio latte miele in sottofondo. Invece a tutti gli altri anche un buon lavoro, come sempre sono tantissime le persone che lavorano anche nei giorni di festa per garantirci di passare una buona giornata. Si comincia con Marina Rei dal 1996, al di là di questi anni.

0: Al di là di questi anni, Marina Rei su Radio Latte Miele, ancora un buon pomeriggio. Abbiamo appena cominciato, quindi se siete arrivati adesso, siete arrivati nel momento giusto. Oggi è martedì 2 giugno, una giornata specialissima per tutti noi italiani, è la festa della Repubblica. Si festeggiano oggi gli 80 anni della nascita della nostra bella Repubblica, celebrata in tanti modi diversi. So che in giro per Italia ci sono tantissime parate. Per la prima volta a Roma, proprio oggi, c'è una parata all'aperto, quindi è disponibile e visibile per tutta la popolazione, tutti quelli che ci vogliono andare. E c'è una cosa che mi fa sempre un po' riflettere. Sapete che poi, quando ci sono delle votazioni, al 2 giugno del 1946 si votò: volete tenervi la monarchia o preferite qualcos'altro, tipo una repubblica? Ecco, se fosse stato per gli uomini, avrebbe vinto la monarchia. Ma essendo che fu la prima volta di suffragio universale, con il voto anche garantito a tutte le donne maggiorenni, le donne votarono per la maggior parte l'ingresso nella Repubblica. Quindi oggi, se abbiamo una Repubblica su cui contare e fare affidamento, è grazie alle donne che all'epoca, nel 1946, 80 anni fa, votarono per la Repubblica. Quindi grazie anche a tutte le donne dell'epoca.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Spot
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.

0: sempre in mani.
1: Adesso è qui nostalgico presente Malika Ayane su Radio Latte Miele, e in tanti vi vedo, lo so che magari proprio oggi è una giornata buona per fare dello sport, uscire un po' all'aria aperta, chiaro, non a Milano, questo è dato per scontato, non qua a Milano, sta diluviando da stanotte, quindi è fortemente sconsigliato, poi fate come volete, uomo avvisato mezzo salvato, però diciamo che fare sport soprattutto nelle giornate libere di festa è sempre un'ottima idea, e ce lo racconta anche Malika Ayane, che proprio durante una recente intervista ha raccontato quelle che sono un po' le sue abitudini sportive, e lei, oh cavoli, è veramente ligia al dovere, perché tutte le mattine si sveglia alle 5 e va a correre tutte le santissime mattine che il Signore manda in terra. Quindi Malika ci ha raccontato proprio questo, cioè che in realtà la motivazione è una cosa che si costruisce un po' per volta, giorno dopo giorno, soprattutto senza porsi degli obiettivi troppo vincolanti, quindi no, devo fare 10 chilometri, ne ho fatti 4 e mezzo. No, l'importante è uscire, iniziare a muoversi, partire dalle piccole cose. È solo così che un po' l'inerzia e la pigrizia inizia un po' a scalfirsi e a indebolirsi, e subentrano poi anche dei discorsi un po' diversi che ti aiutano, ti mettono il buon umore, no? Nella pratica dell'attività sportiva. E questa cosa ce l'ha raccontata Malika Ayane.
2: Arena Latte Miele.

15 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: i The Colors con Rolling Stones su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon martedì 2 di giugno 2026, festa della Repubblica. Ciao, benvenuti ad Arena anche oggi nei giorni rossi di calendario. Noi ci siamo. Io sono Doug e con me in regia c'è sempre Glauco. Ciao Glauco. Lo so caro Glauco, però noi abbiamo un compito, quello di tenere compagnia ai nostri cari amici anche nelle giornate quelle rosse. Anzi, a proposito, magari c'è qualcuno di nuovo, visto che oggi è una giornata di festa, che scanalando sull'autoradio ci ha incontrato. Ciao caro amico, ciao cara amica, benvenuto su Radio Latte Miele. Questa è Arena e oggi c'è un gioco speciale, che è il gioco degli indizi. Disseminiamo oggi e domani due indizi fondamentali per scoprire qualcosa di più di questa canzone strapazzata, quella che sarà invece in onda giovedì sempre durante Arena, e vi regalerà i gadget. Oggi cerchiamo di capire in quale anno ci troviamo. Aspettiamo i vostri messaggi vocali e scritti al 335-787-1910 e iniziamo da questo grandissimo avvenimento sportivo.
1: Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1 insieme con il Brasile, è tre volte campione del mondo.
0: Ok, beh ragazzi, qua vengono i brividi solo a sentire questa telecronaca. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. In quale anno ci troviamo? Ditecelo con un messaggio vocale al 335-787-1910.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot.
5: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
8: È bella la strada per chi cammina.
7: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
9: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9:30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari

0: fuochi d'artificio. Santo Mero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Santo Mero.
1: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
3: Sarà bello sogna, sogna, sogna.
4: Latte miele.
5: Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
4: Latte miele.
6: Sognami se nevica.
4: Latte miele, la tua musica italiana.

Irama con la sua nuova canzone che si chiama Cabana su Radio Latte Miele. Ma lo sapete cos'è la cabana? Non è quella di Copacabana. Copacabana è un posto. La cabana invece di origine ispano-americana è la capanna. È una casupola, insomma, una capannetta molto spesso presente vicino alle spiagge, no? Che ne so, se andate sulle spiagge del Messico, se andate sulle spiagge del Sud America, capita spesso di incontrare questi piccoli caseggiati fatti con tante cabane, che sono proprio appunto queste piccole casette spesso utilizzate per rilassarsi, magari nei villaggi turistici, nei resort, oppure anche semplicemente come deposito attrezzi, o magari ci vive qualcuno. Quindi, se volete, Irama vi invita a passare del tempo con lui nella sua bella cabana. Vabbè, dai, 335-787-1910, segnatevi questo numero perché tra poco torniamo a giocare insieme. Intanto c'è il disco Latte Miele di questa settimana che abbiamo deciso di affidare a Fulminacci. Lo ascoltiamo con Maledetto.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Latte e Miele, ben ritrovati ad Arena. Allora, è il momento di scoprire un altro degli indizi che ci condurranno giorno dopo giorno fino al momento della canzone strapazzata, quella che come tutte le settimane vi regala i gadget di Radio Latte e Miele. Tra l'altro, amiche ed amici, lo sapete, questa è l'ultima settimana di Arena, poi ritornerò a luglio, sicuramente con tante novità, un palinsesto modificato, però questa è l'ultima settimana anche per portarsi a casa i gadget di Radio Latte e Miele per quanto riguarda la nostra fascia oraria. Poi nel resto del palinsesto, lo sapete, le opportunità rimangono sempre. Quindi 335 787 1910, c'è un nuovo indizio, stiamo cercando di capire in quale anno ci troviamo e l'indizio è questo qui.
1: Si tratta di Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli, eccolo il vincitore!

0: Noi ringraziamo molto Riccardo Fogli per questa canzone molto bella, però la domanda è: in quale anno Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni ha vinto il Festival di Sanremo? Questa è la domanda che vi facciamo. Da rispondere con un messaggio vocale su WhatsApp al 335 787 1910.
1: Arena Latte Miele.
2: Sì, noi sì, noi che qua.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: musica.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
3: Casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
4: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
5: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
6: È bella strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
6: Per chi va.
7: Latte e miele.
8: Si riparte anche oggi, giorno della festa della Repubblica. C'è un nuovo viaggio che ci aspetta qui su Radio Latte Miele, però è il viaggio nella storia della musica italiana. In questo caso ritorniamo negli anni 70, nel 78 con Mia Martini.

0: Loredana Bertè, non sono una signora, su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena anche oggi. Ci siamo, l'arena è aperta tutti i giorni, anche quelli rossi di calendario come martedì 2 giugno, festa della Repubblica. 335-787-1910 è il numero di WhatsApp per giocare anche oggi al gioco degli indizi. Stiamo cercando di capire in quale anno ci troviamo. Allora, ricapitolo, è l'anno della vittoria a Sanremo di Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni. È l'anno, no, dei nostri mondiali di calcio in Spagna contro la Germania, 3-1, campioni del mondo, quello. Ma è anche un altro anno speciale, perché nelle sale cinematografiche arriva questo capolavoro.
1: E.T., l'extraterrestre.
2: Io sarò sempre qui.
0: Anche questo bellissimo, veramente stupendo, un gran bel film, ma non voglio sapere come si chiama, ve lo dico io. E.T., l'extraterrestre. In che anno è uscito però? Nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. 335-787-1910, provateci con un messaggio vocale.
3: Io e

0: capolavoro tra i capolavori di Vasco Rossi, questa è Vivere su Radio Latte Miele, sempre bello ritrovare anche questi grandi classici della discografia di Vasco, grandi classici della musica italiana, uno di quelli che forse ci fa più pensare, più riflettere, no? Anche quando siamo un po' più stanchi vale sempre la pena di vivere e sorridere anche nei momenti più bui. Sta per arrivare il momento dello sport, come sempre con tre notizie tutte insieme nel 3 su 3. Iniziamo con il Giro d'Italia appena terminato, grandissime fatiche per tutti i corridori, anche per Giulio Pellizzari che ha avuto un susseguirsi di problemi fisici che gli hanno impedito di performare al meglio, e proprio per questo lui ha dichiarato: mi libererò di tutto, non voglio conservare nessuna maglia, brucerò tutto, non voglio neanche un ricordo del Giro. Passiamo al calcio e al calciomercato. Si dava per scontato che potesse essere Antonio Conte il nuovo CT della Nazionale, ma sembra che stia già sfumando questa possibilità. Dopo il suo divorzio dal Napoli, il tecnico ha tante soluzioni, tra cui Turchia e Arabia Saudita. E torniamo sul tennis con il Roland Garros 2026 ed è per la prima volta nella storia della nostra nazionale, ci sono ben tre azzurri qualificati contemporaneamente ai quarti nello stesso Grande Slam, e va sottolineato che tra questi non c'è né Jannik Sinner né Lorenzo Musetti, ma ci sono Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto di Guglio. È rustico e si sente.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
6: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
7: Gesildo, dove mangiamo oggi?
8: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
7: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
8: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
7: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
8: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
7: Ristorante Chalet numero 7.
8: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
9: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Latte e miele.

0: Tiziano Ferro con Imbranato su Radio Latte e Miele. Eccoci qua, ben ritrovati, benvenuti in arena se siete arrivati in questo momento. La domanda che abbiamo fatto per tutta questa prima ora insieme è: in che anno ci troviamo? No, non intendo il 2026, lo so che questo è l'anno corrente, ma grazie a tutta una serie di indizi stiamo cercando di capire qual è l'anno della canzone strapazzata che sentiremo questo giovedì. Abbiamo detto: è l'anno della vittoria ai mondiali dell'Italia, quella lì, sì, quella in Spagna con campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo, quella. È l'anno della vittoria a Sanremo di Riccardo Fogli con Storia di tutti i giorni. È l'anno dell'uscita nelle sale cinematografiche di E.T., l'extraterrestre, bellissimo film di Steven Spielberg. E sono arrivate, come sempre, tantissime risposte, sentitele.
1: È relativa alla conquista del campionato del mondo dell'Italia contro la Germania 1982.
0: Esatto! Ciao Angelo! Bravo Angelo! È proprio quell'anno lì, 1982. Sentiamo ancora.
2: Sono Luigi.
0: Ciao Luigi.
2: Riccardo Fogli ha vinto nell'82 con Storie di tutti i giorni.
0: Bravo Luigi!
3: Era il mitico anno 1982, sì. Grande anno, luglio 1982, super finale, avevamo 12 anni, io almeno personalmente, io e il mio marito, che siamo qui in coda sotto un'acqua paurosa, che stiamo rientrando assieme ai nostri tre cagnolini da un weekend splendido in Romagna. E voi ci fate compagnia, oh. E qui si è aperto un mondo di ricordi. Grazie Latte Miele, ciao.
0: Ciao Paola, grazie mille. Allora ne approfitto per salutare Paola, Lillo, Boss, Mia e Nicky, tutti quanti nella stessa macchina. Quindi è giusto. C'è ancora uno? Vai.
4: L'anno 1982. Sì? Il grido di campioni del mondo, Nando Martellini, grande Italia. Grazie. Ciao Dimes dalla Repubblica Ceca.
0: Ciao Dimes, grazie di cuore. Esatto, è proprio l'anno 1982.
5: Arena Latte Miele.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Latte Miele, ben ritrovati ad Arena. Queste canzoni un po' più estive che richiamano l'estate, nelle giornate di pioggia come quella che sta vivendo quasi tutto il nord Italia, un po' stonano, però vabbè, non ci preoccupiamo, poi la pioggia passa e il sole torna. Ciao Glauco in regia, ciao! Signora mia, c'ha ragione. Ciao a tutti, ben ritrovati ad Arena, io sono Doug, anche oggi pronto ad aprirvi le porte di questo fantastico mondo fatto di musica, sport e tante belle chiacchiere insieme.
1: Signora mia,
0: ci sta sempre bene. Comunque, allora, è una bella giornata per tanti, sento di rientri, persone che stanno magari allungando ancora qualche giorno per godersi ancora un pochettino di relax prima poi dell'estate, del lungo periodo che ci attenderà. Quindi buon viaggio a tutti quanti, Arena Latte Miele vi aspetta tra pochissimo.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
9: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, più

0: Spider-Man Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Globo.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
3: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta.

0: racconta le Marche.
1: Notizie in breve da Estra.
2: Dopo la Toscana, firmato anche con le associazioni dei consumatori delle Marche ed Estra Prometeo, il nuovo protocollo per contratti e attivazioni non richieste, introdotte nuove garanzie per i clienti. Oltre 40.000 studenti coinvolti in tutta Italia nella prima edizione di Missione Eco Green, scopri, gioca, cambia, il progetto educativo sulla sostenibilità promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro.
3: Edmar Etigas, la società di distribuzione del gruppo Estra, operante nella provincia di Ancona, registra un utile netto di 3,5 milioni di euro.
2: EBITDA di 8,1 milioni di euro, investimenti sulla rete per oltre 6 milioni. Nuovi orari del servizio clienti Estra Prometeo. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13.
3: Contattare l'800 129 129.
4: Seguici su www.estra.it e sui social.
5: Latte e miele.
6: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
5: Latte e miele.
7: Sai, le canzoni non vanno mai via.
0: Radio Latte e Miele.
5: La tua musica italiana.

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amore è su Radio Latte Miele. Ben ritrovati, ancora un buon martedì 2 di giugno, giornata ottima, queste qua per magari organizzarsi un pochettino per le vacanze di quest'estate, perché no, decidere cosa fare, più nello specifico ad esempio cosa che ho fatto questa mattina, visto che tra una settimana partirò e abbiamo un po' deciso l'itinerario, cosa facciamo, cosa non facciamo, cosa facciamo, li compriamo i biglietti, non li compriamo, insomma tutto fatto, tutto questa mattina ce la siamo portata a casa. E dicevamo proprio di viaggi, perché nel corso degli ultimi anni molte persone hanno preso questa, se vuoi, non sanissima abitudine, e cioè scegliere le proprie mete per le vacanze sulla base di quello che vedono magari sui social. Se una volta si sceglievano le mete in base magari, ah no, mi piace andare in Romagna perché si sta bene, si mangia bene, sì, ma il mare, sì, comunque insomma ci sono tutta una serie di cose che possono influenzare questa decisione. Nel corso degli ultimi 10 anni abbiamo visto tante persone scegliere sulla base, che ne so, i travel blog che ti consigliano di andare in questa determinata località, oppure no, voglio andare in Giappone perché in questo momento è la meta più instagrammabile, vedo un sacco di reel, di post sui social e quindi decido di andare in una di queste mete qua. Le cose stanno cambiando, c'è un sondaggio internazionale che ce lo racconta, ma lo vediamo insieme tra pochissimo. Intanto Noemi.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? È la domanda che ci fa Noemi su Radio Latte e Miele. Si parlava poco fa di viaggi. Se per diverso tempo si è deciso dove andare e cosa fare sulla base di quello che si vedeva nei social, nell'ultimo periodo le cose sono molto cambiate. C'è un sondaggio internazionale che ci racconta che quasi il 60% degli intervistati ha cambiato idea, ha cambiato strategia. Infatti non si va più dove ci consigliano gli influencer, ma si va principalmente basandosi sulle proprie passioni individuali. Per cui, ad esempio, facciamo un esempio: a me piacciono gli sport acquatici, non so, la vela, il kitesurf, tutte queste cose qui. Dove vado? Vado dove queste cose le posso praticare. Mi piace andare per musei? Non andrò su un'isola in Grecia, ma magari vado in una città d'arte, così posso finalmente andare a vedere, che ne so, il Louvre a Parigi per l'ennesima volta. Anche questa è un'idea. Insomma, quindi negli ultimi anni questa cosa è molto cambiata. Sempre più persone stanno scegliendo le proprie vacanze sulla base di quelle che sono le vostre e le nostre grandi passioni. Faccio un esempio personale: a me piacciono i parchi a tema, mi piacciono i parchi divertimento, quindi nelle prossime settimane, quando sarò a Singapore, andrò a un parco divertimenti a Singapore, così faccio un'esperienza nuova, mi diverto, faccio delle montagne russe che non ho mai provato in vita mia, e così posso segnarlo nel mio calendario. Una nuova idea per le vacanze.
2: Arena Latte Miele.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: Si riparte, nuovo viaggio nella storia della musica italiana. Se siete al nord Italia consigliamo oggi un bell'ombrello o un impermeabile, invece nelle altre parti d'Italia potete viaggiare serenamente. Ripartiamo dal 79 con Ivano.

Massimo Ranieri e Perdere l'amore su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, martedì 2 di giugno. In tanti si parlava poco fa di viaggiare, di prendere aerei e cose del genere, e c'è un grande, insomma, una cosa di cui tutti un po' abbiamo paura quando viaggiamo: perdere i bagagli. Terrorizzato, sempre perennemente terrorizzato. La prima cosa che faccio è, scendendo dall'aereo, e correre al rullo dei bagagli alla ricerca del mio inconfondibile valigione giallo, cercando di capire se è arrivato o meno. Sì, l'ho comprato giallo perché così lo vedo prima quando arriva al nastro dei bagagli, va bene? L'ho fatto apposta, proprio pensando a questo momento. Ci sono anche delle novità che riguardano proprio lo smarrimento dei bagagli, perché secondo una recente decisione della Cassazione, si sa, quando si perde il bagaglio bisogna andare al desk, compilare tutta una serie di moduli, insomma avere quasi praticamente una lista specifica di tutto ciò che abbiamo perso insieme al bagaglio. Ecco, c'è una novità che riguarda proprio questo mondo, cioè grazie proprio a questa recente decisione della Cassazione tutto ciò non sarà più necessario. Basta come prova la prima volta in cui si va al desk delle informazioni, il primo modulo che viene fatto compilare, quello è già valido, e così una cosa ce la siamo levata. Ma tutte le valigie che vengono perse alla fine e mai reclamate, dove vanno? Che fanno? Ne parliamo tra poco, intanto sulla Latte Miele. Ce n'è

0: Neck se io non avessi te su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di valigie smarrite, ecco, proprio uno degli incubi principali quando si viaggia. Metti che sei proprio all'andata, ti perdono la valigia, so drammi, so dolori, soprattutto perché poi devi tirare fuori soldi per comprarti tutto quanto. Però capita spesso che le valigie perse poi non vengano mai reclamate. Si fa più o meno su ogni mezzo di trasporto pubblico, ad esempio c'è la metropolitana di Milano che ogni anno fa l'asta per quanto riguarda gli oggetti smarriti, e stessa cosa fa ad esempio anche l'aeroporto di Malpensa. È una cosa che hanno iniziato a fare in realtà da pochi anni, quest'anno l'asta è stata tra il 18 e il 22 maggio e tutti gli oggetti rinvenuti e mai reclamati all'interno dell'aeroporto di Malpensa sono stati messi all'asta, quindi valigie piene, però non sai cosa c'è dentro, quindi è un po' una mystery box, per dirla alla MasterChef. Oppure, che ne so, oggetti dimenticati sugli aerei, computer, cellulari, c'è veramente di tutto e di più. E qui i fan e gli accaniti risparmiatori, quelli che vanno a caccia sempre degli affari in queste case di aste, insomma ci sguazzano proprio, perché è sempre molto divertente per loro. E ogni anno la fanno, quindi preparatevi, 2027 ci sarà sicuramente al 100% una nuova asta di bagagli smarriti.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Pressione atmosferica in diminuzione al nord, dove si eleverà il rischio temporalesco nelle prossime ore. Nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, colpendo sia le aree montuose sia quelle pianeggianti. Meglio al centro-sud, salvo disturbi sulla Toscana. In serata, nella prossima notte, ancora fenomeni temporaleschi al nord-est e vivi al centro, specie sulle aree interne. Meglio sul resto del paese con maggiore soleggiamento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
7: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
7: Globo Biancheria, per la tua casa.
6: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero!
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 700.

0: Fiorella Mannoia, Io non ho paura, su Radio Latte Miele. Fiorella quest'estate molto impegnata con un lungo tour che la porterà in giro per tutta Italia, però non canterà le sue canzoni Fiorella in questo tour. Come mai? Perché ha deciso di fare un omaggio a due grandissimi cantautori contemporanei come Fabrizio De André e Ivano Fossati. Infatti il tour si chiama Fiorella canta Fabrizio e Ivano, un lungo tour estivo con davvero tantissime date. Ad esempio c'è Genova con due date all'Arena del Porto Antico il 27-28 giugno, sarà a Trento il 1 di luglio, fino ad arrivare poi alle ultime date che saranno a Roma all'Auditorium Parco Nella Musica.
1: Arena Latte Miele.

0: 16:59.
1: Anche oggi siamo Rossi e Vaschi. Ciao ragazzi, no. Buona festa delle quaglie.
2: È l'intelligenza artificiale, non siamo noi.
3: Io sono in Puglia.
1: Beato te.
3: Devo ancora sistemare la risata della.
1: Sì, un po' sì. Io mi sono lavato da testa a piedi oggi.
3: Sì? Ma zuppo, festa delle quaglie zuppo. Perché?
1: Allora, perché in Boris, una serie molto bella che ci fu.
3: Conosco.
1: Qualche anno
3: russa,
1: fa.
3: Russa.
1: Sì, esatto. Sì. Non so per quale motivo, tipo, dovevano sostituire il fatto che c'era la festa della Repubblica con questa ipotetica
3: perché?
1: Festa delle quaglie.
3: Perché? Ma che stagione
2: era? No, aspettate, terza. Me la ricordo in realtà, perché era un modo per andare contro al giorno della memoria, come si dice negli Stati Uniti. Uniti.
1: Il giorno di ringraziamento.
2: Perché là hanno il tacchino e noi abbiamo le guaglie.
1: Era questa era la cosa.
3: Non c'entra la festa della Repubblica.
1: No. Sì, c'entra perché sì. È il 2 giugno. Sì.
2: Perché è la nostra festa della Repubblica è il loro è giorno di ringraziamento.
3: Okay.
2: Loro il tacchino e noi le guaglie. E dobbiamo ringraziare Dio che non ci fossero i piccioni.
1: Esatto.
2: Secondo me avrebbero parato verso quello.
3: Se non avete ancora visto Boris,
1: guardatela, è molto bella.
3: Dopo questa scelta decidete voi se è una cosa da fare o no.
2: Se ha senso.
1: C'è la bellissima battuta. Che belle guaglie.
2: Belle guaglie, signora. Meno male che non c'erano dei meloni.
3: Allora, oggi, sia per la festa delle guaglie che per la festa della Repubblica, abbiamo un gioco. Il gioco dei 5 secondi.
1: Oh, vai, sono pronto.
3: Continuano tre cose da nominare.
1: Sì.
3: Ok, ci aspettiamo che i nostri ascoltatori, come hanno fatto ieri, rispondano a un quesito.
2: Ovvero,
1: sì.
3: Nominate tre canzoni che cantate sotto la doccia.
2: Fermi, vogliamo anche che le canticchiate.
3: Esatto.
2: Ecco,
1: vado, rispondo.
3: Vai, dai.
1: Allora, la vasca di Alex Britti.
3: Ci okay. sta, ma tu hai ancora la vasca?
1: No, nella doccia. Mm. Hai capito?
3: Beh, però
1: bel gioco,
3: magari è malinconia.
1: Esatto.
2: Però
1: poi
2: devi cantarla.
1: Voglio restare tutto il giorno nella vasca con l'acqua fresca che
2: da
1: mi scivola
2: da quando tu hai occupato la tazza. Non era così?
1: No.
2: Ah, ok. No, forse era un
1: Singing in the Rain.
3: Questa l'ha cantata.
1: Singing in the Rain.
2: Scusate, solo musica italiana,
1: singing
2: però.
1: Cantando sotto la pioggia.
3: Sì, ok, grazie.
1: Sotto la pioggia. E quella lì. E poi Montagne Verdi di Marcella Bella. Mi ricordo Montagne Verdi.
2: Conosciuto prima il coro e poi la canzone vera.
3: Come è successo a tante persone,
1: esatto,
3: tra cui anche il sottoscritto. Mi raccomando, fatevi sotto al 335-787-1910 con tre canzoni che cantate sotto la doccia. Ma cantatele davvero,
2: ma sta canticchiando anche Gaia, vero?
3: Gaia, c'è spazio nella
2: no,
3: nella doccia.

0: Ovviamente ci scusiamo con Gaia, sì, per le affermazioni che abbiamo fatto su Radio Latte Miele.
1: Sì, è sbagliato quello che ha detto Simone Rossi, che ha detto pure dai che un po' di freddo riscaldiamoci.
0: No,
1: in che modo?
0: No, assolutamente.
1: In che modo?
0: Però c'è carica, perché dai che marciamo!

0: martedì 2 giugno, che bello che siete a casa, siete in vacanza, ma salutiamo anche tutte le persone che sono al lavoro.
1: Secondo me in realtà sono molte persone che stanno tornando dalle vacanze e quindi magari sono un po' incolonnati con questa pioggia del nord Italia, e nel sud se la stanno chillando un po' di più i bro.
0: Allora, ci sta?
1: Di Firenze.
0: Non volevo nominarla, cosa? Ma nominerò mia sorella che ha fatto una fuga senza dire niente a nessuno.
1: Cioè Camilla?
0: Sì.
1: Ok. Salutiamo i tuoi genitori che forse
0: no,
1: non
0: lo
1: dovevano...
0: sa, no, in realtà noi in famiglia lo sappiamo.
1: Chi è che non doveva sapere? Il fidanzato?
0: In generale, le amiche, che se n'è andata per questo ponte del 2 giugno ed è tornata, è partita ieri sera dalla sua destinazione ed è arrivata stamattina.
1: Vogliamo dare, sfruttanare ancora di più qualche altro parente?
0: No, basta.
1: Codice fiscale di tuo padre.
0: State ascoltando fin qui tutto bene? Ciao Vaschi.
1: Ciao Simone. Oggi oltretutto giochiamo insieme per un bel gioco da tavolo.
0: Che bello. Il gioco dei 5 secondi lo faremo per questa e la prossima settimana. Oggi giochiamo con le canzoni che cantate sotto la doccia.
1: Al 335-787-1910 vogliamo messaggi vocali, perché dovete innanzitutto dirci che canzoni cantate sotto la doccia, ma soprattutto anche canticchiate.
0: Dai, canticchiatela un pochettino. Io per esempio canto spesso la canzone di Clara e San Giovanni. Quali? Sono le ragazze.
1: Davvero? Ma canti bene secondo me.
0: Sono bravo. Featuring. Faremo un featuring, ma vogliamo sentire più la vostra voce al 335-787-1910. Che canzoni cantate sotto la doccia?
1: Io canterei tipo latte e miele.
0: Può essere una canzone.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute.

0: ok? Salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Tacchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Gesildo, dove mangiamo oggi?
5: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
4: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
5: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
4: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
5: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
4: Ristorante Chalet numero 7.
5: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
6: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
7: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato.

0: I suoni spagnoleggianti, quelli di Hola. Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Latte e Miele. Pronti a giocare insieme, eh?
1: Giochiamo con 5 secondi, il gioco da tavolo con oltre 1000 domande esilaranti che metterà a dura prova i tuoi amici. 3 domande per carta, risate assicurate, una pallina da battere sul tempo nella spiroclessidra. Sarai abbastanza veloce? 5 secondi, accendi la sfida, accendi il divertimento. Scopri di più su grandigiochi.com.
0: Forza e coraggio, allora, belli carichi per giocare insieme questa sì. settimana e la prossima 5 secondi. Oggi vi stiamo chiedendo una cosa divertente, eh?
1: Dovete dirci quali canzoni canticchiate sotto la doccia, magari anche canticchiandocele un po' con un bel messaggio vocale.
0: Bravi, al 335-787-1910 fateci sentire un po' un inizio di canzone, un ritornello,
1: il riff, anche magari quando, sai, mi viene in mente anche quando magari uno si canticchia la chitarra, no?
0: Si canticchia la chitarra.
1: Sì, quando
0: cioè,
1: c'è
0: si autofa la musica.
1: Sì, vabbè, un po' le airbender,
0: tan,
1: no? Esatto. Quel tananai?
0: No, stavo cantando mezz'ora di zona sul tananana.
1: Oppure anche non devi per forza dire magari respiri piano per non farlo, poter fare. Scusa Vasco. C'è Vasco che secondo me tra poco quella era la radio latina.
0: No, vabbè, sarà abituato Vasco Rossi a sentire canticchiare le persone. 335-787-1910, quali sono le canzoni che cantate sotto la doccia?
1: E turu turu tutto. Ma in mente in questo modo.
0: Dai, che vi portate a casa un bel gioco!

0: Si chiama Vaffamore, la canzone di Muse, Radio Latte Miele. Noi in questo martedì 2 giugno stiamo giocando insieme.
1: Non diciamo vaffa, non insultiamo nessuno, no, dobbiamo canticchiare, perché la domanda che vi abbiamo posto è: quali canzoni cantate sotto la doccia? E dovete anche canticchiarcelo, ovviamente.
0: Dai, 335-787-1910, fatevi sotto con una bella canticchiata.
2: Ovviamente,
0: non è che stiamo chiedendo alle persone di partecipare al Festival di Sanremo.
1: No, anche perché sotto la doccia non c'è neanche la giusta acustica, no? C'è
0: sotto la doccia
1: quell'eco.
0: Poi è quel momento in cui devi cantare male. Se sì. canti bene sotto la doccia, si spegne.
1: Fuori, come al karaoke. Cioè, io mi ricordo quando da un po' che non vado a un karaoke, però quando ci vai, ci sono le persone che cantano male, ed è là il momento bello che canti quella canzone difficilissima con quelle note altissime. E tutto è suonato, no? E invece poi arriva il fenomeno che sembra. È arrivato Pavarotti, dai, ma fatti due risate.
0: Vabbè, magari lui non riesce a cantare male, è troppo bravo.
1: È troppo bravo. No?
0: 335-787-1910, ci mandate un bel messaggio vocale dove ci canticchiate una canzone che generalmente.
1: Una bella canzone, che ne so, a me viene
0: una
1: marcetta romana di quelle vecchie, no? Del tipo fateci largo che passiamo noi giovanotti d'esta Roma.
0: Beh, dai, ma
1: oggi una bella madonnina anche per fare contenti i milanesi e romani, infatti.
0: Da forza con i vostri messaggi, perché stiamo giocando insieme a 5 secondi.
1: No, dico, se vuoi ti dico anche il numero a cui mandare i messaggi vocali.
0: Ce l'abbiamo?
1: Sì, questo.
3: 335-787-1910.
0: Il più fortunato, il più bravo, il più...
1: No, il meno bravo, scusami.
0: Il più meno capace.
1: Esatto, cioè, si può sentire. Un bel gioco da tavolo.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il
2: modo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Spot. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
14: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
13: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
14: E per il tuo matrimonio?
13: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
15: Vi stiamo chiedendo al 335-787-1910 di canticchiarci una canzone che generalmente cantate sotto la doccia.
16: Poi all'inizio della seconda ora di Fin qui tutto bene andremo a vedere se qualcuno sarà stato meritevoli del gioco.
15: C'è Lucio Battisti.
17: Latte miele. Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: d'oro di Eros Ramazzotti, una storia importante dal 1985. Siete su Radio Latte in Mille, dove magari posso attirare un po' la vostra attenzione.
1: In che modo?
0: Vacanza gratis.
1: Eccoci qua.
0: Ecco.
1: Prenotato l'estate, vai.
0: Perfetto. Allora sei pronto per questa nuova bella iniziativa di Airbnb, dove praticamente si va in vacanza per davvero, si va in vacanza gratis, ma soprattutto si va solamente se fai una cosa.
1: Cosa devo fare?
0: Lasci il cellulare a casa. Non lo puoi portare per nulla, per fare assolutamente nulla.
1: Guarda, io l'ho già buttato nel naviglio.
0: Scusa, prendi la sim poi la riutilizzi dopo la vacanza.
1: Volevo fare un favore invece. Ho rovinato i navigli di Milano. Cioè, come funziona? Come si fa a partecipare?
0: Si partecipa sul sito di Airbnb e si va una settimana gratis in una masseria con piscina in Salento, ovviamente senza cellulare, come dicevo prima.
1: Ovviamente in Puglia. Che periodo?
0: Allora, praticamente è un concorso che si può fare per due gruppi, ovvero un gruppo di amici e un gruppo di una famiglia.
1: Ok.
0: Allora, dal 23 al 29 agosto per la famiglia, mentre per il gruppo di amici dal 1 al 7 settembre.
1: Ok, quindi neanche i periodi dove c'è troppa gente.
0: Sì.
1: Cioè, 23-29 agosto magari stanno un po' via la maggior parte delle persone. A settembre top.
0: Perfetto, anche perché inizia a esserci magari un po' il freschetto la sera, ma soprattutto si parla di un posto dove si fanno un po' di giochi da tavolo, ci si disconnette.
1: Quante persone?
0: Non si sa, perché in realtà è un concorso aperto un po' a chiunque, no? Si può fare su Airbnb e bisogna comunque spiegare perché si è meritevoli di questa esperienza. Magari persone che fanno vedere, noi spesso parliamo del tempo di utilizzo del telefono durante la settimana, magari chi ha tanto tempo di utilizzo e pertanto dico 8-9 ore al giorno, ce ne sono molte che conosco, si può chiedere di essere idonei a questa cosa. Ecco, per esempio te non siamo idonei.
1: Ti stavo per dire, noi siamo già sulla strada di lanciare il telefono quando torniamo a casa, di guardarlo il meno possibile. Cos'è? Mi devo rimettere al telefono per provare a partecipare a questa iniziativa?
0: Ecco, perdi delle diottrie di occhi per andare a guadagnare una settimana di vacanze in un posto bellissimo come il Salento.
1: Siamo anche pagati, no?
0: No, quante cose vuoi, scusa, vuoi? la moglie ubriaca e la botte piena.

0: Mario Benuti, Fortuna dal 1994, è di Vacanze Gratis che stiamo parlando qui su Radio Latte e Miele.
1: Ne abbiamo bisogno!
0: Sì, abbiamo parlato di questo concorso, di questo portale di Bed and Breakfast, dove si parla di una settimana senza cellulare, una settimana gratis in una masseria vicino, in Salento in realtà, non è specificato, però penso sia vicino a Lecce.
1: Quando è la chiusura delle iscrizioni?
0: Le candidature sono aperte fino al 14 giugno e lo si fa perché in realtà noi italiani cerchiamo un modo per scollegarsi, tanto che si parla del 60% degli italiani che lo farebbe questa settimana senza cellulare, perché si sente poco connesso alle persone con cui è in viaggio solitamente, no? Perché quando noi siamo in viaggio il cellulare lo utilizziamo in maniera diversa rispetto alla settimana.
1: Sì.
0: Cioè, rispetto alla settimana lavorativa.
1: Lo utilizziamo in maniera diversa, magari più per fare un video, più documentare quello che si sta facendo in questa vacanza, mentre quando abbiamo la nostra routine, che sia lavorativa, che sia scolastica, stiamo sempre con sto telefono perché magari ci stiamo annoiando.
0: Eh sì, tra una cosa e l'altra di lavoro, magari hai quel quarto d'ora dove stai al cellulare, cioè dove stai più che altro magari bevendo un caffè,
1: sì,
0: ti metti a scrollare un po' i social, anche se in realtà noi italiani non siamo malaccio, perché in vacanza noi italiani usiamo il cellulare principalmente per fare foto e video e poi per orientamento logistico e mappe, quindi in realtà per utilità.
1: Andiamo a mangiare quel ristorante, vediamo se sono i ristoranti. A me capita di o chiedere ai local, cioè questa è la mia prima strada, o la seconda è ristoranti, se sono al mare vedo quelli che sono più vicini alle spiagge.
0: Anche se io sono arrivato al livello successivo, perché quando sono in vacanze uso cioè l'intelligenza artificiale la uso sempre, però lì la uso principalmente per: mi consigli un posto economico dove mangiare questo e quest'altro?
1: Ma vuoi mettere i local rispetto all'intelligenza artificiale?
0: Però il local ti dice: c'ho mio cugino che c'ha quel baretto là buonissimo, mangia benissimo, c'hai i tramezzini quelli là che confezionati.
1: No vabbè, ma
0: è per il suo cugino, quindi lo vuole sponsorizzare.
1: Ma non è che, cioè, vuole andare a mangiare pesce, se lui c'ha i tramezzini ti dico anche di no, capito?
0: Però ci sono i gamberetti nei tramezzini.
1: Allora va bene.
2: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
10: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
11: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
12: Latte Miele.
13: Beh.

0: Mondo dal 2010, Cesare Cremonissimo insieme a Giovannottissimo su Radio Latte e Miele.
1: Perché stai usando?
0: Perché sono molto contento.
1: Sì? Contentissimo?
0: Perché c'è la scienza dimostra.
1: Fortuna,
0: finalmente!
1: Anche il 2 giugno!
0: Sì, si parla di vacanze e si parla soprattutto dell'utilizzo dei smartphone in vacanza. E infatti la University of Zurich, penso sia Zurigo, in Svizzera.
1: Svizzera, okay.
0: Parla di una ricerca che spiega che in vacanza le persone controllano il meteo anche quando sono già in spiaggia.
1: Certo.
0: Sì,
1: se però, tu vedi quei nuvoloni lì.
0: Anche se non li vedi, in realtà.
1: Anche se non li vedi, perché tu dici, vabbè, ma oggi sarà bello tutto il giorno? Non si sa mai.
0: Perché
1: sto in spiaggia.
0: Andiamo a prenotare un bel ciringhito al chiuso.
1: No, se non vado a visitare magari un paesino vicino.
0: Diciamo,
1: mi organizzo, non è che sto lì sotto l'ombrellone a prendere l'acqua.
0: Tu vai a visitare, io rimango comunque qui a bevicchiarmi il mio Bahama Mama. È uno studio
1: d'arte,
0: un cocktail buonissimo, incredibile.
1: Ma l'hai visto in qualche film o esiste davvero?
0: Allora, lo vedi in Scrubs, lo beve il dottor Kelso. Allora, ho detto una volta che stavo in Montenegro.
1: È uno scherzo?
0: No, è serio. E allora mi sono detto, dai, voglio andare in un bar a chiedere un Bahama Mama e vediamo se lo fanno. Ed è molto buono perché è molto estivo.
1: Quindi
0: questo
1: lo fanno.
0: Cocktail. Sì, lo fanno.
1: Cosa c'è dentro? Banana?
0: No, però tipo melone, tutta quella roba un po' dolciastra che piace a me. Ma torniamo a Zurigo, dove non fanno i Bahama Mama, ma fanno delle belle ricerche, perché infatti la University of Zurich ha osservato che gli smartphone spingono le persone a cercare informazioni anche quando non servono davvero, perché se sei in spiaggia lo vedi che comunque c'è un bel tempo, perché devi stare là a guardare.
1: Senti questa brezza che si sta alzando, questo venticello, non è che mi porta le nuvole? Due settimane all'anno che vado al mare, deve piovere proprio in questo periodo.
0: E poi dall'ombrello all'ombrellone un attimo, anzi il contrario, dall'ombrello all'ombrello.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.

0: tramite la University of Zurich abbiamo scoperto che gli smartphone spingono le persone a cercare informazioni anche quando non servono davvero.
1: Ha detto il meteo.
0: Sì, vabbè, poi guarda
1: nel meteo. Informazioni in generale.
0: Sì, ma infatti c'è un super bonus che è una verità universale.
1: Vai.
0: In vacanza la batteria del telefono diventa più importante del passaporto, tanto che dici ok, ho portato il caricabatterie, poi sì, anche il passaporto e tutto il resto.
1: Ma sul telefono si può mettere anche il passaporto o solo la patente?
0: No, solo la patente.
1: E quindi...
0: il passaporto no.
1: Ok, pensavo che aspettavo altro.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: 19:04.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento su Radio Latte Miele.
1: Simone.
0: Vasco.
1: Dice così, no, dice Simone, no. Si muove, dice forse.
0: Poi si chiamano, fanno Giova!
1: Alfa! È un po' come
0: spegni il gas!
1: A un certo punto sì. Spegni il gas.
0: No, è per dire, oh, e dimmi, che mi hai chiamato.
1: Vabbè.
0: Quindi magari voleva ricordarmi qualcosa.
1: Simo, è pronto, e sale!
0: Ciao Vaschi!
1: Ciao Simo!
0: Ciao a tutti voi, state ascoltando Fin Qui Tutto Bene, ancora buona festa della Repubblica a tutti. Siamo molto contenti di questa frescura che è arrivata su Milano.
1: Perché è un po' quella situazione dove non sai, né se scendere se salire, perché siamo contenti che c'è fresco, ma sì, allo stesso tempo sta piovendo, e quindi dobbiamo anche capire che voto dare a questa settimana, e tra poco lo faremo insieme a Alessandra Tropiano del Meteo.it.
0: Forza e coraggio, giusto perché siamo contenti di aver sfruttato il ponte del 2 giugno, ma bisogna tornare a casa e capire se avremo il sorriso, perché ci sarà il sole ad accoglierci.
1: Oppure l'ombrello.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità

0: delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot. Vuoi respirare e relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
4: Gesildo, dove mangiamo oggi?
5: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
4: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
5: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
4: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuto la colina.
5: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320 71 27 040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
4: Ristorante Chalet numero 7.
5: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
6: Latte e miele.

0: I The Colors, Rolling Stones su Radio Latte Miele, martedì il 2 giugno. Siccome ci siamo svegliati con degli schiaffi fatti a pioggia,
1: fatti a forma di nuvole,
0: e ieri non l'abbiamo sentita, non ci siamo dimenticati, ma abbiamo programmato Alessandra Tropiano del meteo.it per oggi.
1: Ciao Alex.
2: Buonasera, però non sono stata io a mandarvi gli schiaffi,
0: no.
2: Vorrei sottolineare questa cosa. Me
1: l'avresti voluto.
0: Però sei in zona schiaffi o sbaglio?
1: Infatti.
2: Ma anche io mi sto prendendo dei belli schiaffoni qui nel nord-est, ragazzi.
0: Allora Ale, com'è? Come va? Com'è un po' per capire la settimana dal punto di vista meteorologico?
2: Allora, vi dirò, è stato troppo clemente il tempo con noi, nel senso che questa famosa estate anticipata che abbiamo vissuto ha avuto una fine, anche perché io non so voi, ma io ero piena di persone, circondata di persone che mi dicevano: ecco, è iniziata adesso già quest'estate, i 40 gradi, adesso si creperà di caldo fino a ottobre.
1: Avete visto?
2: Sono arrivati i temporali. Quindi tutto, diciamo, tutto normale ancora più o meno la situazione, se non fosse che proprio per colpa di questa estate anticipata i fenomeni che stiamo vedendo e che vedremo nei prossimi giorni saranno belli tostini, schiaffi è la parola giusta, proprio perché a causa di questo caldo accumulato, come ben sapete, come ormai sapete meglio di me, perché voi studiate un po' di meteo, l'incontro tra l'aria calda accumulata dal terreno e quella fredda in quota poi dà origine a questi temporali violenti, alla grandine che stiamo vedendo, abbiamo visto su diverse zone del nord, quindi insomma diciamo che i presupposti non sono buoni per questa settimana.
1: Anche perché poi c'è il terreno che, avendo vissuto quel periodo di caldo, non assorbe bene l'acqua perché è troppo secco e quindi si creano anche tutti i vari laghi per le strade, per cui dobbiamo trasformare gli scooter e le macchine in delle gondole.
0: Questa mattina hai fatto scienze?
1: Sì, più o meno. No, però alla fine mi sono chiesto perché l'acqua rimane così in alto, e la risposta
0: è l'intelligenza artificiale te l'ha data, vero?
1: Sì.
2: No, hai ragione, anche perché poi c'è anche una questione di quantità, nel senso che questi fenomeni che stiamo vedendo in questi giorni scaricano tantissima acqua in pochissimo tempo, no? Sono proprio modalità già classico temporale estivo, quindi anche il terreno, ricevendo così tanta acqua all'improvviso, non riesce ad assorbirla tutta, no? Per questo vediamo queste pozze un po' in giro, allagamenti vari, anche proprio per la quantità e per la violenza con cui quest'acqua viene scaricata.
0: Ecco, e questa è la questione Nord Italia. Tra pochissimo parliamo anche del resto, perché mi sa che c'è comunque del sole. Tra poco ne parliamo.
3: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, vuole cambiare il mondo.

0: che male. Giulie, 13 Pietro, qui piangono tutti su Radio Latte Miele.
1: E piangono le nuvole, piangono Nord le nuvole. Italia, e abbiamo lasciato il Sud Italia con un punto interrogativo.
0: Siamo con Alessandra Tropiano del Meteo.it e quindi abbiamo bisogno di sapere com'è la situazione nel resto d'Italia. Qui al Nord l'abbiamo capito.
1: Esatto.
2: Allora, esatto ragazzi, qui al Nord avremo una settimana molto ballerina con temporali anche per domani, una pausa giovedì, giornata più tranquilla, pausa venerdì, poi torneranno questi fenomeni, in particolare a Nord Est. La situazione è instabile. Al centro anche qui potremmo vedere dei rovesci, sia per la giornata, in realtà sul finire della giornata di oggi, anche domani, prima sul versante tirrenico, poi sull'Adriatico, una pausa sempre giovedì, diciamo che sarà la giornata un po' più tranquilla, e poi si potranno vedere anche venerdì più sul versante Adriatico, stessa cosa nel weekend. Al sud una situazione un pochino più tranquilla, però lontano dai rilievi, nel senso che proprio sui rilievi sia del nord che del centro che del sud saranno un po' le zone un po' più colpite da questi rovesci, da queste acquazzoni, quindi anche sull'Appennino meridionale qualche disturbo ci sarà, andrà un po' meglio sulle isole, e poi in vista del fine settimana diciamo che il sud dovrebbe essere parzialmente solo interessato da quest'altra fase instabile. Tutto ciò tra l'altro con anche queste temperature che stranamente tornano nella norma del periodo, quindi non farà caldissimo, anzi leggermente freschetto quando poi vedremo queste giornate di pioggia, di temporali, quindi vi direi di ritirare fuori forse il golfino, diciamo così.
1: O il piumone.
0: Non ditemelo due volte, non ditemelo due volte.
2: Il piumone è troppo. Però forse ecco, andare in giro sbracciati no, dai.
1: Ma quindi abbiamo ripetuto, abbiamo ripassato, abbiamo risposto alle domande, bisogna dare un voto a questa settimana, Alessandra.
2: Ragazzi,
0: il sospiro.
2: Voglio essere cattiva, perché poi questi temporali ci colgono un po' all'improvviso, no? Quindi sì. Sono anche, cioè, oltre al danno la beffa, quindi bisogna intanto guardare bene le previsioni sul meteo.it, certo. App a portata di mano tutta la settimana, io già ve lo dico, e questa settimana però non se lo merita un 6,
1: no.
2: Secondo me
1: no, nonostante 5 e mezzo nonostante le temperature, sì. Che sono nella, sì, media stagionale.
2: Ma il problema sono
0: troppa incertezza.
2: Questo, sì, esatto, non ci piace l'incertezza.
1: È intelligente, ma non si applica a questo tempo.
2: Sì.
0: Quindi 5 e mezzo.
2: Sì. 5 e mezzo. 5 e mezzo. Porta ca. Come diciamo in Piemonte, 5 e mezzo e porta ca.
0: E non hai studiato. Ritorna settimana prossima, vediamo con qualcosa di meglio. Grazie Alessandra Tropiano del Meteo.it. Salutino.
2: Un salutino da Alessandra Tropiano del Meteo.it, dove il fa la differenza, specie questa settimana. Quindi, se volete prevedere i temporali, consultate la nostra app.
0: Fatelo! Ciao Ale!
1: Ciao Ale!
2: Ciao!

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
3: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
4: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Insufficienza bella e buona per quanto riguarda il meteo questa settimana, parola di Alessandra Tropiano.
7: Anche se in realtà sono contento di queste temperature, quindi avrei messo almeno un 6,5.
6: Ah, ma perché tu sei nostalgico?
7: Di cosa?
6: Dell'inverno? Sta arrivando l'estate, mi spiace per te.

0: No, caro Vasco, non è colpa di Alfredo, è colpa dei francesi. Non sanno gestire i propri musei.
1: Perché stai dicendo questo?
0: Perché noi abbiamo parlato tempo fa del Louvre. Sappiamo tutto, certo, quello che è successo, è stato rapinato. La password del Louvre era Louvre. E pian piano hanno arrestato tutti i ladri, ma delle opere rubate nulla. Non se ne sa nulla. E dico su questo, su Radio Latte e Miele, perché in realtà è stata rubata un'altra opera in un museo francese.
1: Ma sempre al Louvre?
0: No, al Louvre, al Centre Pompidou di Metz, è stata rubata Comedian.
1: Cos'è Comedian?
0: È la banana di Maurizio Cattelan, quella praticamente la banana che è stata attaccata con un nastro argentato al muro, che è stata creata da lui nel 2024.
1: Commestibile,
0: da questo...
1: vero?
0: Commestibile, certo. Quest'opera vale circa 5.3 milioni di euro ed è stata venduta 2 anni fa all'asta. E posso dire una cosa?
1: Puoi dire quello che vuoi.
0: Sono confuso. Perché?
1: Io di più.
0: Perché oggi se si va al museo si trova ancora l'opera, anche se è stata rubata. Perché in
1: realtà... Ma quando è stata rubata? Adesso, in questi giorni?
0: In questi giorni, perché in realtà la banana che rappresenta quest'opera è
1: l'unico
0: banana...
1: frutto dell'amore.
0: Sì, oltre quello, ma è anche comunque commestibile.
1: Ah, è una banana vera e propria che si può mangiare? Io scherzavo.
0: No, no, no, si può mangiare davvero, tanto che tempo fa è stata mangiata da un turista, non turista, da uno studente coreano. E mi sono detto, ma se comunque, perché ho detto, è una banana commestibile, e visto che è un'opera di 2 anni fa, se è lasciato là la banana originaria, ci saranno le mosche che fanno un po' d'opera d'arte.
1: Invece?
0: E in realtà loro la sostituiscono ogni settimana.
1: Ogni settimana? Dura una settimana la banana? La mia dura 2 giorni.
0: Che c'entra?
1: È quella che ho a casa, ogni volta è tutta molliccia, diventa nera.
0: Beh, perché tu magari la compromettono infatti verde, che poi diventa pian piano marrone la banana di
1: esatto.
0: Cattelan.
1: Dovrei andare lì al museo a comprare la frutta.
0: Sì, magari è refrigerata. No, più che altro è refrigerata. E poi costa un pochino, 5.3 milioni di euro.
1: Vabbè, oh, ma mi basta solo la buccia, me mangio la buccia.

0: Nel 1995 cantava per la prima volta Edoardo Bennato Afferrare una stella, e noi più che altro stiamo cercando di afferrare quest'opera di Cattelan,
1: la banana,
0: artista padovano. Questa banana che vale 5 milioni di euro, che però abbiamo scoperto che non è quella originale, perché viene sostituita ogni settimana, perché sennò andrebbe a male.
1: Adesso sto riprendendo un attimo l'opera di Cattelan.
0: Eh sì, questa perché... banana attaccata con un sargentato, no?
1: Non aperta, sempre chiusa così, certo.
0: In realtà posso dire, quando ho controllato se venisse cambiata la banana, mi sono detto, ma quindi è una forma di restauro. Cioè, è come quando tu prendi un quadro di quelli famosi, tipo sono stato ad Amsterdam in uno di questi musei famosissimi, all'Amsterdam Museum, per caso si dice Museum, e c'era un'opera di Matisse che veniva ristrutturata, che praticamente c'era un pittore che stava lì e metteva su la pittura.
1: Sì,
0: cioè,
1: per preservarla.
0: Ricalcava, che è un po' quello che fanno con questa banana di Cattelan.
1: Allora, mi trovi abbastanza impreparato per quanto riguarda questo discorso, perché sono il classico che non ci capisce nulla.
0: Anch'io.
1: Tra le tante cose, soprattutto d'arte, cioè non sono quello che passa, cioè vengo trascinato ai musei, nei luoghi che segui d'arte, e non capisco, ma perché sono io ignorante, le persone che stanno davanti a un'opera per mezz'ora
0: e dicono,
1: che
0: contemplano,
1: capisci perché ha usato quel rosso?
0: Come si chiama? Fontana, io più che altro ho difficoltà con l'arte contemporanea, perché per esempio Fontana è uno di quelli che prende una tela, fa un taglio e mezzo e voilà, quest'opera vale milioni di euro. E tu dici, ma sì, ok, l'arte concettuale. Anche la questione di Cattelan, cioè
1: banana scocciata.
0: No, infatti tu non paghi la banana scocciata, l'opera in quanto quell'adesivo particolare, la banana che è stata presa, è stata mangiata dalla regina Elisabetta. No, è un concetto immateriale certificato. Quindi Cattelan ha certificato quella banana. E quindi, quando per esempio parlavamo prima del ragazzo coreano che l'ha mangiata nel 2023, gli ha solo aumentato l'autenticità per l'artista,
1: perché se l'ha mangiata?
0: Esatto.
1: Perché è diventata ancora più virale, dici.
0: Io spero che comunque se la sia mangiata e se la sia portata, perché l'arte concettuale di quello che viene dopo la banana mangiata non è tanto arte.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 844 30 40, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
8: Latte e miele.

0: In Negramaro fino all'imbrunire su Radio Latte e Miele, siamo quasi alla fine di questo martedì 2 giugno, no. Per quanto riguarda fin qui tutto bene? No.
1: Volevo che continui, ma facciamo fino alle 23?
0: No, però c'è ancora tempo per fare qualcosina.
1: Cosa?
0: La sapevate che...
1: Brividi! Sembra un po' che...
0: Il falsetto! Allora, lo sapevate che il verso del T-Rex in Jurassic Park...
1: È finto. Non è un vero T-Rex.
0: È un mix di animali.
1: Sì.
0: Lo sapevi?
1: No, io sapevo che il verso del T-Rex si avvicina molto di più al verso della gallina che altro.
0: Ma va!
1: Sì. È perché è discendente. Cioè, la gallina è l'antenato più vicino al T-Rex. Ma non volevo interrompere, non volevo farlo, lo sapevate che Vaschi Edition, ma... Prego.
0: Il supervisore del suono Gary Rydstrom,
1: che salutiamo
0: ovviamente,
1: anche l'anagrafe che hanno fatto questo nome strano,
0: ha unito le frequenze, i versi e i respiri di più animali. Okay. Per esempio, il verso che voi ascoltate, e vi consiglio di andarlo ad ascoltare, quello di Jurassic Park, lo trovate su YouTube subito, del T-Rex, è fatto con un po' d'elefante,
1: okay,
0: un po' di alligatore.
1: L'alligatore? Quindi sappiamo il coccodrillo come fa. L'alligatore più o meno. Vabbè, prego, scusa, non volevo.
0: Tigre più leone. Un koala. Pinguino. E un cane. Questo è un mix, ma perché ci sono delle caratteristiche importanti. Cioè, l'elefante è stato utilizzato per dare volume e potenza. Alligatore per il suo gorgoglio. Tigre e leone usati per aggiungere aggressività e corpo al verso.
1: Cioè, praticamente è l'arca di Noè. Hanno messa lì tutte insieme. Ha detto: senti, facciamo, registriamo un pochino di suoni così nell'arca.
0: Tutti gli animali, non manca più nessuno.
1: Solo non si vedono
0: i due leccar.
1: Bravo.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.
3: Venti in punto.
0: Buonasera e buona festa della Repubblica Annapatti.
4: Ciao, buonasera. Ciao.
0: Come stai?
4: Bene, grazie. Voi?
0: Bene, grazie.
1: Bene.
0: Sei contenta di questo refrigerio che è arrivato a Milano?
4: Sì, io sono felicissima. Quando si abbassano le temperature io sono molto contenta.
1: Ma devi sapere, cara Annapatti, che noi oggi abbiamo fatto un gioco. Abbiamo chiesto agli ascoltatori di canticchiarci una canzone che cantano sotto la doccia.
4: Sì.
1: Tu che canzone canticchi sotto la doccia?
4: Non canto spesso sotto la doccia.
1: Cosa dici? Poesia a voce alta?
4: No, neanche.
1: Cosa fai?
4: Niente, faccio la doccia.
1: Sei in silenzio e guardi il vuoto. Cioè, ma se dovessi canticchiare una canzone.
0: L'unica donna non multitasking.
4: Infatti. Non lo so, non mi viene in mente niente adesso.
0: Impreparata.
4: Sono impreparata. Sai quando poi ti chiedono una cosa e non te la ricordi mai?
0: Assolutamente.
4: Vabbè, comunque.
0: Non ha studiato Annapatti.
4: Non ho studiato.
0: Ha studiato per Al Centro della Musica.
4: Quello
0: però...
4: sì, sono pronta.
1: Vai.
4: Sì.
1: Infatti, mi terrà compagnia per le prossime 2 ore. Ciao Annapatti.
4: Ciao, grazie.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
5: stelle. 3 giugno 2026. Oggi la Luna si trova in Capricorno, Mercurio e Venere sono nel segno del Cancro assieme a Giove. Cari Ariete, un po' di fatica c'è, non è inutile nascondere che questo è un periodo anche potenzialmente importante, ma proprio in questo mercoledì pare che ci siano delle indecisioni, dei ritardi. Guarda che già dal 13 si riparte e da luglio avrai delle buone risposte. Però che qualcuno ti faccia arrabbiare è possibile. Il Toro deve sfruttare questo momento. Se un progetto, un programma saltano, alla fine sarai anche contento perché hai proprio voglia di fare le cose che ti piacciono. In altre parole, se devi iniziare un'attività, deve essere anche consona alle tue capacità reali, deve farti divertire. Oggi hai una marcia in più anche in amore. I Gemelli dovranno aspettare magari sabato 13 per vedere qualche risultato, però questa non è una giornata difficile, anzi anticipo che da domani pomeriggio la Luna tornerà in buon aspetto. C'è da affrontare un contenzioso amoroso, venerdì sarà la giornata migliore. Il segno zodiacale del Cancro, Mercurio, Venere, Giove nel tuo segno, Marte a favore. È vero, quel Saturno dissonante, quel Nettuno permaloso, dice che ogni tanto devi insistere per far vedere quanto vali, ma soprattutto ultimamente hai magari rinunciato ad un progetto, devi lottare per ottenere un programma. Attenzione nelle questioni riguardanti la rivalità, Attenzione nel lavoro. L'amore è più vicino di quanto pensi, anche se oggi questa luna opposta ti rende un po' stralunato. Il leone può contare su un periodo importante e non vedo l'ora di poterti annunciare che Giove inizia un transito splendido nel tuo sé. Intanto godiamoci questo giugno di riflessione e di grande speranza. Resta sempre qualche dettaglio da chiarire per quanto riguarda la forma fisica, anzi giovedì pomeriggio, venerdì e sabato, attenzione a non strafare. Il segno della Vergine, con questa luna puoi dire e fare ciò che vuoi, ma soprattutto in questo momento si sbloccano situazioni rimaste ferme nel passato. Certo, ci sono stati dei terremoti emotivi, dei cambiamenti fortissimi negli ultimi mesi, ma tu, grazie alla razionalità che possiedi innata, puoi superare qualsiasi tipo di problema e difficoltà. Per il segno zodiacale della Bilancia, questa è una giornata da far passare così, ecco, senza prendersela per tutto, perché un rompiscatole potrebbe in qualche modo infastidire. Ritardi, insomma, le tensioni vanno tenute sotto controllo in questo momento. Serata lievemente sottotono, recupero già da domani. Scorpione, è una buona giornata, anzi direi di anticipare i tempi, perché se devi affrontare una competizione, un problema, è meglio parlare oggi piuttosto che domani. Hai una visione della vita serena e concreta. Venere, Mercurio in ottimo aspetto, chi può chiedere un miglioramento di lavoro si faccia avanti. Sagittario, tutto è a favore dalla seconda parte di giugno, ancora di più, e chi ha un rapporto clandestino lo ufficializzerà. Questo è un cielo importante anche per pensare ad un lavoro, magari fuori porta. I giovani vogliono viaggiare. Capricorno, la luna nel segno, la determinazione non manca, ma attorno a te ci sono delle persone che non riescono a seguirti e questo potrebbe farti arrabbiare. Attenzione stasera. L'acquario ha bisogno di riposare un po'. Questo Marte dissonante ha creato delle divergenze, forse anche dei problemi, dei battibecchi, delle tensioni, intoppi con la burocrazia. Cerca di stare meglio. Pesci, questo è un momento particolare. Ricorda che domenica 7 ci sarà anche la luna nel tuo spazio zodiacale. Insomma,

0: Achille Lauro con Comuni Immortali, questo Radio Latte e Miele. Noi tra poco cominciamo con Al Centro della Musica.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Spot.
3: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione.

0: disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
1: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante Tre Quadri, dove se mangia se beve lui.
6: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
7: È bella la strada per chi cammina.
6: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
7: Per chi va.
8: Miele.
9: Una canzone triste nel mio cuore.
8: Latte miele.
9: Una canzone d'amore buttata via.
8: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Il nuovo singolo di Sal Da Vinci si intitola Poesia e noi cominciamo con Al Centro della Musica.
1: Al centro della musica, al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Ben ritrovati qui su Radio Latte Miele, buon martedì sera a tutti voi, buon 2 giugno da parte di Anna Patti. Due ore insieme anche stasera con i nostri consueti elementi, tanta musica che viene dal passato, tutte le nostre novità, i nostri viaggi, il primo come sempre nella nostra prima ora dedicato ad un artista e il secondo come sempre un viaggio tematico, l'album che ci accompagna questa settimana, un grande successo degli anni 80, ma tutto qui al centro della musica parte dalla nostra citazione.
3: La musica, una volta messa nell'anima, diventa una sorta di spirito e non muore mai. Edward Bulwer Lytton.

Il Litfiba con Spirito dal 1994, questo grande successo dei Litfiba, a sottolineare la citazione dalla quale siamo partiti questa sera di uno scrittore e drammaturgo britannico che diceva proprio che la musica, una volta che entra nell'anima, diventa una sorta di spirito che non muore mai. Ed è proprio quello che ci raccontano i Litfiba in questa canzone, che parlano di questo spirito come scintilla che scatena l'intensità, come il genio della lampada, come è colui che riesce a cambiare la rabbia dal corpo quando ci sta dentro e a trasformare ogni problema in un labirinto fantastico. E ripete tante volte Piero Pelù, cantando questa canzone, che quando ce l'ha dentro questo spirito, esattamente come la musica, lo rende contento.

0: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner. Radio Latte Miele.
1: Spot. 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Per chi va.
3: Umbiracing cresce. Umbiracing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Viaggio di questa sera dedicato a Dodi Battaglia. Proprio ieri ha compiuto gli anni, lo festeggiamo ripercorrendo la sua carriera e i suoi successi insieme ai Pooh. E anche da solista partiamo da Buonanotte Penny.

I Pooh con Buonanotte Penny è il 1968, questa canzone non l'abbiamo scelta a caso proprio perché è la prima canzone in cui Dodi Battaglia suona la chitarra. Inizia giovanissimo Dodi Battaglia a suonare perché viene da una famiglia di musicisti, tutti in famiglia suonavano qualcosa e lui già all'età di 5 anni inizia a studiare la fisarmonica, poi fa una scuola di musica, si appassiona alla chitarra che a un certo punto diviene il suo strumento preferito, quindi giovanissimo entra in diverse band, ma l'occasione, quella vera, arriva quando il cantante dei Rigidi, Enrico Marescotti, lo segnala proprio al paroliere dei Pooh, ovvero Valerio Negrini. E io mi ricordo quando Dodi Battaglia è stato con noi ai numeri uno e ci ha raccontato di quel reclutamento, il sorriso grandissimo che aveva nel parlare di questo incontro. Dice: io non so come hanno fatto a capire, a 17 anni non suonavo neanche bene, ci ha detto, credetemi in quel momento, però sono venuti a sentirmi Valerio Negrini e Roby Facchinetti e mi hanno scelto. E gli hanno anche chiesto una cosa difficilissima per un ragazzo di 17 anni: mantenere il segreto per tutta l'estate, perché era più o meno la fine di maggio, l'inizio di giugno, perché poi sarebbe entrato ufficialmente nella band a settembre. E lui l'ha fatto. Lui dice: forse ho dimostrato di avere un grande carattere, anche magari perché mi chiamo Battaglia, perché ho tenuto il segreto veramente con tutti, non l'ha detto neanche alla sua famiglia, cosa che invece avrebbe voluto ovviamente urlare al mondo. E da lì poi è arrivato lui e partecipa ai primi grandi successi dei Pooh. Ma la chitarra che suona in questo pezzo che abbiamo appena sentito è proprio quella di Dodi Battaglia. Questo è proprio l'inizio della sua storia con i Pooh, che poi continua alla grande. Sono oggi 60 anni di storia di Dodi Battaglia insieme ai Pooh. Pooh che credono in lui in tutti i sensi e piano piano gli chiedono anche di scrivere delle musiche che poi verranno appunto messe in testo e diventeranno canzone, come questa dei Pooh, Io in una storia.

con Io in una storia, tutte canzoni queste dei Pooh in cui Dodi Battaglia ha lasciato la sua cifra, la sua traccia importante. Era giovanissimo, ma come diceva anche lui nei racconti che mi ha fatto ai numeri uno, sempre spinto da Robby Facchinetti, anche da Valerio Negrini, a fare di più, a mettere il suo talento a servizio della band, così come poi loro, che erano ovviamente più grandi ed avevano più esperienza, attraverso il dialogo continuo gli davano ulteriori strumenti per crescere. E quindi comincia sempre di più ad entrare a far parte di questa storia dei Pooh che hanno scritto tutti insieme nel tempo, scrivendo le prime musiche. Questa era una delle prime canzoni che lui ha scritto, che poi sono state appunto musicate da lui e con le parole di Valerio Negrini. E da lì poi Dodi Battaglia ha cominciato a crescere sempre di più, ha cominciato a cantare anche più canzoni della band, sempre più presente, soprattutto quando poi ha lasciato anche il gruppo Riccardo Folli per seguire un'altra strada e per poi tornarci, soprattutto negli ultimi anni, anche adesso. E questa voglia di crescere di Dodi Battaglia, sempre appunto accentuata dalla presenza dei suoi amici che sicuramente l'hanno aiutato anche a fare delle cose da solista poi nel corso della sua carriera. Quindi 60 anni di carriera oggi insieme ai Pooh, tante cose che lui ha scoperto e che è riuscito a fare da solo. Il primo album da solista si intitolava proprio Più in alto che c'è, e noi ascoltiamo adesso proprio la canzone che dà il titolo a questo suo album. Dentro questo album c'è una canzone che lui ha scritto interamente, sia musica che testo, album il primo suo da solista, che ha voluto dedicare ai suoi figli. La ascoltiamo, Più in alto che c'è, Dodi Battaglia.

0: Che c'è, canzone che dà anche il titolo al suo primo album da solista, canzone che era stata scritta per lui da Vasco Rossi, un regalo che Vasco ha fatto al suo amico Dadi Battaglia, poi lo stesso Vasco l'ha incisa successivamente in un suo album. E come dicevo prima, dentro questo album c'è la prima canzone di cui lui ha scritto musica e testo, poi ci ha preso gusto e ha continuato a farlo nel corso degli anni per se stesso, canzone che si intitola Ciao amore, buon appetito. Ma Dadi Battaglia è stato importante sì ovviamente per la storia dei Pooh, anche per tutte le cose che ha fatto da solista, ma per tutte le cose che ha fatto come chitarrista, perché la sua chitarra figura tra i pezzi più famosi della musica italiana, ha collaborato a grandi album di tantissimi artisti italiani e non solo. Già negli anni 80 Dadi Battaglia riceveva grande applauso da parte del mondo intero. La rivista tedesca Stern nell'86 assegna a Dadi il premio come miglior chitarrista europeo. Nello stesso anno anche la critica italiana gli conferisce il premio come miglior chitarrista italiano e poi tantissime altre esperienze che farà con tanti grandi nomi, tanti grandi chitarristi nel mondo. Fonderà anche l'ensemble Le Chitarre d'Italia insieme a Maurizio Solieri e Franco Mussida, insomma fa parte dell'Olimpo dei grandi chitarristi della musica italiana. Siamo molto felici di averlo festeggiato questa sera, di aver festeggiato il suo compleanno, e tra poco chiudiamo questo viaggio a lui dedicato con altri suoi amici con cui si è divertito a fare musica. Ad Elmo e i suoi Sorapis ascoltiamo A volte nevica in giugno, tra poco.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Spot.
5: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
6: È bella la strada per chi.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.

Adelmo e i suoi Serapis, a volte nevica a giugno, da quell'album molto fortunato per loro, Valzer d'un Blues. Bellissima esperienza quella di Dodi Battaglia insieme agli amici Zucchero, Maurizio Vandelli, Fio Zanotti, Michele Torpedine e Umberto Maggi, che era il bassista dei Nomadi. E si mettono tutti insieme, in realtà con questo non era l'idea quella di fare un album, la loro idea era quella, si erano riuniti una sera a casa di uno di loro, a casa di Zucchero, e volevano scrivere un biglietto di auguri di Natale cantato e suonato da mandare agli amici. Ne nacque E così viene Natale, canzone che ebbe un grande successo, ma poi quella stessa notte nacquero anche altri 8 pezzi. Qualche anno dopo quindi uscì questo album, Valzer d'un Blues, che ebbe successo, arrivò anche al disco d'oro, dal quale fu tratta anche questa canzone che abbiamo appena ascoltato, con cui concludiamo il viaggio dedicato a Dodi Battaglia. Gli facciamo davvero tantissimi auguri di buon compleanno, tra l'altro proprio in questi giorni ha detto ai fan che si sta riprendendo da un piccolo problema di salute, li ha tranquillizzati, soprattutto se lo hanno visto un po' più stanco nei concerti che i Pooh stanno facendo proprio per celebrare i loro 60 anni di carriera. Tour estivo che parte il 10 luglio da Perugia, attraverserà l'Italia fino a settembre, poi i Pooh saranno anche protagonisti di una serie di date in autunno, un concerto molto particolare, una notte a sorpresa annunciato per il 28 ottobre all'Unipol Arena, e poi in realtà da novembre in poi saranno impegnati in una tournée pazzesca negli Stati Uniti, in Canada, da Boston ad Atlantic City, Chicago, Vancouver, insomma un sacco di luoghi anche all'estero dove davvero sono amatissimi e conosciutissimi, e comunque il gruppo italiano, uno dei gruppi italiani più famosi nel mondo. Quindi tanti tanti auguri a Dodi Battaglia e anche buon lavoro e buona estate ai Pooh. Torniamo al 2026 con le nostre novità. È tornato anche Raff dopo l'esperienza di Sanremo. Questo è un nuovo singolo, quello che stiamo per ascoltare insieme a voi, che tra l'altro anticipa l'uscita anche di un nuovo album di inediti di Raff, che uscirà in autunno. Ma questo è il pezzo che Raff ha scelto di farci ascoltare per quest'estate, lo sentiamo insieme, si intitola Pazzi, stupidi ragazzi. Prima.

Quasi alla fine di questa prima ora di Al Centro della Musica, un saluto speciale a tutte le persone che ci ascoltano mentre sono in auto, magari siete da rientro da questo lungo ponte che adesso vi sta riportando a casa. Noi vi facciamo compagnia, ne siamo molto felici e vi ricordiamo che trovate Radio Latte Miele in FM, ma la trovate anche sul DAB.

0: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
1: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
0: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
2: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
3: Sembrava la fine del mondo, ma sono qua.
4: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
3: Io sono ancora qua.
5: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incisione.

0: 11B. Visita il sito www.lacantinettaalcolica.it. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi,

0: stazione di Ascoli Piceno ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di HK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. HK Garage, cuore bianconero, il centro revisione, di fronte alla stazione.
1: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te. Latte Miele.
2: Un saluto ai radioascoltatori di Radio Latte Miele, ben trovati da Alberto Crementi, Edoardo Ciriaci e Eugenio Gaspari, collegati per la finale di andata dei play-off di Serie C da Brescia, dallo stadio Rigamonti, sotto una pioggia molto molto importante, dove si affrontano adesso allo stadio Rigamonti l'Union Brescia e l'Ascoli. Il saluto, come detto, da Alberto Crementi, collegato con noi
3: Edoardo Ciriaci, buonasera.
2: Eugenio Gaspari in regia. La partita inizierà alle 21:15, quindi ancora poco meno di 10 minuti prima di dare fuoco alle polveri, diciamo così, per esorcizzare la tanta acqua che è caduta dalle 18 in poi a Brescia sul Rigamonti. E sarà una partita che non dirà tutta la verità al termine di questi primi 90 minuti, visto che, come tutti sapete, si giocherà al Del Duca domenica prossima alle ore 18 la partita di ritorno fra Ascoli e Brescia. Intanto Edoardo Ciriaci ci presenta un po' questa gara dal punto di vista tecnico, diciamo. Per brevità noi chiameremo il Brescia Brescia, perché il nome autentico della società è Union Brescia, in quanto è una società praticamente appena nata, fondata nel 2025 dopo che è stato trasferito il titolo sportivo dalla Feralpi Salò, visto che il Brescia Calcio vero e proprio, quello che conosciamo tutti da una vita, è stato estromesso dai campionati professionistici, però poi il club ha rilevato, diciamo così, questo titolo sportivo, si chiama Union Brescia e gioca allo stadio Rigamonti. Non è che la cosa abbia convinto tutti gli ultras, soprattutto i tifosi storici del Brescia Calcio, ma tant'è, fatto sta che il Brescia si trova in finale con l'Ascoli, la seconda del girone A contro la seconda classificata nel girone B, che come tutti sappiamo è l'Ascoli. Allora Edoardo, a te la parola.
3: Ma allora, il Brescia gioca con un 3-4-2-1, individualità interessanti, stile di gioco simile a quello dei bianconeri, cioè squadra a cui piace il giocare il pallone palla a terra con passaggi veloci, cercando anche il contropiede e soprattutto la ripartenza dal basso. Gli occhi vanno su Crespi, il loro attaccante di punta, 3 gol in questi playoff, compreso quello bellissimo e rovesciata nella semifinale di andata, che ha permesso al Brescia di sognare, poi l'impresa che è stata compiuta al ritorno. È sicuramente l'uomo su cui vanno le attenzioni di mister Tomei, anche perché lo stile di gioco è molto simile a quello di Gori, cioè prendere il pallone, calamitare uomini e aprire spazi per i compagni, che poi devono inserirsi alle spalle dei difensori. Quindi sicuramente sarà una partita di studio, chiaramente influenzata dalle condizioni meteorologiche, perché diciamo che forse nessuna delle due giova da questa situazione. Mi permetto di dire forse un po' di più l'Ascoli, considerando che il Brescia ha 8 diffidati, e quindi mettere la gamba in un campo che potrebbe essere insidioso potrebbe chiaramente creare dei problemi alla squadra di casa. Ma quando si gioca una finale, si sa, non ci sono schemi, non ci sono pensieri, si mette il cuore in campo. Corinne addirittura ha detto che questa per loro è un vantaggio, il fatto di iniziare la finale in casa. Vediamo se effettivamente sarà così.
2: Intanto diamo il nome del direttore di gara, che è Di Loreto, il primo assistente è Della Mea, il secondo è Boato, il quarto ufficiale è Gauzzolino. Dobbiamo anche ricordare che in questa finale, nell'andata e nel ritorno, mancheranno i tifosi avversari, sia per quanto riguarda gli Ascolani a Brescia che viceversa. Edoardo, questo rende zoppa la partita, è inutile nasconderci.
3: Ne abbiamo discusso tante volte, vedere una finale con i settori ospiti chiusi è chiaramente un colpo al cuore per chi ha

0: ma questo sport in tutta la sua essenza. Chiaramente bisogna capire che tipo di discorso sia stato fatto. Io più volte ho ricordato il precedente che era stato al Del Duca nel 2023, se vado a memoria, gli anni della Serie B, quando appunto tra gli ultras del Brescia e le forze dell'ordine ci furono degli scontri proprio fuori dallo stadio. Chissà se quello possa aver, diciamo, fatto convincere chi poi prende queste decisioni. È un peccato, perché abbiamo visto proprio nella prima partita dell'Ascoli ai playoff contro il Potenza, cito quella per fare un esempio comprensibile a tutti, come si possa vivere il calcio anche tifando squadre diverse nello stesso stadio, rispettandosi, ammirandosi, e tra l'altro con quella bella lettera che poi la squadra rossoblu ha lasciato nello spogliatoio dell'Ascoli. Però insomma, cerchiamo di divertirci, di goderci lo spettacolo e di raccontare qualcosa che chiaramente sarà storia.
1: Dobbiamo ancora darvi il nome del VAR e dell'assistente al VAR. Al VAR troveremo l'espertissimo Chiffi, che è un arbitro della Lega A naturalmente ed è uno dei più quotati. Assistente al VAR è Zago. Naturalmente noi offriamo questo servizio radiofonico per tutti coloro, a parte per i nostri fedelissimi, per chi non può fare a meno di ascoltare la radiocronaca durante la partita, che ringraziamo sempre per la loro fedeltà, ma anche perché ricordiamo che comunque la televisione copre degnamente questo evento, essendo la partita più importante dell'anno, le partite, compresa domenica prossima dell'anno per quanto riguarda la Serie C, saranno collegati come al solito Sky, che detiene i diritti del campionato di Serie C, oltre ad essere sponsor con il marchio Sky Wi-Fi, mentre la Rai si collega con Rai Sport sia all'andata che al ritorno. Però ecco, la Rai lo fa giusto nelle partite di cartello, e quest'anno tante volte è capitato di sentire l'Ascoli, giustamente. Intanto le immagini che giungono da Brescia ci raccontano di una situazione meteo che si è abbastanza stabilizzata. Oggi, Edoardo, era l'argomento del giorno ad Ascoli, no? Si rinvierà la partita, c'era la paura che non si potesse giocare, l'impraticabilità. Sembrava che su Brescia stesse arrivando l'arca di Noè a portar via i giocatori.
0: Sì, è stata la parola meteo quella più cercata, credo, dopo 2 giugno, e quindi chiaramente l'attenzione era su questa partita, anche se ringrazio chiaramente anche i colleghi da Brescia che ci davano degli aggiornamenti. Non c'era poi tutta questa paura che la partita potesse saltare. Poi noi siamo sempre attenti a quello che succede, perché il meteo è piuttosto imprevedibile e uno scrosso d'acqua potrebbe arrivare da un momento all'altro. Io credo che la forza congiunta di giocare in ogni condizione questa partita non sia mai mancata, anche dai giocatori, che sappiamo quando si preparano per scendere in campo l'ultima cosa che vorrebbero è dover rimandare tutto al giorno dopo, perché perdi quella trance agonistica, perdi quella voglia, quell'adrenalina anche che ti sei portato dietro tutto il giorno, che poi non giocando trasformi in energia assolutamente negativa.
1: Stanno per entrare in campo proprio adesso le squadre, l'arbitro è a condurre il gruppo dei giocatori, capitanati ovviamente dai due rispettivi rappresentanti. Vediamo come Marco Scurado, il numero 30 bianconero, sia concentratissimo. Tutti i giocatori, come al solito, sono accompagnati da bambini che danno la mano ai giocatori. È una scelta questa di coinvolgere i più piccoli, però dall'altra parte c'è Davide Balestrero, che è il capitano del Brescia, con una altrettanto concentrata determinazione per questa partita. Chiaro che non ci giochiamo tutto, nessuno delle due, in soli 90 minuti, però ecco, uscire indenni dal Rigamonti sarebbe già un primo mattoncino per l'Ascoli. In questo momento addirittura non sta nemmeno piovendo a Brescia, quindi sicuramente la partita si giocherà. Abbiamo visto Gori ristabilito completamente, non ha neanche più il cerotto sul volto, quindi il nostro numero 35 sfiderà il loro numero 66, che si chiama Gori allo stesso modo. Stefano Gori è il portiere del Brescia, e speriamo che sia il nostro Gori ad avere la meglio su loro. Edoardo, che cosa ti aspetti per i primi minuti della partita? Un Brescia arrembante o una partita di studio?
0: un Brescia arrembante, perché nel suo DNA lo ha dimostrato in questi playoff, poi gioca in casa, quindi diciamo non c'è neanche il tempo di poter aspettare e fare l'altra mossa. Credo che voglia dimostrare davanti al suo pubblico di meritarsi una grandissima chance che il destino, come all'Ascoli, ha offerto, e quindi mi aspetto una prestazione insomma di carattere da entrambe le squadre, perché è vero che non si decide nulla oggi, però credo che tu possa indirizzare e non poco la partita, considerando che poi devi andare a giocarti tutto al Del Duca. Per l'Ascoli facilitarsi le cose, per il Brescia arrivare in condizione di svantaggio in casa dei bianconeri potrebbe essere una situazione molto spiacevole.
1: Tu hai parlato di destino, io dico che comunque sono le due squadre che probabilmente meritano più di tutte le altre la finale, quindi è sicuramente una finale giusta, equa. Una volta tanto non ci sono sorprese clamorose in un campionato che ne offre praticamente ogni domenica dell'anno, e anche nei playoff qualcuna l'ha offerta, ma alla fine le due squadre sono sicuramente le più meritevoli. Diamo le formazioni adesso con il Brescia che si schiera con Gori in porta, la difesa a 3 con Balestrero, Bocci e Silvestri, i centrocampo a 4 con Armati, Mercati, Mallamo e De Maria, Zennaro e Lamesta sono dietro la punta Crespi, capocannoniere dei playoff, mentre l'Ascoli gioca con Vitale in porta, Ghiebre, Rizzo, Curado e Alagna in difesa. Ricordiamo che Nicoletti è ancora fuori per l'infortunio, stavolta a titolo precauzionale perché in teoria sarebbe recuperato. Damiani e Corradini a centrocampo, Duffizzi, Rizzopina e Silipo dietro a Gori, quindi l'Ascoli praticamente 10 undicesimi della formazione tipo, e possiamo anche dire che è andata bene così, no Edo?
0: Sì, c'è stata un po' di paura per quelle che erano le condizioni di Gori dopo Catania, lo abbiamo visto toccarsi sotto il gluteo, fortunatamente nulla di grave, lui era stato ottimista sin dai primi minuti, anche gli esami poi hanno confermato che il pericolo era stato scampato. Nicoletti, una situazione che sapevamo, mi aspettavo ecco che il mister non lo mandasse in campo in questo momento, e perché Rizzo aveva fatto bene e perché appunto c'è una finale da giocare poi domenica.
1: Esattamente, fra gli indisponibili l'Ascoli non annovera nessun giocatore se non Menna, che all'ultima giornata di squalifica dopo l'espulsione nei playoff, però dobbiamo dire che non è un'assenza grave, con tutto il rispetto per Menna, anche per i minuti giocati quest'anno che parlano per questo. Il Brescia batte la prima palla della partita, un passaggio profondo all'indietro, un lancio in verticale intercettato dalla difesa bianconera, un tentativo di conclusione mal riuscito da parte dei giocatori bresciani, e l'Ascoli che prova a impostare subito portando avanti la palla con Rizzo Pin che avanza sulla sinistra cercando di superare la metà campo e servendo Damiani. Tra gli indisponibili del Brescia invece dobbiamo registrare una lunga serie di nomi come De Francesco, Di Molfetta, Sorensen e Spagnoli, e tra l'altro fra i diffidati sapete che nei playoff ogni cartellino giallo è già una diffida, quindi con due cartellini giallo scatta la squalifica per la partita dopo, quindi l'Ascoli sicuramente a meno di cartellini rossi non avrà nessun problema a far ammonire i giocatori in questa partita, perché non scatterà alcuna squalifica, mentre il Brescia deve stare attento perché ha parecchi cartellini gialli, come già annunciato a inizio radiocronaca da Edoardo Ciriaci. I diffidati sono Armati, Balestrero, Mercati, Fogliata, Rizzo, Marras, Crespi e Cisco. L'Ascoli prova a impostare però questa volta più che partendo dal basso con un lancio in verticale che non è esattamente nelle corde dei bianconeri. Il Brescia recupera una palla importante, cerca di andare in avanti, sfonda verso destra la formazione dell'allenatore Corini, che però sbaglia il passaggio con Crespi che intendeva servire Armati, palla in fallo laterale, Corini naturalmente sulla panchina del Brescia e come tutti sappiamo Francesco Tomei sulla panchina dell'Ascoli. Sono passati quasi due minuti, 0-0 il risultato, il pubblico del Rigamonti si farà sentire sicuramente, e sarà anche una partita che ci dovrà dire qualcosa sui tatticismi dei due allenatori, perché l'Ascoli per esempio adesso non è stato pressato nei primi passaggi e quindi ha avuto la possibilità di arrivare a metà campo con due scambi veloci e cercare il gioco che predilige maggiormente, quello che ha portato ora Corradini a servire all'indietro Curado, mentre il Brescia aspetta con quattro centrocampisti sulla linea mediana le avanzate dell'Ascoli. Damiani però non viene schermato, la palla va su Duffizzi sulla sinistra, cerca l'uno contro uno, il bomber bianconero, intercettata la sua discesa da Marcati che mette in fallo laterale. Ghiebre, forse l'uomo più in forma dei bianconeri, rimette in gioco la palla in questo momento. Un doppio tocco favorisce il centrocampisti del Brescia che recuperano un pallone con un po' di fatica, poi il fallo è proprio di Ghiebre. Primo fallo dell'incontro fischiato dall'arbitro Di Loreto. Ghiebre, giocatore del Burkina Faso, ha toccato un avversario sul piede d'appoggio e nella tre quarti del Brescia è stata battuta questo calcio di punizione. Poi un cambio gioco completamente sbagliato da parte dei bresciani, che cercavano con Bosci di ripartire poi sulla destra. Ora perde palla per un contrasto Rizzo Pina, se ne va il Brescia 4 contro 4 al limite dell'area, pericolo con i bresciani che vanno alla conclusione. Ribattuta il tiro di Lamesta da fuori area, la palla resta in possesso del Brescia, ancora con Mallamo all'indietro, di nuovo per il 24 Bocci che va a servire e scambia bene con Lamesta. Bocci riesce a mettere in mezzo la palla, Crespi di testa probabilmente dà fastidio addirittura a un compagno di squadra, mentre Rizzo sbroglia la matassa e butta la palla oltre l'area di rigore con un po' di panico, perché in area di rigore c'erano ben tre bresciani contro comunque tre difensori dell'Ascoli ben piazzati, quindi il rischio è stato solo teorico. La paura c'è sempre ogni volta che la palla entra nella nostra area, però vediamo che il Brescia si disimpegna molto bene anche in velocità. Ottimo il break di Damiani, ora che recupera una palla a metà campo, non riesce il colpo di tacco da parte di Gori che era sceso fino a metà campo, riesce a servire però sulla sinistra la palla che ora Rizzo Pina governa con il suo piede destro, supera un avversario in orizzontale, poi si allunga troppo il pallone, riesce a servire a Lagna che va però all'indietro su Curado e si ricomincia con il tran tran a cui siamo più abituati. Un po' di frenesia, Edoardo, si è vista,
0: Normale in questi primi minuti, però l'atteggiamento del Brescia,
1: attenzione a un fallo di mani forse involontario ma nettissimo da parte del Brescia al limite dell'area, un lancio in verticale di Corradini di prima, la palla è rimbalzata per terra con le braccia molto molto larghe. Balestrero, mi sembra sia stato lui ha colpito, anzi no, altro che con le braccia, con involontario, a me è sembrato nettamente un modo di Silvestri, il numero 28, di aggiustarsi la palla con lo braccio sinistro, quindi il calcio di punizione secondo me ci stava tutto perché ha goduto di un vantaggio non indifferente. L'arbitro non è stato di questo avviso. Rimessa in gioco, scusa Edo, ti ho interrotto.
0: No, qualche dubbio ce l'avevo anche io. Comunque dicevo, atteggiamento del Brescia che mi aspettavo, sicuramente non resta a guardare, cerca di spingere, anche se comunque in questi playoff solo una volta ha avuto il dato del possesso palla più alto dell'avversario, è successo nella semifinale di andata contro la Salernitana, tutti ricordiamo era sotto nel punteggio, quindi per forza di cose doveva buttarsi all'arrembaggio. Però un Ascoli che mi sembra ordinato, prime occhiate su come scorre il pallone, perché in un paio di giocate sul laterale vedevo che si perdeva un po' di giri.
1: Intanto l'Ascoli ha guadagnato un calcio di punizione a metà campo, veramente il fallo è stato doppio, prima su Ghiebre e poi Duffizzi. Qualche intervento piuttosto deciso da parte dei centrocampisti bresciani per recuperare il pallone. Ora il Brescia sale di reparto di centrocampo verso la tre quarti con tre centrocampisti a pressare, la palla su Ghiebre che viene subito schermato nel tentativo di passaggio orizzontale. Il Brescia sta adesso con sette giocatori al di là della metà campo, mentre la palla è di Vitale che serve Ghiebre ancora sulla sinistra. Ghiebre è costretto ad andare all'indietro su Rizzo, lo stop del centrale difensivo che trova poi Duffizzi sceso a metà campo ad Armanforte ai suoi, riesce a superare un avversario, poi due, poi mentre se ne va l'arbitro fischia calcio di punizione, seconda decisione che mi lascia un po' perplesso da parte di Di Loreto. Duffizzi trattenuto per la maglia, è vero, e abbastanza nettamente da parte di Balestrero, allora devi dare il cartellino giallo se vuoi interrompere
0: l'azione.
1: Esatto,
0: è quello che
1: volevo dire. Se tu fischi per una trattenuta da dietro, dai il cartellino giallo ed è giustificato il fischio, ma se fermi Duffizzi che ne ha superati due di slancio non va bene. Quindi già due decisioni che non ci trovano pienamente d'accordo con l'arbitro Di Loreto, speriamo sia in fase di riscaldamento almeno lui. Intanto l'Asco riesce molto bene al di qua della metà campo con Ghiebre che supera di gran carriera la metà campo, poi cerca un diagonale per servire Silipo dalla parte opposta, intercettato il lancio da Mallamo in ripiegamento difensivo, e poi il Brescia se la cava buttando fuori la palla con Balestrero. Attenzione a una carica molto dura, però l'Ascoli si libera per andare al limite dell'area al tentativo di conclusione di Silipo, di Rizzo Pinna, che è stato contrastato, poi Silipo l'uno contro uno sulla fascia destra, si porta la palla sul sinistro, la conclusione di Silipo, la palla in rete, ha segnato l'Ascoli, non ci sono bandierine alzate, mi sembra di capire, Rizzo Pinna ha messo in rete la palla dell'1-0, la palla di Silipo è andata sul palo alla destra del portiere Goria, ha colpito il palo, è rimasta in campo, è intervenuto Rizzo Pinna e ha messo la palla al di là della linea bianca sulla ribattuta, 1-0, Corini protesta, chiede l'intervento del VAR, ma l'Ascoli all'ottavo minuto di gioco passa in vantaggio con il gol di Rizzo Pinna. Edoardo,
0: bellissima azione dell'Ascoli con Silipo che fa quello che gli riesce meglio, cioè rientrare e poi andare al cross. Corini chiedeva di riguardare la non posizione c'è. Di Duffizi, ma a me infatti non sembrava in fuorigioco, anche se poteva ingannare la sua posizione. Fortunato i bianconeri perché il pallone sbatte sul palo e rimbalza addosso a Rizzo Pinna, che a quel punto è solo davanti alla porta, deve solo spingerlo in rete.
1: C'erano Duffizi e Rizzo Pinna sulla riga di porta e a quanto abbiamo visto dall'inquadratura laterale non c'è nessun fuorigioco, quindi rete dell'Ascoli all'ottavo minuto, la partita si mette per il verso giusto, 1-0 per i bianconeri, gol di Rizzo Pinna, e questo cambia molte molte cose, è vero Edoardo?
0: Cambia tantissimo perché ti permette di adesso poter gestire la partita, sappiamo l'Ascoli essere una squadra pronta per farlo, doveva cercare di resistere il più possibile, addirittura va in vantaggio con un gol creato, cercato, a conferma poi del grandissimo momento di forma di Silipo che insomma non segna ma fa segnare, e credo che questo sia il sesto assist se non di più in stagione.
1: Ma questo non può essere considerato un assist perché se colpisce,
0: beh, secondo me sì, dai,
1: no. Lui ha tirato in porta e anche bene, devo dire, rispetto a come purtroppo qualche volta siamo stati abituati a vedere i tiri di Silipo, con tutto il rispetto, ma non è un cecchino formidabile, abbiamo visto sbagliare palloni anche da sotto rete dopo aver fatto degli ottimi inserimenti, invece questa volta il tiro a giro è un po' sorpreso il portiere Gori, che non so se l'ha toccata per deviarla un po' sul palo, la fortuna ha baciato i bianconeri perché il palo interno ha rimesso la palla proprio sulla linea di porta dove prima è arrivato Duffizi, però con un attimo di anticipo rispetto alla palla è finito dentro la porta, ma dietro di lui per fortuna Rizzo Pinna aveva seguito l'azione e quindi ha insaccato lui. Attenzione al Brescia davanti al portiere, riesce a portare avanti la palla dopo una carambola la formazione bresciana con Zennaro, ma non è successo niente perché poi il contrasto con Curado ha permesso all'Ascoli di recuperare il pallone e metterlo in fallo laterale, rimane però a terra in questo momento Alagna, mi sembra che abbia subito un colpo, vediamo Curado che è stato pulitissimo nel intercettare questa palla, e dall'altra parte ci sono un po' di proteste da parte dei giocatori del Brescia per il fatto che rimane a terra Alagna, però non mi pare che sia un giocatore che all'undicesimo minuto di gioco si mette a perdere tempo, non avrebbe alcun senso fra le altre cose. Intanto Gori parla con l'arbitro, si stanno un po' spiegando. Rimessa in gioco comunque per il Brescia. La rimessa piuttosto lunga da parte di De Maria all'interno dell'area, prova il Brescia a replicare immediatamente, una discesa sulla sinistra pericolosa con il primo calcio d'angolo dell'incontro a favore del Brescia, la scivolata permette ai bresciani di andare a battere il primo corner quando siamo giunti al dodicesimo minuto con l'Ascoli in vantaggio per 1-0 contro il Brescia allo stadio Rigamonti. Il gol di Andrea Rizzo Pinna all'ottavo minuto dopo il palo colpito da Silipo, è stato prontissimo Rizzo Pinna a punire la difesa del Brescia. Intanto il corner, palla in mezzo all'area, un colpo di testa, la palla resta lì e c'è il pareggio del Brescia, immediato il gol del Brescia che pareggia subito i conti sotto porta, si è fatto sorprendere l'Ascoli dalla ribattuta di Mercati, un'azione anche in questo caso piuttosto confusa, la partita promette spettacolo. Edoardo,
0: sì, disattenzione qui della difesa, forse anche un po' sfortunati nel rimpallo con Rizzo Pinna che aveva segnato e poi qui ha cercato di mettere la gamba per allontanare il pallone, che però è rimasto lì in zona. Mercati è stato bravo ad arrivarci e poi a spingerlo in rete.
1: Che poi, ma forse, è di Crespi. Forse non è Mercati, Mercati è, ha messo la palla in mezzo. Esatto. Chiedo scusa, il colpo, l'ultimo tocco è stato di Mercati, però poi la palla in porta l'ha messa. L'esultanza di Mercati era forse la più appariscente, ma il gol non è di Mercati. L'1-1 è stato siglato comunque dal Brescia quando sono passati solo 4 minuti dal vantaggio. Il gol, tanto per cambiare, di Crespi, che quest'anno è veramente nei playoff è stato baciato dalla dea del calcio, Edo.
0: Sì, lo dicevamo anche all'inizio di cronaca, è un attaccante insomma dalle indubbie qualità, soprattutto realizzative. Si era parlato di possibile attacco febbrile, virus gastrointestinale, però insomma nulla ferma un attaccante così.
1: Soprattutto quando è in quegli anni di grazia in cui la prima palla non è che lui la tocca e va in rete, è che gli arriva proprio. Queste sono le caratteristiche che hanno baciato, no, i grandi come Paolo Rossi ai mondiali, Schillaci stesso. La palla andava dove erano loro e quindi non sono mai stati gol clamorosi. Anche questo non è un gol clamoroso da parte di Crespi, semplicemente era lì sulla ribattuta ed è capitato sul suo piede. Lui è svelto, ha il piede svelto e la mente altrettanto svelta. Quindi l'1-1 adesso sancisce il primo quarto d'ora della partita, che sta per scadere, con l'Ascoli che ora dovrà un attimo rimettere a fuoco la partita, perché sulle ali dell'entusiasmo del pareggio ritrovato la formazione di Corini naturalmente cercherà di approfittare di questo momento favorevole per loro. Rimessa in gioco per il Brescia in fase offensiva con un tocco sulla sinistra, la discesa, ancora la palla in mezzo, un po' in difficoltà l'Ascoli sulla fascia sinistra nel concedere parecchio ai giocatori del Brescia, soprattutto a Bocci in questo caso, che poi ha dovuto però riportare la palla all'indietro. Si arriva al portiere Gori che lancia lungo e in verticale, colpo di testa dell'Ascoli che però non libera definitivamente la difesa. Riprova il Brescia sempre con Mercati a metà campo a ripartire, poi Mallamo. Ripartire dall'1-1 significa essere ancora sullo 0-0, non esiste il gol fuori casa che poteva una volta darti una piccola garanzia, un piccolo vantaggio. Invece stavolta il gol vale uno per tutti in qualunque momento e chi ne fa di più vince, quindi siamo ritornati in parità assoluta fra Brescia e Ascoli. Damiani riceve da un ottimo rizzo, poi va in verticale lui e per cercare Gori, esce il suo omonimo, quell'altro Gori, addirittura in tuffo di testa ben oltre la linea dei 16 metri, ma l'Ascoli recupera questo pallone, prova a tessere la manovra offensiva con Corradini che chiama in causa Rizzo. Rizzo all'indietro per Curado, Curado per Alagna. 16esimo minuto, 1-1 fra Brescia e Ascoli al Rigamonti. Le reti, ricordiamolo, all'ottavo di Rizzo Pinna, al 12esimo di Crespi. Verticalizzazione ora a cercare un inserimento piuttosto ritardato da parte di Corradini, palla che resta in zona offensiva, cerca di difenderla Silipo, viene attaccato da due giocatori, poi Curado corpo a corpo feroce con Crespi. L'arbitro giustamente indica il calcio di punizione per i bianconeri perché Crespi si è appoggiato nettamente con la spalla al nostro capitano spostandolo, poi è caduto. Crespi voleva il calcio di punizione, sta anche protestando piuttosto animosamente con l'arbitro Di Loreto, ma a me è sembrato che il calcio di punizione fosse giusto a favore dei bianconeri. Palla all'indietro ora di Alagna per Curado, si fa risentire il pubblico di Brescia che a dir la verità aveva reagito subito piuttosto decisamente allo svantaggio con un tentativo di incoraggiamento dei propri giocatori che ha coinvolto tutto lo stadio. In quei casi, essendo solo all'inizio della partita, non si può fare altrimenti. Intanto il Brescia trova uno spazio sulla sinistra, attenzione alla percussione, vediamo il tentativo di De Maria, palla in mezzo ma è troppo sul portiere Vitale che esce dall'area piccola e prova a lanciare in verticale immediatamente sulla sinistra D'Uffizi. Il lancio non è preciso, c'è il tentativo di saltare il pressing dei bresciani, cosa che non si vede spesso in casa Ascoli. Ora Duffizzi in scivolata è andato a tackle con Silvestri, il numero 28, che lo ha colpito. Resta a terra ancora una volta Duffizzi. Vediamo, l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione, l'intervento piuttosto deciso del difensore bresciano, che viene ora rimproverato verbalmente dall'arbitro. Curado va a chiedere giustificazione all'arbitro per una azione che ci è sembrata particolarmente, non dico violenta, ma insomma cruenta, sì, l'entrata in scivolata dritta sulle gambe di Duffizzi, che andava fermato, e poi eravamo al di qua della metà campo addirittura, quindi l'intervento di Silvestri, giocatore sicuramente esperto, ricordiamolo, è un giocatore che classe 93, quindi ma io qualche dubbio me lo tengo. Vabbè, attenzione, ora un brutto passaggio di Alagna che colpisce Curado e costringe a questo punto l'uscita di Vitale. Vitale mette una palla in fallo laterale, resta a terra un giocatore del Brescia. Un po' di disattenzione fra i giocatori dell'Ascoli, c'è il passaggio di Alagna che colpisce Curado, poi Vitale va a mettere la palla in fallo laterale, colpisce la palla e anche Crespi, che arrivava non in anticipo sul pallone, quindi l'arbitro sta forse attendendo un controllo del VAR, ma mi sembra, da quanto ho visto io, mi sembra che sia stata presa la palla, che è finita anche in fallo laterale. Edoardo.
0: Sì, stavo riguardando le immagini, sinceramente il replay un po' di brividi li mette, però no, ha già preso la decisione l'arbitro, addirittura la rimessa dal fondo, sì, non ha dato neanche calcio d'angolo. Più che altro mi concentro sempre sul discorso nervosismo. L'Ascoli non deve cadere nella trappola, deve mantenere i nervi saldi proprio giocando sul discorso delle ammonizioni. A Brescia intanto ha ricominciato a piovere.
1: Intanto l'arbitro Di Loreto ha il suo bel da fare a contrastare soprattutto i giocatori del Brescia, che mi paiono piuttosto aggressivi nei suoi confronti. Deve avere i nervi saldi anche lui, perché ha parlato con il VAR. Intanto Corini si lamenta ancora, probabilmente lui voleva almeno il corner, invece una volta che è intervenuto il VAR forse è arrivato anche il suggerimento che la palla ha sbattuto per ultimo sulle gambe di Crespi. Intanto l'Ascoli mette giù il pallone per la rimessa dal fondo, come al solito Rizzo e Vitale si scambieranno questo pallone, l'arbitro ordina di riprendere il gioco e da Rizzo a Vitale, che va con i piedi al centro dell'area di rigore, aspetta come al solito che gli si faccia incontro Damiani, pressato da due giocatori, un po' l'azione che purtroppo c'era costata un gol che poteva pesare tanto nei playoff, quello a Catania. Così non è stato per nostra fortuna e per la grande partita d'andata che avevamo disputato naturalmente. Ora Gori cerca di lanciare Silipo sulla fascia destra, l'Ascoli non riesce a prendere il sopravvento a centrocampo dove di solito invece costruisce le proprie fortune. Ora ottimo l'ingresso di Corradini, che viene ammonito. Ammonito Corradini al suo primo intervento, poi in scivolata, ma a me sembrava avesse preso la palla, dimmi tu.
0: Decisione un po' al limite questa, è vero che l'attaccante era, diciamo, diretto verso la porta, ma nel senso di direzione. Ha secondo me pagato più l'irruenza che il vero contatto.
1: Comunque primo ammonito della gara è bianconero Corradini, è il primo ammonito di tutti i playoff nelle file dell'Ascoli e capita proprio nella finale di andata. Calcio di punizione ora per il Brescia, 21esimo minuto, 1-1 alla Rigamonti fra Brescia e Ascoli, ricordiamolo. Alza due braccia per battere questo calcio di punizione De Maria, però lo batte corto all'indietro per una conclusione da lontanissimo totalmente innocua da parte di Mercati, che aveva appena ricevuto la palla. Vitale la ferma con due mani, la mette giù, adesso se la porta ai piedi, Crespi non lo attacca, allora avanza piano piano Vitale aspettando probabilmente il pressing bresciano, poi si allunga un po' la palla per un lancio sempre sulla sinistra, stavolta a cercare Ghiebre, la palla però sbatte contro la difesa del Brescia e finisce in fallo laterale. È Armati che va a chiudere su Ghiebre, poi Duffizzi si libera di due persone, Duffizzi entra in area, l'ultimo tocco però è troppo lungo col piede sinistro e Gori, il portiere del Brescia, riesce ad uscire impedendo a Duffizzi l'ultimo momento di questa azione personale, che in realtà contemplava il tocco verso la porta. Edoardo.
0: Sì, è stato bravo però Simone a cercare il duello individuale, sappiamo lui è forte in questo e può essere una soluzione per una partita un po' bloccata al centrocampo con tanti contrasti, quindi l'Ascoli potrebbe cercare di sfondare per vie laterali, sappiamo che Duffizi e Ghiebre giocano tanto insieme.
1: Intanto se la cava come può Curado a metà campo, giusto il fallo che gli è stato fischiato contro l'attaccante Crespi, che poi ha avuto un gesto di nervosismo, ha tirato la palla addosso a Rizzopina che è andato a chiedere spiegazioni. Crespi mi sembra il giocatore forse più, non so se più carico o più nervoso della formazione bresciana.
0: Sì, lungi da me il volerlo difendere, diciamo che Rizzopina lo aveva spinto prima che recuperasse il pallone, quindi è stato un gesto di nervosismo, è chiaro le finali si giocano anche su questi temi.
1: Rimessa in gioco ora per l'Ascoli nella zona difensiva con Ghiebre che alza la testa, aspetta che qualcuno si liberi, si fa vedere Damiani che di esterno serve subito Duffizi, Duffizi in verticale cerca di lanciare Rizzopinna sulla fascia sinistra, il tocco di Silvestri che mette in fallo laterale per il Brescia, anzi per l'Ascoli scusate, ovviamente. Stavo pensando alla difesa del Brescia che si sposta in continuazione da destra a sinistra, come al solito i movimenti degli avanti bianconeri non danno moltissimi punti di riferimento, però quest'oggi mi sembra che l'Ascoli abbia qualche difficoltà a prendere in mano la partita, perché il Brescia scavalca il centrocampo con dei lanci piuttosto precisi sulle punte e l'Ascoli non ha la stessa precisione solita, come adesso Corradini che ha stoppato la palla ma non è riuscito poi a conservarla. Alagna ha un po' di difficoltà a sbrogliare la matassa del liberare l'area di rigore, va a calciare contro il numero 18 De Maria che era andato a pressare e guadagna un fallo laterale che diventa fallo di fondo con la rimessa che verrà effettuata da Vitale. Piove ancora a Brescia, 25esimo minuto, era prevista infatti la pioggia dopo le 21 per praticamente tutta la serata, però il campo sembra tenere veramente molto molto bene e non è sicuramente un nubifragio ma una normale serata di pioggia qui allo stadio Rigamonti. Ora il Brescia si rintana completamente nella propria metà campo, Vitale riesce ad avanzare, gli si fa incontro per ricevere palla Rizzopinna, Vitale tergiversa un po', poi serve Rizzo. Rizzo è costretto però, attaccato dagli avanti bresciani, a tornare indietro e a servire ancora Vitale. Vitale cerca Damiani ma non lo trova, non trova neanche Rizzopinna. Il Brescia recupera un altro pallone però è bravo Rizzopinna a recuperarlo ma lo perde immediatamente. Ancora una volta De Maria, uno dei giocatori più convinti a metà campo. Duffizi cerca di far scorrere la palla sulla sinistra, uno contro uno per lui contro Balestrero che lo contrasta. Duffizi al di qua della metà campo attaccato da altri due bresciani, riesce a mettere una palla in mezzo che purtroppo non arriva fino a Silipo, deviazione però della difesa del Brescia e primo calcio d'angolo anche per l'Ascoli. Corner sono 1-1 dal primo e unico corner del Brescia, è nato il gol del pareggio della formazione lombarda dopo il vantaggio di Rizzopinna, e Ascoli che va a battere il primo corner alla destra del portiere Gori, quindi stiamo attaccando da nord verso sud. Per chi volesse farsi un'idea della partita, il Brescia in divisa completamente azzurra, l'Ascoli canonica bianconera con pantaloncini bianchi. Il corner viene battuto dalla destra, ci sono tanti giocatori nell'area piccola ed è lì che va la palla, il colpo di testa però è della difesa bresciana che riesce a liberare subito con Zennaro. La palla resta in possesso dell'Ascoli con Rizzopinna che la manovra indietro per Ghiebre, chiamato in causa Alagna che sta giocando sulla sinistra in questo momento, serve Damiani sulla destra, a spazio il numero 4 bianconero, c'è Silipo che cerca di mettersi in mostra, riceve, scambia ancora una volta con Damiani all'indietro, non c'è spazio sulla destra, raddoppi pronti da parte degli uomini di Corini. Damiani chiama in causa anche Rizzo che deve superare la metà campo servendo ancora Damiani che sbaglia però il passaggio in orizzontale, è bravo a recuperarla Corradini con uno scatto all'indietro impedendo quindi di perdere la palla. È meglio che l'Ascoli cominci a scaldarsi con i passaggi brevi perché questo è il gioco che dobbiamo ricominciare a fare. Invece vedo che Vitale butta una palla al di là della metà campo con Ghiebre che fa letteralmente da Ponte su Mercati lo stende, calcio di punizione per il Brescia sulla tre quarti offensiva bianconera, quindi nella zona difensiva. Rimane poi a terra con qualche problema probabilmente a muscolare, vediamo un bianconero, viene invitata la panchina bianconera a fare intervenire i soccorsi, speriamo non si tratti niente di grave perché Damiani è rimasto a terra, un problema sicuramente muscolare, perché che Damiani si fermi così presto, diciamo al 28esimo minuto, e si sieda a terra non ci fa stare assolutamente tranquilli. Vediamo cosa potrà succedere adesso, se si tratta di un problema fisico serio o meno. Intanto Tomei chiama Rizzo Pinna che va a dare spiegazioni che probabilmente Tomei attende, perché l'Ascoli non riesce a superare la metà campo come fa di solito, si tocca il polpaccio destro e non è un buon segno questo, Edoardo. Damiani si tocca il polpaccio destro ed è a terra.
0: No, infatti stavo cercando di captare ogni minimo segnale che arrivasse dal linguaggio del corpo, chiaramente ero un po' preoccupato, vediamo se solo ho un segnale che gli è arrivato. È chiaro che con un'altra partita da giocare, io, ecco, lui dice provo. Intanto continua a piovere veramente abbondantemente, quindi vediamo, proverà, e il terreno non aiuta, perché su un campo che può diventare pesante rischiare di peggiorare la situazione non sarebbe proprio la miglior cosa, però se Damiani si sente di continuare potrebbe essere un buon segno.
1: Intanto naturalmente è dovuto uscire perché sono entrati i soccorsi, diciamo così, l'arbitro Di Loreto ancora non concede al numero 4 bianconero di rientrare in campo, adesso che la palla però è finita direttamente fra le braccia di Vitale per un passaggio errato dei giocatori del Brescia, rientra anche Damiani. L'Ascoli riprova a giocare in 11 con il suo metronomo in campo, l'arbitro ha iniziato la conta dei secondi perché Vitale aveva la palla a lungo in mano, quando ne mancavano 3 Vitale l'ha messa giù, ha servito a destra Curado che gli ha restituito il pallone, ora avanza il portiere bianconero. Siamo alla mezz'ora, 30esimo minuto in corso. Ascoli che era passato in vantaggio all'8° minuto con Rizzo Pinna, si è fatto raggiungere però dopo soli 4 minuti su un'azione confusa in area con il gol del bomber bresciano Crespi. Ora Vitale cerca un passaggio molto complicato sulla sua destra e butta la palla direttamente in fallo laterale, regalando di fatto un possesso al Brescia che avrebbe avuto qualche difficoltà a recuperare questo pallone. È il numero 18 De Maria che rimette in gioco la palla sulla sinistra. Alagna interrompe immediatamente questa azione del Brescia, cerca di lanciare Gori, non ci riesce. Damiani che si è ripreso serve Corradini in avanti, cerca lo sprint adesso con una trattenuta alle spalle e c'è il cartellino giallo anche per il Brescia. De Maria è il primo ammonito della gara, sicuramente un cartellino giallo che ci sta perché ha trattenuto da dietro la discesa di Duffizzi che se ne andava sulla destra. Ammonito De Maria che non era fra i diffidati, sapeva di poter spendere evidentemente questo cartellino giallo, non ha voluto rischiare la discesa di Duffizzi sulla destra. Comunque un cartellino ciascuno, De Maria per il Brescia e Corradini per l'Ascoli, tutti e due centrocampisti, a dimostrazione, Edoardo, che è proprio lì che si sta battagliando.
0: Eh beh, chiaro, in partite come queste i centrocampisti devono fare la differenza, poi adesso con il terreno che diventerà sempre più pesante aumenteranno, immagino, i contrasti. Io intanto continuo a guardare Damiani, i movimenti, varie smorfie, però sembra che la corsa sia almeno ristabilita.
1: 32esimo minuto, proprio Damiani va a toccare la palla per Corradini, incespica un po' sul pallone, non riesce a mantenerne il possesso Rizzo Pinna che poi viene steso senza troppi complimenti a metà campo. Ennesimo fallo subito da Andrea Rizzopinna, l'autore del gol. In questo caso l'intervento molto molto deciso è stato di Mercati, che è un po' il giocatore che fa più legna di tutti là in mezzo. È un giocatore di contrasto molto duro che avevamo dato erroneamente per marcatore perché si è trovato lui sulla mischia al centro dell'area bianconera quando ha provato a ribattere la palla in porta, ha rimesso però la palla in mezzo e il più lesto di tutti è stato Crespi, un po' di disattenzione dei bianconeri. per il pareggio del Brescia. Intanto calcio di punizione per l'Ascoli, palla in mezzo all'area, un colpo di testa con la palla che viene, con il gioco che viene interrotto da un fischio dell'arbitro per un fallo a centro area. Nulla di fatto, 33esimo minuto, rivediamo un po' l'azione, i monitor, c'è una spinta di Rizzo Pinna, il colpo di testa poi dell'Ascoli con Rizzo che era finito fuori. Rimane 1-1 il punteggio, 33esimo minuto, la rimessa dal fondo del portiere Stefano Gori. Ricordiamo che ci sono i due omonimi Gori, Stefano Gori in porta e Gabriele Gori in attacco, in porta per il Brescia ovviamente, in attacco per l'Ascoli. Il nostro Gori sbaglia l'intervento in difesa, Rizzo che apre una voragine dietro di sé, per fortuna è pronto, chiede scusa Rizzo, però Curado e anche Damiani erano andati un po' a proteggere l'ultima fase del baluardo bianconero. La palla è arrivata a Vitale che la trattiene ancora un po' in mano, come l'arbitro inizia a contare Vitale la mette giù, attaccato lateralmente da Crespi, Vitale con il sinistro la butta al di là della metà campo, un lancio lungo a cercare sulla destra Osidipo Gori, in realtà fra i due si intromette Balestrero che butta la palla in avanti, il Brescia ci prova commettendo però un fallo per cercare di recuperare palla con Mallamo. Siamo ancora una volta nella metà campo bianconera, anzi per la precisione all'interno dell'area, addirittura una palla a palombella da parte di Vitale a cercare di far ripartire l'azione, il tocco di Gori, ma la palla è di nuovo nel centrocampisti bresciani. È una delle partite in cui facciamo meno possesso palla in assoluto, Edoardo.
0: Ma è chiaro che su un terreno così è anche difficile poi riuscire a giocare alla tua maniera, quindi devi aumentare il numero delle palle alte, lo sta facendo anche il Brescia che comunque nel corso del campionato si era fatto conoscere anche per questo fondamentale. L'Ascoli cerca la profondità per attirare i giocatori e cercare di uscire palla al piede.
1: Intanto il fallo di Silvestri, il numero 28 a metà campo, il tentativo dell'Ascoli di sorprendere la difesa avversaria, invece la sorpresa è tutta per Duffizzi che viene lanciato in fuorigioco e quindi calcio di punizione per il Brescia. Silvestri chiede un po' di compattezza al proprio reparto che si è fatto sorprendere da un calcio di punizione battuto da Silipo velocissimamente, perché nessuno ha chiesto la distanza alla barriera, nessuno ha coperto la palla. Se Duffizzi non fosse stato in fuorigioco e comunque se il passaggio fosse stato appena appena più preciso, sarebbero stati guai per la difesa del Brescia che ora si trascina la palla in fallo laterale sulla sinistra, rimessa in gioco ordinata dal direttore di gara per l'Ascoli, il passaggio per Corradini sbagliato ancora una volta, molto molto imprecisione nei passaggi, non so se è solo colpa del terreno o se comunque c'è un po' di imprecisione oggi per o il nervosismo o per il peso della posta in palio. Fatto sta che non è il solito Ascoli che conosciamo. Rimessa in gioco per il Brescia dalla fascia sinistra, Bocci asciuga la palla con la maglia, poi rimette in gioco sul lungo linea dove fa buona guardia Curado che cade anche in terra, poi l'errore questa volta è di Gori che era scesa ad Armanforte ma non è stato assolutamente preciso, anzi ha servito una comoda palla al centrocampo bresciano. L'Ascoli recupera una palla piuttosto pulita secondo me con Rizzo, ma l'arbitro oggi, questo è un arbitro di quelli che fischiano tutti i contrasti a centrocampo a differenza di quello che abbiamo visto a Catania. Edoardo.
0: Beh, in una finale dovresti lasciare un po' correre perché altrimenti se fischi ogni fallo poi fai innervosire le due squadre, però decisione che ci sta, anche se Rizzo non era per niente d'accordo.
1: Vabbè, se, su ogni contrasto la decisione ci starebbe, se vogliamo essere pignoli.
0: Sì, no, appunto.
1: Con il campo così ti devi per forza aggrappare un po' alla maglia avversaria, dare un colpetto proibito, quindi se deve fischiare tutto la partita non si gioca più. Comunque ora calcio di punizione pericoloso per il Brescia dalla tre quarti, 37esimo minuto, il calcio di punizione finisce all'interno dell'area, movimento dei giocatori del Brescia, un colpo di testa ancora del Brescia all'interno dell'area, grandissima parata di Vitale che impedisce a Crespi il raddoppio, ancora il Brescia però all'interno dell'area, un altro colpo di testa, l'Ascoli riesce a liberare momentaneamente l'area di rigore, bravissimo Vitale a distendersi sulla sua sinistra e a impedire il raddoppio di Crespi su un'azione pericolosa del Brescia. Recupera poi l'Ascoli un pallone con Ghiebre, se ne va sulla destra ma il contrasto da ultimo giocatore di Mallamo che la mette in mezzo, ancora una volta il duo che ha propiziato il gol. Mercati di testa ha messo in mezzo una palla interessantissima che poi ha girato in porta Crespi con la sua prontezza di sinistro. Bravo Vitale a capire l'angolo alla sua sinistra e andare a parare. Resta 1-1 il punteggio al 38esimo minuto. Primo serio pericolo corso dalla porta di Vitale, naturalmente escludendo il gol. Alla palla è dall'altra parte del campo con il portiere Gori che alza un campanile a metà campo. L'Ascoli commette un altro fallo, secondo l'arbitro, come detto, non si gioca più. Buffizzi protesta perché dice: ma se fischi tutto qua non giochiamo più. Si era appoggiato lievemente sulla schiena di un avversario che ha allargato le braccia e si è lasciato cadere. Quindi calcio di punizione per le rondinelle quando siamo al 38esimo minuto, 1-1. L'Ascoli cerca di prendere un po' il possesso del centrocampo, ma in questa partita non ci è riuscito, diciamo, quasi mai. Intanto il Brescia invece che avanza a folate sulla sinistra, un cross verso il centro, un tocco della difesa bianconera con Rizzo che regala al Brescia il secondo corner della partita. Il cross era arrivato sulla sinistra da Lamesta, intendeva servire gli avanti del Brescia, si era liberato Zennaro sul primo palo. Corner comunque per il Brescia, lo va a battere con il numero 18 De Maria che alza un braccio, De Maria Mancino, quindi il cross sarà a uscire all'interno dell'area bianconera. Partono da lontano i giocatori del Brescia, un colpo di testa con fallo nettissimo da parte dell'attaccante bresciano che si è appoggiato, Silvestri, nettamente sulle spalle di Curado con una ginocchiata e poi anche col braccio, poi addirittura chiedeva un fallo di mani, che sì, la palla è finita poi sul braccio sinistro di Curado, ma era completamente, non era in possesso del proprio corpo in quel momento Curado, quindi figuriamoci se si può fischiare un fallo in quelle condizioni. I due giocatori più esperti, Curado e Silvestri, per quanto riguarda i settori difensivi ma anche l'età, perché ricordiamolo, Silvestri è del 93 e Curado è del 95, si sono dati battaglia i due difensori centrali e ha avuto la meglio in questo caso. Attenzione all'Ascoli che recupera un pallone e attenzione a un fischio dell'arbitro che va ad ammonire per simulazione Duffizzi. Cartellino giallo per Duffizzi che aveva superato il portiere, poi forse si è lasciato cadere. Attenzione perché forse Simone Duffizzi accetta questa decisione, era stato bravo in velocità, ha superato il portiere, poi in effetti l'ha un po' cercata,
0: sì. Sì, però il giallo è troppo, dai.
1: Se è simulazione il giallo, è giallo, c'è poco da fare.
0: Sì, però a questo punto me lo devi dare pure sulla ripartenza prima, quando proprio ha fermato Duffizzi, lì non è dato il giallo, cioè se vuoi essere fiscale devi esserlo sempre.
1: Se io invece voglio essere fiscale e dire una cosa a Simone Duffizzi.
0: C'è
1: quel cacchio di VAR, che cosa, cioè è inutile, no? Se non senti il contatto sta in piedi, se non c'è il contatto non cercare di ingannare l'arbitro, perché poi comunque c'è il VAR, non ha senso il fallo. L'ammonizione su simulazione quando è presente il VAR secondo me non ha senso, e parlo di VAR non di FVS, perché sono due cose diverse, però vabbè, ha provato, diciamo così, che lo vogliamo chiamare istinto d'attaccante, a me non piace, non mi piace soprattutto il fatto che poi dopo a rimetterci è tutta la squadra, il cartellino giallo a quel punto diventa inevitabile. Ora un altro errore di Rizzo Pinna in fase di passaggio, proprio l'imprecisione in questi passaggi che di solito sono il nostro punto di forza mi sta stupendo da parte dell'Ascoli. Ancora una volta anche Silipo si libera di un avversario pronto a lanciare in verticale per Gori, poi sbaglia perché Gori parte e invece Silipo gliela dava sui piedi. Recupera un pallone Rizzo che supera la metà campo e guadagna con questa ottima uscita un fallo laterale e toglie un po' di pressione alla difesa. Siamo al 42esimo minuto iniziato adesso. Era Ghiebre che ha recuperato il pallone, era Rizzo che ha recuperato il pallone come ho detto prima, e Ghiebre ha effettuato la rimessa in gioco. C'è spazio per Damiani che non perde tempo, va al di là della metà campo, trova una verticale per Silipo che entra in area, uno contro uno del 7, attenzione, palla sul destro, il cross e si salva in qualche modo il Brescia con Boci che mette la palla in calcio d'angolo. Secondo corner anche per l'Ascoli. Boci è secondo me l'anello debole della difesa bresciana sulla destra, due volte lo ha puntato Silipo, la prima volta abbiamo trovato il gol dopo il palo, la seconda un calcio d'angolo. Mi sembra che Boci conceda moltissimo, è stato il giocatore, diciamo così, scelto dall'allenatore bresciano Corini. Ci si aspettava magari in campo Rizzo, sarebbe stato l'ennesimo casino. Rizzo Pin, vabbè, meglio così, Gori. Calcio all'angolo per l'Ascoli, dalla sinistra del portiere Rizzo Pinna, palla in area, un tocco della difesa, la conclusione poi sbilanciato completamente all'indietro Rizzo Pinna con Damiani che lo ha un po' infastidito, e palla che dopo la deviazione di un difensore del Brescia si tramuta nel terzo corner. Ascoli in vantaggio nel computo dei corner 3-2, battuto breve con l'uno contro uno di Silipo che si libera ancora una volta di Bocci, come dicevo prima, palla sul secondo palo rinviata dalla difesa, recupera Liebre, poi all'indietro Curado chiama in causa Vitale per non correre rischi. 43esimo minuto, sale il Brescia con le offensive di reparto, Curado recupera la sua posizione dietro, lo aiuta Alagna che era l'ultimo uomo, Alagna trova spazio al centro, scavalla e supera due giocatori nel pressing, poi torna indietro a sua volta con Damiani che si è fatto trovare puntuale per iniziare l'azione da regista. Damiani forse attende il termine del primo tempo per capire le sue reali condizioni, perché non ha più forzato nessun passaggio e nessuno scatto, ha giocato quasi da fermo dopo il presunto infortunio al polpaccio che lo ha tenuto a terra per qualche minuto quando eravamo intorno al 25esimo minuto. Ancora palla indietro verso Vitale, 44esimo minuto, uno e mezzo più recupero al termine con Vitale che trova un lancio in verticale per Gori, ma la palla come tocca il terreno di gioco schizza, quindi non si può nemmeno attaccare tanto un lancio del portiere. Se tocca palla e il lancio non è a candela, diciamo così, ma è un lancio in verticale orizzontale, in diagonale diciamo, piuttosto forte, la palla tocca terra e schizza ed è immediatamente finita tra le braccia di Stefano Gori. 1:15 al termine, più recupero nel primo tempo che sta procedendo sui binari dell'1-1 maturato nel primo quarto d'ora di gioco. Ora il Brescia recupera un pallo, forse con una palla, forse con un fallo, attenzione alla palla che finisce in mezzo all'area bianconera. Silipo evita due avversari, chiede aiuto a Gori al di qua della metà campo, l'Ascoli con Corradini e poi ancora Gori, ancora Corradini che è costretto a buttare la palla alla belle meglio al di là della metà campo, la perde ancora Silipo, poi c'è il calcio di punizione con Corini che si arrabbia molto, ma è stato il quarto uomo, probabilmente il quarto ufficiale, a segnalare il fallo dei giocatori del Brescia. Ultimi 30 secondi, più recupero nel primo tempo, saranno almeno due penso i minuti di recupero che concederà l'arbitro Di Loreto in questa partita. Palla in possesso dell'Ascoli al di qua della metà campo, Alagna l'apertura a sinistra, trova spazio e cerca di costruire qualcosa di buono Duffizzi, Liebre sovrappone Duffizzi ma Liebre non lo serve, va verso il centro, palla sul sinistro, poi sul destro, ancora Liebre, palla sul sinistro, prova la conclusione, deviazione e ancora corner per l'Ascoli. Quarto calcio d'angolo per la formazione bianconera, il tempo è scaduto, ci sono 2 minuti di recupero come avevamo preannunciato, eravamo stati buoni profeti. Rizzo Pinna andrà a battere il calcio d'angolo alla destra del portiere Gori, naturalmente salgono tutti i difensori bianconeri, vediamo che dal dischetto partono in tre, Duffizzi che andrà sul primo palo, Rizzo è sul secondo, Gori e Curado al centro dell'area, la palla arriva lì, esce il portiere Gori con i pugni, Damiani recupera il pallone, serve probabilmente Alagna sulla destra, è così, Alagna poi preferisce andare all'indietro, 1:10 con Alagna che cambia gioco per Liebre, l'arbitro non fischia niente, no, un errore. Intanto l'Ascoli perde una palla facilissima con Duffizzi che incespica da solo sul pallone, mentre Liebre recupera il pallone senza fallo, ma per nostra sfortuna il primo a arrivare sul pallone è Mallamo. Va in verticale adesso il Brescia, cerca l'ultima azione del primo tempo, 1 minuto al termine. Brescia che con Zennaro gioca all'indietro, una palla piuttosto complicata, e di nuovo Mercati il più veloce di tutti a servire Mallamo, Mercati, attenzione, sta per recuperare il pallone Duffizzi, non ci riesce per un non nulla. 30 secondi al termine del primo tempo, 1-1 qui al Rigamonti di Brescia, e continua il Brescia a passare la palla per vie orizzontali. Silvestri si ferma proprio con la palla sotto i piedi, forse il Brescia vuole un po' riordinare le idee senza forzare troppo in questo finale del primo tempo, con Curado che arriva fino a metà campo, gli ultimi minuti della gara sono stati appannaggio dell'Ascoli sicuramente. Ora Crespi mette giù un pallone per quest'ultima azione che potrebbe esserci da parte delle rondinelle. 10 secondi al termine con Crespi che entra in area, il contrasto con Curado, la palla sotto i piedi, cerca una conclusione che non arriva, poi sbatte la palla su Curado ancora una volta. Termina qui il primo tempo, l'arbitro alza un braccio, dovrebbe essere quello che indica la fine dei primi 45 minuti che terminano sull'1-1 con i gol di Rizzo Pinna all'ottavo minuto e di Crespi al dodicesimo minuto. Edoardo Ciriaci, a te il commento dei primi 45.
0: Partita abbastanza equilibrata, influenzata non poco dalle condizioni meteorologiche, perché adesso si gioca sotto un diluvio praticamente universale, quindi molti scivolano, palloni che vengono sbagliati anche i più facili, bisognerà stare attenti e sicuramente valutare

0: È chiaro che devi un attimo rompere il ghiaccio, è una finale, tutti i discorsi che sono stati fatti fino adesso perdono, diciamo, un po' di importanza, e quindi adesso devi dimostrare, farlo in una serata sicuramente complicatissima per una squadra come l'Ascoli, che ha bisogno delle condizioni quasi perfette per esprimere il proprio calcio. Poi è chiaro che rispetto alla semifinale con il Catania, dove avevi giocato l'andata in casa, oggi sei a Brescia, in uno stadio comunque difficile in cui stare, quindi devi cercare di trovare tranquillità. Il gol era arrivato nel momento perfetto, poi la sfortuna che sei stato ripreso subito in termini di risultato, quello chiaramente a livello psicologico ti colpisce.
1: Benissimo, allora ci sentiamo fra circa 15 minuti, quando le squadre rientreranno in campo da Rigamonti, 1-1 fra Brescia e Ascoli.
2: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
2: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
4: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto, esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
5: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
6: Io sono ancora qua.
7: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi,

0: perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
1: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno.

0: aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo? Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
1: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia

0: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele.
1: Ben ritrovati ai tifosi bianconeri e radioascoltatori di Latte Miele. Si ritorna in campo a Brescia sotto la pioggia sempre estremamente forte nel capoluogo lombardo, qui in uno dei capoluoghi di provincia della Lombardia. Oggi era prevista pioggia ed è stata mantenuta fede purtroppo a queste funeste attese, tanto che anche le tribune dello stadio Rigamonti cominciano a essere piuttosto scoperte, perché molti si accalcano sotto uno stesso ombrello, si vedono tanti seggiolini vuoti. Comunque, sul risultato di 1-1 sta per cominciare il secondo tempo fra Brescia e Ascoli, agli ordini dell'arbitro Di Loreto, primo assistente della Mea, secondo assistente Boato, quarto ufficiale Gauzzolino. Ha battuto la palla al centro del secondo tempo l'Ascoli, che attacca da sud verso nord in questo secondo tempo. Ricordiamo il risultato dei primi 45 minuti, 1-1 fra Ascoli e Brescia, fra Brescia e Ascoli, per rigore all'ottavo minuto di Rizzo Pinne, al dodicesimo di Crespi. Due azioni sotto porta, la prima su un tiro di Silipo ribattuto dal palo e poi appoggiato in rete da Rizzo Pinna, la seconda su un calcio d'angolo che ha portato una mischia nell'area bianconera, e l'ultimo tocco del bomber Crespi, che era dato fra i difficilmente recuperabili, invece ovviamente in campo ed è anche uno dei migliori della propria squadra. Brescia che prova le prime sortite offensive, ora la palla fa anche fatica a rimbalzare, mentre nel primo tempo sì, scorreva lentamente ma non si fermava. Adesso i lanci in verticale vedono la palla che si ferma nelle pozzanghere, e questo è un segnale assolutamente negativo, sicuramente per l'Ascoli, perché la palla rimane là in mezzo, e proprio in occasione di questa palla che si ferma là in mezzo il Brescia va vicinissimo al gol del 2-1 con Crespi, che conclude dal centro dell'area, molto molto bravo a non cadere a terra e a rimanere in piedi, vitale il portiere bianconero Crespi. Anzi, non era stato Crespi a colpire, anche se Crespi aveva messo le mani intorno alla testa, era stato Armati a colpire in mezzo all'area. Parata di Vitale, corner battuto dal Brescia, l'Ascoli allontana con un po' di fatica, una conclusione da fuori area, adesso ancora l'Ascoli costretto a rimediare con un lancio in verticale. La palla arriva dalle parti del portiere Gori con il pressing portato da Ghiebre. Partita che è iniziata sprombattuto per quanto riguarda il Brescia. Ora l'Ascoli pressa un po' i giocatori del Brescia proprio perché c'è difficoltà nel governare la palla in un campo che sta diventando sempre sempre più difficile a livello di acquitrinio, diciamolo chiaramente. Intanto l'arbitro ferma il gioco per un calcio di punizione a favore del Brescia. Vi ricordo intanto che la radiocronaca di Alberto Crementi, accompagnato da
2: Edoardo Ciriaci,
1: che ci segue da lontano in trepidante attesa. Sei teso come una corda di violino, vero Edoardo?
2: Beh, chiaro, ma soprattutto per le condizioni del campo, perché adesso, come detto, veramente la palla fatica a rimbalzare, Rizzo in difesa proprio alza delle pozzanghere.
1: Intanto una svirgolata di Alagna che passa la palla a Rizzo, l'Ascoli con tutti i passaggi brevi che fa nella zona difensiva si troverà sicuramente in grandissime difficoltà, e infatti il Brescia ne approfitta per il pressing altissimo. Ora è veramente, si vedono giocatori che cadono come se fossero in piscina. Purtroppo una finale rovinata questa da parte del maltempo. Si lamenta Tomei, ha alzato un braccio mandando letteralmente a quel paese una parte della difesa sulla fascia sinistra, che aveva cercato il controllo della palla invece di spazzare, diciamo chiaramente. E l'occasione che ha avuto il Brescia a inizio ripresa poteva essere importantissima, perché io ho l'impressione che se qualcuno sbloccherà la partita avrà trovato un tesoro in questo frangente, vero Edo?
2: Sì, ma mi aspetto. Intanto Vitale vedevo che urlava a Tomei: ma come facciamo a giocare? Chiaramente non, la palla davanti proprio alla panchina del nostro allenatore non scorre.
1: Infatti poi la squadra più penalizzata sicuramente in questo momento è l'Ascoli, perché il Brescia ha giocato molto anche con i lanci lunghi, però anche per loro adesso il problema sarà piuttosto serio. Siamo al 50° minuto iniziato adesso, il risultato è sempre di 1-1. L'Ascoli prova ad andare al di là della metà campo, ma anche per il Brescia è un problema mettere giù il pallone, che l'Ascoli non ha i carri armati, nel senso fisicamente siamo un po' in difficoltà anche a livello di contrasti fisici. Infatti Ghiebre è uno di quelli che cerca più di tutti di sollevare la palla, ma si tratta letteralmente di doverla sollevare, e adesso che lo fa Duffizzi, che chiede addirittura un cartellino giallo nei confronti di Balestrero, lo supera alzando una palla e Balestrero alza lui colpendolo in pieno sul piede sinistro. Vabbè, calcio di punizione per l'Ascoli, siamo a una decina di metri dal vertice destro dell'area della porta difesa da Gori. Ricordiamo che Gori è cognome anche del portiere del Brescia, Stefano Gori, non solo del nostro attaccante Gabriele Gori. Palla che verrà buttata in mezzo o da Silipo col sinistro o da Duffizzi con il destro. Molto più probabile che sarà Silipo col sinistro, anzi veramente sulla palla adesso va Rizzo Pinna, allora sarà probabilmente lui a metterla in mezzo, Rizzo Pinna, andare verso la porta. Silipo prova il cross, la palla rimane lì in mezzo all'area, nessuno riesce a colpirla, palla che si inzacchera su una pozzanghera, poi si ferma, niente di nuovo, palla sbattuta in fallo laterale senza troppi complimenti dei giocatori del Brescia. Damiani trascina la palla avanti, ma più di tanto non può fare anche Duffizzi, passaggio rischiosissimo all'indietro con Curado che è costretto a buttare la palla al di là della metà campo, la palla si ferma, Alagna non la raggiunge, quindi la raggiunge per primo un giocatore del Brescia che è Lamesta, che lancia sulla sinistra un compagno di squadra, cerca di intervenire Alagna che viene spinto con una spallata ed è facilissimo perdere l'equilibrio in questi casi da Vincent De Maria, che è ammonito già, spallata sulla schiena nettissima da parte di De Maria, attenzione perché era già ammonito il numero 18 del Brescia, due ammoniti nell'Ascoli che sono Corradini e Duffizzi, uno solo appunto De Maria, ci sono molti più diffidati come abbiamo detto nel primo tempo nelle file del Brescia rispetto all'Ascoli che non ne ha. I diffidati del Brescia sono armati: Balestrero, Mercati, Fogliata, Rizzo, Marras, Crespi e Cisco, ma fino a questo momento nessuno di loro è stato a rischio di giallo. Intanto viene invitato alla panchina dell'Ascoli a stare seduta da parte del quarto ufficiale Gauzzolino. Ricordiamoci anche il VAR in queste partite, non più la FVS, oramai lo avrete imparato, siamo alla quinta partita dei playoff, il VAR è completamente diverso e comunque al VAR c'è un arbitro sicuramente molto molto esperto come Chiffi, coadiuvato in questo caso dall'assistente al VAR che è Zago. Gori ora commette fallo su De Maria cadendo in terra, l'arbitro ferma il gioco, il Brescia batte il calcio di punizione, l'arbitro fa ripetere la battuta, il tempo passa, il pubblico fa fatica a godere di una partita che non può offrire spettacolo in queste condizioni col terreno così pesante. Purtroppo ci eravamo illusi a inizio partita, Edoardo, che il terreno potesse mantenersi a un livello accettabile, ma la situazione è peggiorata. Seguiamo intanto però questo tentativo di contropiede dell'Ascoli con un passaggio sulla destra di Corradini per Silipo, Silipo uno contro uno per lui, però sono in due adesso a chiuderlo, il passaggio per Corradini, ancora all'indietro il cross di Alagna, troppo corto, la palla non si alza minimamente, Rizzo recupera un pallone, Curado all'indietro che ci fa correre dei brividi non indifferenti per cercare di servire Vitale, ma questo è il nostro gioco e il Brescia lo sa bene perché pressa ogni pallone che viene passato all'indietro dalla mediana bianconera. Lancio in verticale ora per cercare Silipo, anticipato fisicamente Corradini per Curado, la palla si ferma lì, ancora una volta per Alagna, scusate, ancora una volta dicevo Curado rimedia un errore che poteva essere letale. Attenzione all'Ascoli in attacco, la palla all'interno dell'area, al momento di calciare Rizzo Pinna viene steso oppure colpisce una pozzanghera, non si è capito, si è vista solo una nube d'acqua con Rizzo Pinna lanciato al centro dell'area, vedremo se interverrà il VAR, stava per calciare, non sappiamo se il direttore, se il difensore del Brescia ha colpito in pieno Rizzo Pinna. L'intervento di Silvestri con un braccio sulla spalla di Rizzo Pinna, la palla poi nella pozzanghera d'acqua è scomparsa, non l'abbiamo più visto. Rizzo Pinna stava per calciare, il gioco adesso è fermo per permettere a Rizzo Pinna di rialzarsi, non sappiamo se ci sarà un controllo del VAR. Rizzo Pinna rischia di essersi infortunato alla gamba destra, si sta toccando i muscoli di entrambe le gambe mentre si scaldano e sono si scaldano. Dismettono la tuta milanese e mi sembra Galuppini, vediamo. Rizzo Pinna in difficoltà sul polpaccio sinistro, l'intervento di Silvestri è stato palla o gamba, comunque qui Edoardo.
3: Sì, molto al limite. Allora Rizzo Pinna sicuramente non ha preso la palla perché poi si è alzata quella pozzanghera clamorosa. Da come ho capito Rizzo Pinna ha detto mi si è girata, immagino la caviglia, forse ha sentito muoversi, adesso non so se vorrà rischiare, ma
1: no, ma il cambio è pronto, no. Entrano Ciacchino e Milanese, usciranno subito. Serve del peso, chiaro. Là davanti la stazza di Shakira è importantissima, uscirà probabilmente Rizzo Pinna che non è contentissimo, ma probabilmente questa azione ha convinto
3: sì no, beh,
1: Tomei a mettere subito i pesi forti. Milanese ha un po' più di stazza fisica e poi Rizzo Pinna comunque ha corso nel primo tempo oltre ad aver realizzato il gol, adesso poi zoppica, non è al 100%, meglio non rischiarlo perché ci servirà anche la partita di ritorno. L'arbitro dice di accelerare l'uscita dal campo, ma Rizzo Pinna è infortunato e tira giù il calzettone per mostrare all'arbitro che c'è qualche problema fisico. Comunque Milanese è in campo, Rizzo Pinna ancora una volta deve spiegare un po' l'azione, in questo caso ad Agostinone, il vice allenatore, e ha una sfregio provocato dai tacchetti avversari sul polpaccio sinistro, per questo è stato cambiato lì nella marasma laocoontico della pozzanghera che ha sollevato di tutto all'interno dell'area, è rimasto colpito Rizzo Pinna dai tacchetti di Silvestri e questo altro che distorsione alla caviglia, Edoardo, è stato probabilmente un calcio sul polpaccio. Intanto il Brescia prova una conclusione da fuori area, avendo ribaltato immediatamente l'azione, fa buona guardia Vitale che non rischia la presa, con i pugni la mette per terra e poi la prende in mano. 57esimo minuto, Brescia 1 Ascoli 1 qui al Rigamonti, con l'Ascoli che prova comunque qualche sortita offensiva. Shakir si fa subito sentire con questa sponda in direzione di Milanese, però fa buona guardia Silvestri, sicuramente il giocatore con più caratura, esperienza e peso tecnico del Brescia, che oggi si è fatto sentire più di una volta in fase difensiva. Anche il Brescia ha qualche difficoltà a impostare in attacco, solo che i propri giocatori vengono lasciati più liberi dai giocatori bianconeri che non pressano alla stessa maniera. Rizzo recupera un pallone con un tackle piuttosto duro, poi Mercati recupera la palla sulla linea del fallo laterale, la recupera su di lui Ghiebre, poi in due su Damiani, su ogni palla c'è una piscina, una nuvola d'acqua che si solleva, è un vero e proprio casino giocare su un campo in queste condizioni ed è un peccato perché a rimetterci è lo spettacolo, è probabilmente anche il merito delle due squadre che meriterebbero appunto di giocare una partita pulita. Bocci viene steso da Corradini sulla tre quarti, fallo rilevato dall'arbitro, rivediamo un attimo l'azione. Beh, Bocci è stato appena sfiorato da Corradini, poi ha pensato bene di lasciarsi cadere. Corradini è uno dei due ammoniti bianconeri, deve stare molto attento anche per quanto riguarda le proteste. Forse Bocci sapeva del giallo e ha provato a ingannare l'arbitro anche lui. Ricordiamo che Duffizzi è stato ammonito nel primo tempo per una simulazione, ha cercato il rigore e si è beccato le mie critiche personali per il fatto che la simulazione in questi tempi con il VAR non ha alcun senso. Intanto Rizzo Pinna in panchina si fa curare, c'è un graffio notevole sul polpaccio, doppio graffio, quindi sicuramente i tacchetti di Silvestri si sono fatti sentire. Edoardo?
3: Beh sì, adesso chiaramente davanti alla panchina di Mister Tomei proprio non si gioca, il pallone non scorre, è la zona messa peggio in tutto il campo. Aumentano i passaggi alti e adesso sembra la partita di Fantozzi, per chi ricorda quella
1: tutti
3: scena.
1: Lo ricordano, quindi non ti preoccupare. Sì.
3: E quindi cerchiamo anche di ridere, ma è una partita che non ha spunti tecnici né tattici, lanci il pallone e preghi.
1: Intanto Shakir mette giù un pallone che però Corradini non riesce a giostrare a proprio favore. Damiani ci prova a giocare, Damiani è all'indietro, doppio scambio, recupera un pallone, poi alla fine opta per il lancio sulla destra, mette giù il pallone Silipo, per fortuna riesce a dare la palla verso Corradini, la palla si ferma al primo passaggio in profondità, la palla si ferma, che cosa vogliamo commentare se su questi palloni e i tentativi di fare azioni offensive la palla si ferma immediatamente. L'Ascoli va a chiedere all'arbitro di verificare la possibilità di giocare, protestano i giocatori, Silipo per primo perché dice la palla non mi arriverà mai in queste condizioni, si ferma al primo lancio verticale. Se fai un raso terra è ovvio, devi fare i lanci alti, però se li fai alti Silipo lo vedo male, ecco, diciamola così. Rimessa in gioco ora per il Brescia, 60° minuto, siamo al di qua della metà campo, quindi nella zona offensiva bresciana, con il colpo di testa di Curado a anticipare Crespi. L'Ascoli nel breve deve buttar via il pallone, lo fa ora cercando Chakir che si inserisce fra due giocatori ma non riesce a toccare il pallone, riesce a farlo invece Rizzo ancora una volta un passaggio in orizzontale che si ferma lì e favorisce il Brescia che a sua volta cerca la verticalizzazione, perde la palla, la recupera, la perde di nuovo per una pozzanghera, cioè stiamo vedendo molta pallanuoto sulla fascia destra offensiva del Brescia, è solo pallanuoto, però il Brescia è riuscito a entrare in area dalla parte opposta, prova un cross in mezzo, la palla anche questa volta si ferma, Crespi cerca di girarsi, è circondato dai bianconeri, Curado alla fine gli porta via la palla in qualche modo. Un passaggio fortissimo di Damiani che in altre occasioni sarebbe finito in fallo laterale, cade Ghiebre mentre cerca di trascinare la palla coi piedi al di là della metà campo, non si sta giocando, Ghiebre si punta con la sua forza fisica, porta avanti il pallone ma non riesce letteralmente a toccare la palla, l'arbitro ferma il gioco perché non si sta giocando, è impossibile giocare in questo modo, 61° minuto.
3: No, è chiaro, cioè proprio abbiamo visto il peggiorare assoluto delle condizioni del campo, cioè non scorre proprio, non puoi giocare in verticale, non puoi giocare in orizzontale, devi andare a palloni lunghi, ma neanche quello perché poi la palla non rimbalza, è impossibile proprio, ma ne perdono entrambe le squadre, io non so, allora vedo che c'è anche il presidente Marani, credo che, non so, adesso si parla con i due capitani, ma andare avanti così non è
1: possibile.
3: Palestraio
1: Recurado ha colloquio con l'arbitro che chiede ai giocatori cosa vogliono fare, si va verso una sospensione secondo me, si aspetta di vedere se magari il terreno drena un po', si ferma il gioco al 61° e 30 secondi e le squadre vanno negli spogliatoi. Interruzione quando manca mezz'ora al termine dell'incontro, non sappiamo quando si riprenderà, se si riprenderà, perché la partita, se il terreno non assorbirà un po' di quest'acqua permettendo di giocare a calcio, potrebbe anche essere sospesa e a questo punto si recupererebbe domani la mezz'ora rimanente. Noi qui da Latte e Miele dobbiamo interrompere la nostra cronaca diretta, anche qui purtroppo la pioggia viene giù molto molto forte, a tratti sembra addirittura ci siano chicchi di grandine, squadre negli spogliatoi, pubblico che deve bagnarsi perché il Rigamonti è uno stadio completamente scoperto se non per una parte della tribuna centrale. Purtroppo la finale d'andata dei playoff si interrompe al 61 e 30, il momento in cui l'arbitro ha schiacciato il cronometro è 61 e 30, ma era già da un minuto abbondante, non si giocava più, quindi si dovrà giocare una mezz'oretta, ma il campo non sembra nelle migliori condizioni. Edoardo, se vuoi aggiungere qualcosa.
3: Difficile anche dirlo, chiaramente ce lo aspettavamo, speravamo di no, ma in queste condizioni è proprio impossibile andare avanti, ha retto pure troppo il campo, ma in questo momento non ci sono proprio le condizioni, né per l'Ascoli né per il Brescia, cioè sui contropiedi proprio la palla rimane indietro, l'attaccante parte, non riesce a arrivare. Ma
1: si rischia di falsare un campionato, cioè
3: no,
1: se
3: ma
1: tu magari dentro
3: male,
1: l'area sì, il male sì, ma se uno va dentro l'area per un qualunque stupidaggine, un passaggio che si interrompe, una palla che può essere anche un tiro che sta entrando in porta e si ferma sulla riga perché c'è la pozzanghera, dai, sono quelle scene ridicole che non fanno bene al calcio, la partita deve essere decisa dal gioco e non dagli episodi che questo campo, che ci garantiscono la Brescia avere un ottimo drenaggio oggi evidentemente, soprattutto sulla fascia offensiva destra del Brescia, quindi difensiva sinistra dell'Ascoli, mostra delle pozzanghere clamorose, forse il centro del campo ha retto meglio, Damiani ha provato qualche volta anche verticalizzazioni che sono andate a buon fine, ma sulle fasce laterali è stato letteralmente un disastro. Quindi ci fermiamo qui, speriamo di poter riprendere, voi ascoltate Latte e Miele. Se sentirete le nostre voci significa che la partita sarà ripresa. Non possiamo dirvi altro, purtroppo. Seguite i social e speriamo di risentirci fra breve, ma sicuramente non prima di 15-20 minuti. A dopo.
4: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
5: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
4: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
6: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
7: Sembrava la fine del mondo, ma sono qua.
8: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
7: Io sono ancora qua.
9: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi,

0: Ferrari 11B. Visita il sito www.lacantinettaalcolica.it. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
2: K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di K Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. K Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
3: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia

0: per te.
1: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana. Canta con te, gioca con te, sorride con te, vive con te.
3: Latte Miele.
2: Latte Miele.

0: gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele.
1: Dal Rigamonti di Brescia arrivano immagini dell'arbitro che è sceso in campo con gli assistenti e i due capitani per un tentativo che secondo me è velleitario. Continua a piovere copiosamente a Brescia, l'arbitro deve andare in diverse parti del campo per vedere se la palla scorre e soprattutto rimbalza sulla fascia laterale destra offensiva dell'Ascoli. Un po' la palla è andata avanti, ma quando la palla viene buttata per aria e cade per terra si impantana subito. Rivediamo un attimo il tentativo dell'arbitro di Loreto. Dietro di lui i due capitani, come abbiamo detto, la palla scorre ma non rimbalza, non rimbalza. Non so se si potrà giocare in queste condizioni. Vediamo l'arbitro di Loreto che prova a dire ai giocatori, ma mi sembra che lui provi in qualche modo a dire ai giocatori di scendere in campo. Curado non mi sembra affatto convinto. C'è il colloquio fra Curado, Balestrero, l'arbitro di Loreto a metà campo. Si danno la mano i giocatori, si danno la mano con l'arbitro, l'arbitro fischia. Triplice fischio, la partita finisce qui. Quindi dovremo attendere la data del recupero. Non c'è speranza di poter riprendere questa gara. La partita viene sospesa. Quando eravamo al 61esimo minuto e 30 secondi sul risultato di 1-1 per le reti all'ottavo del primo tempo di Rizzo Pinna, al 12esimo il pareggio di Crespi 4 minuti dopo, e sarà una partita tutta da giocare nell'ultima mezz'ora. Vedremo, di sicuro possiamo anticiparvi, non possiamo anticiparvi niente di sicuro, ma di probabile vi anticipiamo che la partita si recupererà o proseguirà domani. Lo speaker del Rigamonti dice che la partita è sospesa ufficialmente, naturalmente, ma per quanto riguarda l'ufficialità del recupero domani bisognerà attendere un comunicato ufficiale della Lega di Serie C, e questo probabilmente arriverà nel breve volgere di penso almeno un'ora ci vorrà, perché bisognerà sentire la disponibilità di tutte le parti interessate, a cominciare dalle forze dell'ordine, da chi dovrà essere predisposto a riempire nuovamente, a svuotare lo stadio. Le previsioni del tempo per stasera non lasciavano alcuna speranza. Ci saranno un po' di operazioni da completare e si saprà a tarda notte quando si recupererà questa partita. Da Latte Miele purtroppo non possiamo far altro che salutarvi. Ringraziamo Edoardo Ciriaci per la partecipazione, Eugenio Gaspari per la regia, Alberto Crimenti vi dà l'arrivederci per l'ultima mezz'ora, probabilmente a domani, ma non sappiamo né se sarà veramente domani né tantomeno a che ora. Arrivederci a tutti.
2: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
2: Fineplus di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplus, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
4: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto, esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
5: Sembrava la fine del mondo, ma solo qua.
6: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
7: Io sono ancora qua.
8: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi,

0: 12B. Visita il sito www.lacantinettaalcolica.it. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare Surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
2: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
3: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele.
4: Prendersela per tutto, perché un rompiscatole potrebbe in qualche modo infastidire. Ritardi, insomma, le tensioni vanno tenute sotto controllo in questo momento. Serata lievemente sottotono, recupero già da domani. Scorpione, è una buona giornata, anzi direi di anticipare i tempi, perché se devi affrontare una competizione, un problema, è meglio parlare oggi piuttosto che domani. Hai una visione della vita serena e concreta. Venere, Mercurio in ottimo aspetto, chi può chiedere un miglioramento di lavoro si faccia avanti. Sagittario, tutto è a favore dalla seconda parte di giugno, ancora di più, e chi ha un rapporto clandestino lo ufficializzerà. Questo è un cielo importante anche per pensare ad un lavoro, magari fuori porta. I giovani vogliono viaggiare. Capricorno, la luna nel segno, la determinazione non manca, ma attorno a te ci sono delle persone che non riescono a seguirti e questo potrebbe farti arrabbiare. Attenzione stasera. L'acquario ha bisogno di riposare un po'. Questo Marte dissonante ha creato delle divergenze, forse anche dei problemi, dei battibecchi, delle tensioni, intoppi con la burocrazia. Cerca di stare meglio. Pesci, questo è un momento particolare. Ricorda che domenica 7 ci sarà anche la luna nel tuo spazio zodiacale. Insomma, da qui alla fine della settimana puoi fare tantissimo in amore, nel lavoro. La creatività decisamente non manca. Vi abbraccio e vi aspetto domani.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
6: Latte, latte stelle.
5: Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte Miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele. Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.

0: www.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se un giorno non mi amassi più, latte e miele. Roma.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

Mezzanotte e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: 2024.
3: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill,